0: Lenza, vediamo con Emanuela Bonchino.
1: A volte le segnalazioni partono dagli stessi dipendenti, altre dai genitori che notano nei bimbi comportamenti strani, ansia, disagio, addirittura lividi. In Italia in pochi mesi diversi asili nido sono finiti al centro di inchieste penali. L'ultimo caso, in un nido comunale di Roma, un'educatrice 62enne è stata sospesa dal GIP su richiesta della Procura Capitolina, gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati alle sue cure. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito l'ordinanza. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo la denuncia dei genitori. I militari hanno piazzato microfoni e telecamere. Le intercettazioni avrebbero documentato una condotta abituale, sistematica da parte della maestra, di aggressioni verbali e violenza fisica. Bambini di 3 anni presi per le braccia, strattonati, condotti bruscamente sulle seggioline. Nella nota dei militari, particolari che fanno rabbrividire: schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, al volto. Abusi sulla pelle e la psiche dei minori. È accaduto spesso negli ultimi mesi, a Verona e in 2 diversi asili, tra febbraio e marzo scorsi, e ancora a Benevento, Matera, Ancona, a fine agosto in Brianza, la titolare di una struttura e una collaboratrice sono finite ai domiciliari, altre 2 indagate. Anche stavolta decisive le telecamere nascoste dagli inquirenti.
0: E oggi esce Quando ti rivedrò, è un inedito di Gino Paoli, voleva cantarla con Ornella Vanoni. Vediamo il servizio.

0: E allora stiamo raccontando fin dal lunedì, quando abbiamo ripreso questa stagione di Mattina 24, le conseguenze economiche che stiamo vivendo tutti dalla chiusura dello stretto di Hormuz, fotografando i disagi delle diverse categorie. E più tardi andremo a vedere che cosa potrebbe accadere sui voli per la prossima stagione invernale, ormai alle porte. Ma ci colleghiamo con i nostri inviati. Cominciamo da Bari, c'è Edoardo Garibaldi. Edoardo, buongiorno. Perché una delle categorie più sofferenti è quella degli autotrasportatori.
1: Sì, Adele, buongiorno. Siamo qui sulla statale di Bari, direzione sud, dove centinaia di migliaia di turisti transitano e fanno benzina per raggiungere le mete turistiche, ma dove appunto anche i trasportatori, qui vicino c'è la zona industriale, vengono a fare il pieno di benzina. Poco tempo fa abbiamo parlato con un camionista, mi ha detto prima del 27 di febbraio, che è poi la data dello scoppio della guerra in Iran e del blocco conseguente dello stretto di Hormuz, facevo gasolio a 1,57 euro, 1,60 euro. Secondo il Mimit il prezzo medio era 1,70 euro. Quindi per un pieno un camion ha bisogno di 600 litri, spendevo all'incirca fra i 600 e i 700 euro. Oggi invece si è fermato a 900 euro e aveva riempito 2/3 di serbatoio, quindi per riempirlo avrebbe dovuto spendere 1.500 euro. Quindi questo caro prezzi sta colpendo su un anello importantissimo della catena di approvvigionamento, quello che ti consente di portare le merci dal produttore al consumatore. Lamentano gli autotrasportatori il fatto che non tutti i clienti abbiano adeguato, per esempio, nei contratti il prezzo del gasolio, quindi si trovano a lavorare in perdita. Potrebbe essere un problema nel momento in cui i sindacati denunciano, stanno già fallendo diverse imprese, dovessero cominciare a fallire molte più imprese. Potrebbe esserci un problema di approvvigionamento o comunque di perdita di capacità produttiva del sistema Italia.
0: Il che aggraverebbe i disagi per tutti noi, lo vedremmo insomma anche per quanto riguarda l'arrivo delle merci, lo dico a casa perché ieri siamo andati proprio al mercato ortofrutticolo e già le conseguenze le stiamo vedendo. Edoardo, hanno chiesto

0: dei sussidi, chiedono ancora altre misure per far fronte a questi disagi?
1: Sì, loro chiedono, cioè è quasi unanime la richiesta di rivedere l'accordo che è stato firmato.

0: Salda la filiera e il comparto dell'autotrasporto perché è essenziale, dicono, forniamo un servizio pubblico.
1: Edoardo, intanto grazie. Su questo tema torna Buongiorno Italia, quindi fra poco ci rivediamo con te, lo dico agli spettatori di Rai 3. Intanto noi invece andiamo ai Campi Flegrei e ripartiamo da lì. Perché? Perché sono passati quasi 2 mesi ormai dall'ultima scossa, quella del 31 luglio, la più imponente che c'è stata, quella scossa di 4.7. Già vedo collegata Francesca Martelli e ti trovi davanti a una casa che dice tutto già di quello che sta accadendo. 300 sfollati ieri sono iniziate in Commissione Bilancio e Ambiente alla Camera le discussioni relative al decreto Campi Flegrei con 331 emendamenti, ma c'è la protesta soprattutto di quelle persone rimaste senza casa. Francesca.
2: Eh sì, buongiorno da Pozzuoli. Qui siamo tra le case popolari e vedete ancora i segni di quella scossa che ci raccontavi tu, il 31 luglio, magnitudo 4.7 e il conseguente sciame sismico. Però pensate, in

0: Continua la discussione sul decreto Campi Flegrei, ci sono delle modifiche che proprio gli abitanti hanno elaborato insieme ai sindaci del territorio, e prima di andare da loro voglio farvi vedere un dettaglio, Adele, perché qui le comunicazioni avvengono soprattutto così, cioè ci sono dei fogli appesi alle porte in cui si chiede di sgomberare le abitazioni, questi sono i cognomi, questa è un'ordinanza del 5 agosto, qui invece ce n'è un'altra del 24 agosto. Sono cittadini che hanno paura e che non vogliono sentire più la parola emergenza. Intanto li ringrazio perché questa mattina si sono svegliati presto, poi alle 8:30 li seguiremo e andremo insieme a loro a Napoli. Allora io parto da questa signora Emilia, che è un abitante di questo quartiere, siamo in via Artiaco, lei al momento ci sono oltre 5.000 sfollati e pensate solo 400 sono rientrati in queste abitazioni. Lei Emilia dove sta vivendo in questo momento?
1: Io ho un nucleo familiare di 5 persone e praticamente ci siamo un poco sparpagliati tra parenti e amici. Attualmente sto da mia sorella che mi ha ospitato. E proprio perché in casa non si può salire, non troviamo una casa per affitto, c'è il problema del CAS che ci sta rovinando.
0: È il contributo di autonoma sistemazione, il comune di Pozzuoli ha iniziato a erogarlo per nuclei familiari composti da una persona, ci sono 400 euro, per chi ha un nucleo composto da 4 persone ad esempio sono 800 euro, voi dite non ci basta.
1: No, non ci basta perché i proprietari chiedono cose assurde, innanzitutto doppia busta paga. Addirittura un foglio ISEE, c'è una privacy su questo.
0: Chiedo delle garanzie che vi sembrano eccessive.
1: Senza bambini, senza disabili, senza persone anziane, si è arrivato all'assurdità.
0: Rosario, il signore che vedete accanto a lei è una delle anime di questa protesta, poi andiamo a vedere anche lo striscione che avete preparato oggi, anche lei non abita più da mesi nella sua casa?
2: No, non abito più, sono andato via già dal 31 luglio perché la situazione è veramente tragica e disastrosa, sono ospite di amici a Napoli, il CAS non mi permette un contributo minimo che è irrisorio, non risolve i problemi, abbiamo disagi economici, anche psicologici, lavorativi, ma soprattutto si parla di emergenza. Quale emergenza? A livello nazionale non se ne parla, a livello locale e a livello regionale il governatore della Campania sono spariti, siamo praticamente nel più totale abbandono, non abbiamo risposte, non siamo convocati ai tavoli, nessuno ci dice la verità.
0: Ci sono state tante riunioni in prefettura, c'è un tavolo aperto con tutte le istituzioni, c'è stato anche un consiglio comunale aperto ai cittadini in cui anche in quel caso voi siete andati a protestare. Allora siccome ne facevo riferimento prima delle in studio, oggi alla Camera c'è un passaggio importante, si discute il decreto Campi Flegrei. Quali sono le modifiche concrete di cui voi avreste bisogno? Perché il governo finora ha stanziato 100 milioni di euro.
2: Allora si parla di finanziamenti, di stanziamenti, ma fino ad ora non si vede nulla, non si vedono in campo le ditte all'opera, le case così sono rimaste dal 31 luglio abbandonate, non c'è una ditta, non si sa nulla, zero. Noi della burocrazia italiana la conosciamo, i tempi sono lunghi.
0: Lei dice i lavori per la messa in sicurezza di queste case, facciamole rivedere, che portano proprio i segni di queste scosse, voi ve li aspettavate già avviati?
2: Avviati, ma a parte che queste case presentano anche un'assenza totale di manutenzione che manca da decenni, quindi a questo si è aggiunto anche la scossa del 31 luglio che li ha totalmente danneggiati.
0: Quindi voi dite già c'erano le difficoltà di abitare in una casa popolare, a queste si sommano insomma la situazione dopo le scosse. Prima di andare avanti a parlare con loro, Adele, ti vorrei far vedere lo striscione che hanno preparato e che oggi porteranno a Napoli. Guardate qui, sfollati ma non rassegnati. E proprio come ci spiegava Rosario, questa parola emergenza tutti i cittadini campani davvero non la vogliono più sentire perché da anni fronteggiano questa situazione. Ti faccio parlare anche con Maria Rosaria.
3: Un attimo solo, Francesca, prima di dare la parola, perché la vogliamo sentire anche questa signora, fra poco tra l'altro andiamo

andiamo a vedere perché questa protesta si svolge poco distante dai preparativi dell'America's Cup. Ci andiamo fra poco. Prima di tornare da Francesca, saluto gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia. Andiamo avanti sul canale 48.

0: Nuovo Skoda Epic. Interni incredibilmente spaziosi. Doppio display con maxi infotainment ai vertici della categoria. E chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No. Epic. That's epic.
1: Skoda.
2: Nuova crema al latte.
3: Dal gusto più delicato?
4: Più irresistibile.
0: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
5: Ehi, pigrone! Ehi, pigrone!
6: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono.
5: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono. Certo, capiscono veramente tutto.
7: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
8: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
9: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
10: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
11: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
12: Abbandoni ora l'immobile,
11: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
14: Senti che profumo.
13: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
15: Senti che buono!
13: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
16: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
18: Lei chi?
17: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
18: e... Non la cambiamo mai.
19: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.

0: Benzina e gasolio sempre più cari, anche se il prezzo del petrolio scende, gli armatori chiedono interventi e minacciano di bloccare lo stretto di Messina. Una donna di Pergine Valsugana muore dopo 8 mesi di coma, si era sottoposta a un intervento di chirurgia estetica. La procura apre un'inchiesta. Minacce e spintoni ai bimbi di un asilo. A Roma sospesa un'educatrice, scoperta dai filmati delle telecamere. L'indagine dopo le denunce dei genitori. In Calabria va a scuola con un coltello per colpire un insegnante, scoperto dai carabinieri. A Marsala allieva punta una lama contro una compagna. A Milano è iniziata la Fashion Week. Oltre 200 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi. Tante le star e tra loro anche Jennifer Lopez. Sono le 7 di mercoledì 23 settembre. Buongiorno Italia, come di consueto da Milano e da Napoli, dove per noi c'è Andrea Caruso. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a te Francesca Jacob, buongiorno a chi ci segue da casa. Temi economici in primo piano in questa puntata di Buongiorno Italia, ma

0: oggi anche dal punto di vista astronomico è il primo giorno d'autunno, equinozio. Chiediamo a Sabina Angeloni di Remeteo se lo è anche dal punto di vista appunto meteorologico.
1: Sì, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. È iniziato l'autunno ed in particolare nella giornata di oggi, come possiamo brevemente osservare, avremo per lo più prevalenza di bel tempo, con un po' di variabilità sulle due isole maggiori e con temperature che risulteranno in calo, ma vedremo più tardi tutti i dettagli. Per ora la linea torna allo studio.
0: Dicevamo, economia in primo piano, soprattutto il caro carburante. In tutte le regioni il gasolio ha superato il costo di 2,30 euro al litro, sulla rete autostradale anche i 2,40 euro, la benzina si avvicina alla soglia dei 2,20 euro. Allora andiamo a vedere la situazione in Puglia, in diretta per noi c'è Edoardo Garibaldi.
2: Mauro. Sì, qui siamo sulla tangenziale di Bari, il prezzo del gasolio è 2,34 euro, è un caro prezzo che colpisce tutti, centinaia di migliaia di turisti che in direzione Brindisi vanno a visitare le bellezze pugliesi, ma anche gli autotrasportatori. Se un pieno di un'automobile costava prima del blocco dello Stretto di Hormuz 50 euro, adesso costa almeno il 30% in più, quindi 65 euro, ma ancora di più per i camion, che hanno una capacità del serbatoio pari a 600 litri. Prima si riusciva a fare il pieno con circa 700-800 euro, adesso ce ne vogliono 1500. È qualcosa che mette in grave difficoltà questo anello importante della catena di approvvigionamento del sistema produttivo italiano e che potrebbe portare al fallimento di molte imprese che sono essenziali per fare arrivare le merci dal produttore ai consumatori.
0: Autotrasportatori in difficoltà, così come il comparto della pesca. Oggi in Sicilia assemblea degli armatori che a Messina minacciano di bloccare lo stretto in protesta appunto contro il caro gasolio. Ma ci racconta tutto da Palermo Salvatore Fazio.
3: Lo sciopero, seppur bianco, è già cominciato. Pescherecci fermi nei porti perché le spese per il carburante superano i ricavi e uscire in mare non è conveniente. Ma la Federazione Armatori Siciliani sollecita aiuti immediati, altrimenti annuncia proteste plateali. Il blocco dello stretto di Messina con la mobilitazione delle imbarcazioni tra le sponde di Sicilia e Calabria. Minaccia persino di cambiare bandiera ai pescherecci sottraendosi all'amministrazione italiana. Chiesti alla Giunta siciliana più fondi per compensare i costi energetici e a minacciare il blocco dei trasporti sono anche gli autotrasportatori, oggi attesi in un vertice alla regione.
0: Iniziamo la nostra rassegna stampa parlando dell'altra isola, dell'altra grande isola italiana, la Sardegna. Vediamo la prima pagina dell'Unione Sarda, anche qui si affronta il tema del caro carburante, la continuità zoppica, parliamo di trasporti, l'amministratore delegato di Aeroitalia, taglieremo altri voli, l'assessora Manca annuncia sanzioni, sul fronte turistico registrato un aumento della spesa fra gennaio e agosto del 9,5%. Andiamo a vedere in questa grafica il prezzo del barile di petrolio, parliamo del Brent, che è sceso al di sotto dei 100 dollari, siamo intorno a 98, potrebbe aver contribuito a questa discesa, e apriamo la prima pagina del Corriere della Sera, anche il fatto che l'Arabia Saudita ha riaperto l'oleodotto danneggiato da un attacco dei ribelli Houthi in Yemen, anche seppur a scartamento ridotto, ma questa riapertura contribuisce in qualche modo a diversificare gli approvvigionamenti, aumentare l'offerta e quindi anche a far calare il prezzo. Il titolo d'apertura invece del Corriere della Sera è sulle vicende di casa nostra, stranieri in classe, tensione, Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. Andiamo a vedere il titolo di Repubblica, stesso argomento, Meloni sfida Mattarella, la premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente, da ministro dell'istruzione lo voleva anche lui, per Schlein una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in Consiglio dei Ministri, confronto aperto con il governo. La Stampa invece sintetizza in due sfide, Meloni sfida Istat e Mattarella, perché l'altro grande tema è il rapporto deficit-PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra, Bruxelles pronta a tendere la mano, flessibilità per uscire dai vincoli già in primavera. E allora andiamo a leggere un altro titolo che riguarda appunto il tema del rapporto deficit-PIL, siamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese.

0: per l'energia e la difesa. L'Istat conferma il dato, il ministro Giorgetti rammaricato, nel 2027 addio alla procedura UE. Anche per case flat tax le scelte sono vincolate dalle priorità politiche. Ancora un titolo che riguarda l'economia, lo andiamo a leggere sulla prima pagina del Messaggero e parliamo di previdenza. Sul tavolo la riforma della previdenza, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi, recuperata la frenata del prossimo anno. Parliamo anche di esteri perché Avvenire sceglie di aprire con il dialogo in corso alle Nazioni Unite, dove c'è l'annuale assemblea. Le parole di Trump, minacce di pace, è il titolo del quotidiano della conferenza episcopale. Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale. Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, in Cisgiordania si rischia la pulizia etnica. Torniamo alla cronaca, aprendo il dorso palermitano del quotidiano La Repubblica, e vedete che anche qui lo fanno in realtà diversi giornali locali. Si parla ancora delle difficoltà economiche, dalle bollette alla benzina, gli effetti da record del carovita. In Sicilia l'inflazione morde di più, in un anno costi dell'energia aumentati del 20%. Restiamo in Sicilia, ma passiamo adesso alla cronaca. Un 19enne di Terme Vigliatore, in provincia di Messina, si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Avrebbe organizzato e partecipato a gare clandestine senza avere la patente. Secondo le indagini dei carabinieri, c'era lui alla guida di un motorino che la notte tra 8 e 9 settembre scorso ha investito un 17enne che si trova tuttora in ospedale e ricoverato in prognosi riservata. L'investimento sarebbe avvenuto proprio nell'ambito di una gara clandestina. Dalle strade del messinese a quelle di Napoli, solo nel capoluogo partenopeo, 4 morti in meno di un mese e allarme sicurezza, ma ci dice di più qui in studio Ivan Palumbo. Ivan.
1: L'ultimo a perdere la vita è stato un ragazzo indiano di 27 anni. Si stava recando al lavoro in bicicletta quando un'auto lo ha travolto su una strada a scorrimento veloce nel quartiere Ponticelli. Tra ciclisti e pedoni, secondo i dati degli osservatori, le vittime da inizio anno in Campania sono oltre 40, 17 nel solo comune di Napoli, 4 nel solo mese di settembre, lo dicevi Andrea, tra cui 2 ragazze giovanissime, una minorenne, investite mentre attraversavano. Bilancio che si aggrava considerando tutta la provincia partenopea. Pochi giorni fa un automobilista uscito dal veicolo per segnalare un incidente è stato ucciso sulla Domiziana.
0: Parliamo purtroppo ancora di vittime della strada, una storia che arriva dal Piemonte. Per farlo, Francesca, torniamo da te a Milano.
2: È stato investito mentre andava a scuola in bici, accompagnato dal papà. Purtroppo non ce l'ha fatta il bambino, travolto ieri mattina su una ciclabile a Torino. Vincenza ancora da chiarire, ci spiega meglio Lorenza Castagneri dalla redazione piemontese.
3: Padre e figlio percorrevano il controviale di Corso Regina Margherita nel centro di Torino. Fin qui le certezze. Dopo l'incidente, la corsa all'ospedale infantile, dove Niccolò, 7 anni, è morto nel pomeriggio a causa dei gravi traumi. Su ciò che è accaduto, nel frattempo si sta indagando. Nel controviale la pista ciclabile è mista con il limite di 30 km l'ora per le auto. Una ha investito il piccolo, il conducente si sarebbe subito fermato. Inutile il casco che, secondo una prima ricostruzione, Niccolò indossava. Tra poco una manifestazione. Basta morire in strada, è l'appello.
2: Dopo 8 mesi di coma è morta una donna trentina per le conseguenze di un intervento di chirurgia estetica eseguito in una clinica del Vicentino. Federica Riva da Venezia, cosa sappiamo di più?
4: Sì, è proprio così. Tutto è iniziato con un piccolo intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Marostica nel Vicentino a fine gennaio. Dopo l'operazione le condizioni di Clara Palaoro, 56 anni, maestra, si erano subito aggravate. Ora, dopo 8 mesi di coma, la donna è morta all'ospedale di Trento. I familiari hanno presentato un esposto per fare chiarezza sulla catena dei soccorsi e sui trattamenti ricevuti. La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo e ha disposto l'autopsia. Da lesioni colpose gravissime, ora si potrebbe procedere per omicidio colposo per accertare eventuali responsabilità mediche.
2: Ancora cronaca sulla nostra edicola digitale, siamo sulla Repubblica Torino. In evidenza un fatto di cui abbiamo ampiamente parlato in questi giorni. Avvenuto al Parco della Rivore, per l'appunto nel capoluogo piemontese, è stato ferito il violentatore del 12enne e la giustizia fai da te dei familiari è quella che viene denunciata dal 20enne italiano di origine egiziana accusato di violenza sessuale. Ho avuto paura e mi sono nascosto, temevo per la mia vita, ha detto. Andiamo avanti, questo è l'Eco di Bergamo. Accoltella la ex davanti al figlio di 4 anni e l'ha colpita ripetutamente con un paio di forbici, una violenta aggressione che si è consumata in un paese della bassa bergamasca. Ancora, questo è il Gazzettino. Venezia Mestre, senza patente, aveva ucciso un bambino, ancora vittime della strada, ci ricasca ed è stato arrestato. Il fatto ad Adria, un 73enne, è stato intercettato dalle forze dell'ordine senza i documenti ed è scappato, fermato dopo 20 chilometri di fuga. Ancora, la libertà, la truffa, la libertà di Piacenza, la truffa diventa rapina, mani al collo per i gioielli, il fatto ai danni di un'anziana coppia di vicentini nel mirino di un tranello articolato finito in un'aggressione. Cos'è accaduto? Un finto poliziotto si è impossessato di monili per 270.000 euro, ma ha perso il cellulare, indagini e arresto a Napoli. Ancora un fatto che ci arriva dal Corriere Veneto. Bimbi maltrattati, offerti 300 euro. Il fatto a Cornedo, il caso del nido privato, dove un nido dove appunto 25 famiglie hanno denunciato a fronte di abusi la proposta di 300 euro per ciascun bambino come gesto di solidarietà. E proprio per parlare di una storia di maltrattamenti in asilo nido, torniamo ad Andrea.
0: A Roma una educatrice in un asilo è stata sospesa dal servizio ed è accusata di maltrattamenti, ma ci racconta di più da Roma Ines Siano.
5: Bambini di soli 3 anni strattonati, schiaffeggiati e costretti a subire minacce da un'educatrice di 62 anni. Le indagini nella struttura della capitale sono partite dopo le segnalazioni di alcuni genitori. I carabinieri hanno acquisito immagini e intercettazioni registrate all'interno della scuola. Nel nido si sarebbero consumate violenze fisiche e verbali. I video mostrerebbero anche i piccoli sollevati bruscamente dalle loro sedioline e colpiti con schiaffi alla nuca, al volto, sulle braccia e sulle gambe. La donna, ora sospesa dal servizio, è accusata di maltrattamenti su minori affidate alle sue cure per educazione e istruzione.
0: Alla rassegna stampa leggiamo dal sito della TGR Molise di un'altra vicenda arrivata a sentenza, maltrattamenti a bambini, 2 maestre d'asilo condannate a 2 anni e 4 mesi, sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Isernia. L'operazione di polizia scattata nel 2019 in seguito alle denunce di alcune madri di Venafro. Dalla città di Salerno, altra vicenda che riguarda un educatore a Pellezzano, abusi nell'asilo, in questo caso c'è la soluzione ma arriva dopo oltre 15 anni. Adesso in Calabria. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni aveva pianificato un'aggressione a un insegnante armato di coltello, ma i carabinieri lo hanno scoperto e sono riusciti a sventare l'aggressione, ma ci racconta di più Rita Campanaro da Cosenza.
6: Un piano studiato nei minimi dettagli, il coltello nascosto nel bagno della scuola, pronto per essere usato contro l'insegnante che riteneva responsabile della sua bocciatura. Ma il progetto criminale sfuma grazie ai compagni di scuola. Qualcuno racconta di quel 14enne che in una chat sui social parla di un'ingiustizia subita e progetta una vendetta. I carabinieri intervengono prima che l'idea possa concretizzarsi, trovano il coltello, sventano il piano del ragazzo di origini nordafricane. Così a Lamezia Terme, provincia di Catanzaro, i militari sono riusciti ad anticipare le mosse dello studente ed evitare che si replicasse la tragedia di Roma, dove un 13enne, lo sapete, è riuscito ad accoltellare la sua professoressa.
0: Una vicenda simile a quella di Roma, similitudini ci sono anche con un altro caso, questa volta avvenuto a Marsala, dove una studentessa di terza media ha minacciato una compagna di scuola con un coltello. Vediamo il servizio di Vicky Sorci.
7: Zaino in spalla e coltello in mano, è arrivata così a scuola la Pipitone di Marsala, nel Trapanese, una studentessa di terza media, armata per aggredire una compagna sua coetanea. È stata bloccata da insegnanti e alunni dell'istituto, nessuno è stato ferito. La dirigente scolastica ha sospeso l'autrice del gesto, che non avrebbe mai manifestato in passato comportamenti violenti. Ha allertato i carabinieri, ha informato l'autorità giudiziaria e ha chiamato le famiglie delle ragazze. Questi giovani vanno aiutati, ha detto la preside Mariella Parrinelli. Grillo. Lavoriamo a sportelli di ascolto con psicologi nelle scuole, ha aggiunto l'assessore regionale all'istruzione Turano. Un altro episodio di violenza all'interno di un istituto siciliano. 4 mesi fa a San Vito Lo Capo uno studente di 12 anni ha tentato di accoltellare un professore.
0: Restiamo in Sicilia per parlare ancora del caso delle due sorelline scomparse venerdì e ritrovate il giorno dopo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. La procura ha depositato richiesta di archiviazione del fascicolo aperto contro ignoti per sequestro di persona. Le bimbe hanno emulato una sfida online popolare tra i giovani in questo periodo e si erano nascoste nel bagno di un negozio per non essere trovate. Escluso ogni possibile coinvolgimento di terzi nella scomparsa delle due minori, ha detto il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. E adesso torniamo a Milano, da te Francesca, per altra cronaca.
2: È stata smantellata a Trento una rete internazionale di traffico di droga e migranti che insisteva anche sulla rotta balcanica. I dettagli dalla redazione trentina con Paolo Scandale.
8: 20 persone in custodia cautelare, 3 organizzazioni criminali sgominate, 82 kg di cocaina sequestrati tra Italia e Sud America. L'indagine dei carabinieri di Trento era iniziata 5 anni fa dopo alcune segnalazioni di spaccio e si era poi estesa a Veneto, Lombardia, Lazio e Sicilia. La droga arrivava da Paraguay e Perù attraverso la Spagna e secondo gli inquirenti le 3 organizzazioni criminali erano coinvolte anche nella tratta di migranti irregolari lungo la rotta balcanica. Noleggiavano infatti degli autocarri a Trento sui quali trasportavano attraverso Austria, Slovacchia e Ungheria i migranti che dovevano pagare ognuno 700 euro.
2: Tra poco a Genova inizierà lo sciopero dei lavoratori della Ericsson contro la procedura di licenziamento collettivo decisa dalla multinazionale svedese. E allora andiamo in diretta dal capoluogo ligure, Marika Dall'Acqua. Quanti sono i lavoratori coinvolti?
9: Sì, sono 131 i lavoratori coinvolti in questa operazione di licenziamento collettivo o di riorganizzazione, come l'ha definita l'azienda stessa, vale a dire il 40% della forza lavoro locale impiegata qui nella sede Ericsson che vedete alle mie spalle sulla collina degli Arzelli, in quello che doveva essere un polo tecnologico, una sorta di Silicon Valley ligure e che oggi invece purtroppo traballa. Un taglio pesantissimo che riguarda nello specifico 56 impiegati, 64 quadri, 11 dirigenti e che rischia di mettere in ginocchio l'intero comparto della ricerca e dello sviluppo sull'ottica. Un'azione scellerata e inaccettabile l'hanno definita i sindacati di categoria che proprio per questo hanno indetto uno sciopero di 4 ore per oggi e per le 9:30 un incontro, un presidio in prefettura per chiedere misure urgenti al governo.
2: E nella pagina dedicata al lavoro torniamo sulla rassegna stampa. Questo è un reportage dell'Alto Adige. A Bolzano c'è una realtà invisibile, scrivono. Alcuni lavoratori sono costretti a vivere in auto o in camper nei parcheggi. Parcheggi della città trasformati in veri e propri condomini a causa del carovita in città. E poi Corriere Bologna, il turismo c'è, ma la crisi si sente. I dati degli alberghi sono positivi, dicono da Bologna Welcome, l'associazione degli albergatori. Però è difficile trovare dei visitatori che pagano 60 euro a pranzo e cena. E dunque come strategia bisogna puntare sulle fiere e sui visitatori ad alta capacità di spesa. Ancora economia, ma in questo caso è la provincia pavese. Nei piccoli borghi dell'Oltrepò arriva internet con il satellite. Un appuntamento poi, quello riportato dalla fotonotizia, a Pavia torna l'alta velocità e vediamo qui il treno Italo. Restiamo sulla pagina dell'economia, ma torniamo al centro-sud. Da Andrea.
0: Andiamo in Basilicata, a Melfi è stata prorogata la cassa integrazione per i lavoratori di un'azienda dell'indotto Stellantis. Approfondiamo la notizia con Viviana Pentangelo da Potenza.
10: Altri 12 mesi di ammortizzatori sociali per un centinaio di lavoratori della SGL, azienda di logistica travolta dalla crisi del settore. Decisivo l'accordo raggiunto a luglio tra azienda, sindacati e la Regione Basilicata, che si è impegnata a utilizzare i fondi del Ministero per attivare percorsi di formazione e riqualificazione dei dipendenti con l'obiettivo del ricollocamento. SGL è una delle aziende della galassia Stellantis, ANAS penalizzata dalla riorganizzazione voluta a Melfi dal gruppo sotto la guida del precedente amministratore delegato Carlos Tavares. Nello stabilimento lucano intanto è atteso l'avvio della produzione del nuovo modello, il quinto, la Lancia Gamma, che è stata presentata a Roma la scorsa settimana.
0: Leggiamo ancora un paio di titoli dalla rassegna stampa. Nuovo quotidiano di Puglia, edizione di Taranto, ex Ilva Italiana, il nodo dei tempi, eolico offshore, dimezzati i fondi, in questo caso ai porti. Federacciai, torniamo a parlare di Ilva, chiede di spostare i termini, riconversione di Taranto, hub a rischio. Un titolo da Il Centro, quotidiano abruzzese, a Montorio, i ladri all'assalto

0: degli orti, furti nelle case, razzie di pomodori e ortaggi nei campi, e chissà che non c'entri anche il rincaro della verdura, come vi stiamo raccontando anche in questi giorni. Ma adesso è il momento della prima cosa bella di oggi. A 13 chilometri a piedi in salita per conquistare il cratere dell'Etna dal versante nord dopo 6 ore di cammino. È l'ultima sfida completata da Luigi, un 16enne milanese con disturbo dello spettro autistico. Lo scorso anno aveva già scalato il Kilimangiaro superando i 4.000 metri e fermandosi a poca distanza dalla vetta. Il suo istruttore di alpinismo dice che l'alpinismo lo aiuta a rinforzare le capacità cognitive, come hanno riconosciuto anche i medici. E adesso torniamo da te, Francesca, a Milano.
1: Ammontano a oltre 30 milioni di euro i danni causati dalla tromba d'aria di fine agosto che ha colpito Cremona. La città ora cerca di rialzarsi, e allora andiamo in diretta da Cremona, da Piazza del Duomo. Per noi c'è Silvia Zerilli.
2: Ancora le ferite esposte. Cremona, la città colpita praticamente un mese fa, il 28 agosto, dal violento nubifragio che si è abbattuto appunto sulla bellissima città lombarda, famosa per la costruzione di violini e per il Torrazzo. Ora, guardate, tornando in diretta su quei teli che ricoprono il tetto del Duomo, è proprio lì che sono crollate le colonnine decorative che sono cadute dal torrino della facciata nord della cattedrale. Poi ancora le ferite che rimangono, quelle visibili sul rosone, poi ci sono le 600 finestre del comune danneggiate, poi le case, le aziende, le auto, come ricordavate il bilancio è di oltre 32 milioni di euro, il bilancio dei danni. Naturalmente è stato chiesto lo stato di emergenza, molti cantieri anche per la ricostruzione sono partiti, anche per il patrimonio ecclesiastico, anche qui sono 5 milioni di euro di danni. Il comune poi ha anche avviato una raccolta fondi per il verde, le nuove piantumazioni però dovranno essere fare attenzione al cambiamento climatico. Brevemente l'ultima notizia, la città guarda al futuro, oggi la candidatura di Capitale Italiana della Cultura 2029. A voi.
1: Rispondere in maniera coordinata all'emergenza è avvenuto nel Golfo di Trieste, dove è stato simulato un grave incidente in mare. Lorenzo Gherlinzoni, proprio da Trieste, quale scenario è stato evocato?
3: Sì, 12 persone in mare da recuperare e il moto peschereccio su cui erano a bordo sta affondando, solo che non si tratta di veri e propri naufraghi ma di manichini da recuperare con le unità navali di soccorso. L'esercitazione nelle acque, dicevate, del Golfo di Trieste è stata organizzata da 3 agenzie europee e condotta dalla Guardia Costiera del capoluogo Giuliano. 42 gli uomini e le donne a bordo, questi sì in carne e ossa, e poi che sono stati impegnati nella simulazione, poi 8 elicotteri, 8 motovedette, un elicottero e una nave dell'Agenzia Europea per il Controllo della Pesca. 3 i paesi coinvolti, oltre all'Italia e le vicine Slovenia e Croazia.
1: La nostra rassegna stampa, torniamo in edicola e siamo sul piccolo di Trieste, trilaterale tra Slovenia, Croazia e Italia, un trilaterale diviso su Schengen. I valli che sono stati confinari sono stati presidiati e il vertice di Pordenone evidenzia come Slovenia e Croazia siano favorevoli a tornare alla libera circolazione. Meglio i controlli misti sul territorio, ma per Roma il blocco non si tocca. Ancora questo è il Tirreno, ricorderete il caso della vera e propria invasione di piccoli granuli bianchi sulle spiagge nel Golfo di Livorno, un'origine che era organica. Val di Cornia, le analisi di ARPAT, la plastica non c'entra, appunto sono residui di natura biologica e non plastici. Entra nel vivo la Milano Fashion Week, la Milano Donna, fino a lunedì sfila nel capoluogo lombardo l'intera filiera della moda, attirando buyers da tutto il mondo. E allora cosa significa per la nostra economia? Lo chiediamo a Luigi Navventurelli, qui in studio con noi.
4: La Fashion Week prevede 211 appuntamenti, 60 sfilate fisiche, 93 presentazioni e per la città di Milano un indotto che va dai 220 milioni di euro ad inaugurarla ieri. Tra imponenti misure di sicurezza e una galleria blindatissima, un grande show organizzato dalla celeberrima ex direttrice di Vogue Anna Wintour. Tanti abiti da sogno e l'attesa parata di star dal mondo dello spettacolo, una su tutte, la cantante Jennifer Lopez, che per l'occasione ha sfoggiato un look ispirato alla Dolce Vita, ma sono tantissimi gli ospiti internazionali già adocchiati tra le passerelle, tra cui la star del K-pop Sana e l'attrice Uma Thurman. Come ogni anno però Per la città si registrano anche disagi legati al traffico, all'assenza di taxi. Intanto è tutto esaurito negli alberghi, le tariffe sono alle stelle. La settimana della moda va avanti fino a lunedì prossimo.
1: E ora le previsioni del tempo con Sabina Angeloni.
5: Sì, buongiorno di nuovo a tutti. Come dicevamo, anticipavamo anche prima, avremo una giornata che vedrà prevalenza di bel tempo. Vediamo rapidamente il dettaglio per la giornata odierna. In particolare tanto sole su gran parte del paese, un po' di variabilità sulle due isole maggiori e temperature che saranno in generale calo su tutto il territorio. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
1: E buongiorno Italia, torna domattina.
0: Adesso comincia Buongiorno Regione.

0: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
1: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Chigemea Pro può essere un rimedio. Chigemea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigemea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
2: Tutti i sorrisi sono unici.
3: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
4: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
3: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
5: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Perché non l'ho fatto prima?
9: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
10: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
11: È un'altra cosa.
1: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
12: Il mio stile? La mia scelta.
13: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa grazie alla formula con acido ialuronico. Così torni ad assaporare la vita. Esox One, rapido contro il reflusso.
16: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
17: Qui è Verisure, si identifichi subito.
16: E rileva il ladro prima che entri in casa.
17: Abbandoni ora l'immobile.
16: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Questa è la compagnia più bella che ci sia. Il Gruffalò e i suoi amici. Dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, storie che incantano ogni bambino. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.

0: Mercoledì 23 settembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Buongiorno Regione, l'informazione del mattino a cura della redazione della TGR Campania. Andiamo subito a chiedere a Vincenzo Capozzi che tempo ci aspetta nella nostra regione per la giornata di oggi. Buongiorno Vincenzo.
1: Grazie Andrea, buongiorno. La giornata odierna decreta l'inizio dal punto di vista astronomico della stagione autunnale e direi con un tempismo quasi perfetto sono giunte sulla nostra regione correnti di aria fresca provenienti dai vicini Balcani che hanno dato vita ad un generale e senz'altro apprezzabile abbassamento delle temperature. Abbassamento delle temperature che è stato più significativo nelle zone interne dove ci portano queste immagini che abbiamo selezionato provenienti dalla città di Benevento, immagini che ci consentono di osservare sullo sfondo i monti del Taburno, purtroppo ieri interessati da estesi incendi boschivi. La giornata, come vediamo, si è aperta con cielo sereno nel Sannio, ma la temperatura in questo momento nel capoluogo sannita è di soli 11 gradi. Segnaliamo anche i 13 gradi di Avellino e del Vallo di Diano. La giornata proseguirà all'insieme del bel tempo e con aria anche progressivamente più mite, soprattutto sulla fascia costiera. Domani, tuttavia, all'alba registreremo temperature ancora più basse di quelle di oggi, ma per tutti i dettagli in merito ci rivedremo più tardi. Andrea.
0: Grazie Vincenzo, a più tardi per un quadro più dettagliato in questa puntata di Buongiorno Regione. Parleremo di cortometraggi con un ospite di un festival che si svolgerà in provincia di Salerno. Parleremo di trasporti con un'intervista al nuovo amministratore delegato di EAV e poi manca sempre meno all'inizio delle regate della Coppa America, ma oggi c'è anche la protesta, tornano a protestare e manifestare gli sfollati di Pozzuoli. Andiamo subito da Ivan Palumbo, a cui do il buongiorno. Ivan, per la rassegna stampa e tutte le ultime notizie di cronaca.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno ai nostri telespettatori. In primo piano, lo dicevi, la Coppa America, perché da domani a domenica ci saranno le pre-regate, quindi grande fermento a Napoli ed ovviamente ampio risalto proprio all'avvicinamento a questo grande evento sui quotidiani in edicola. Allora andiamoli a vedere, perché proprio l'edizione nazionale del Mattino a centro pagina dedica un gran titolo alla Coppa America, l'ora della Coppa, inaugurazione a Nisida, da venerdì a domenica le gare, domani ci saranno gli allenamenti sul Golfo di Napoli. L'edizione napoletana invece del Mattino dedica praticamente quasi l'intera prima pagina all'evento. Andiamo nei dettagli, perché Fico e Manfredi sono stati sulla spiaggia, il governatore della Campania, il sindaco di Napoli, per il progetto sulle pedane del lungomare che pensano di poter essere stabili per sei mesi, di poter tenere stabili per sei mesi queste pedane, mentre per quanto riguarda la villa comunale il Mattino dice svolta possibile con il villaggio, torna a splendere. Spazio alla Coppa America anche sull'edizione napoletana di Repubblica, con una curiosità, uno scontro ieri in mare tra GB One, la barca britannica, e una barca del team Aling, c'è stato anche un ferito lieve. Andrea, però questo grande evento, la Coppa America, non coinvolge solo Napoli ma anche i comuni della provincia.
0: Esatto, il tentativo è proprio di rendere il più possibile diffuso e con ricadute su tutta l'area metropolitana e perché no anche su tutta la regione, gli effetti benefici in termini economici e sociali della Coppa America. Allora andiamo in diretta dalla nostra inviata Francesca Ghidini proprio per approfondire questo argomento. Francesca, buongiorno.
3: Buongiorno, vedete il lungomare, mare calmo, il campo di regate e poi questo splendido orologio con il countdown, 241 giorni che mancano alla Coppa America vera e propria che comincerà a maggio 2027. E allora accanto a me c'è Valeria Lombardi, velista, ha fatto parte del team, di un team importante, Mascalzone Latino nel 2003 a Auckland in Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda detiene il titolo. Ma rispetto al campo della Nuova Zelanda, al campo di regata, quali opportunità in più offre invece questo Golfo di Napoli, questo pezzo di mare?
4: Allora, buongiorno a tutti. Sicuramente è uno scenario unico, perché è una vera e propria conca riparata e soprattutto rispetto ad Auckland, dove bisognava navigare per una mezz'oretta per uscire sui campi di regata, qui sarà possibile vedere

0: da riva, da terra o da qualunque punto della città, quindi uno scenario unico, spettacolare, che consentirà al pubblico, anche non addetti ai lavori, di vedere la regata in maniera semplice e soprattutto gratuita.
1: 28 km e 3 km orari e il vento che soffia è un grecale. Ecco, se ci fosse il grecale, il vento proprio più adatto per una regata, è così?
0: Assolutamente sì, perché il vento ideale soprattutto in queste zone, perché appunto vento teso o costante e mare piatto, quindi senza onda, che consente a queste barche così performanti di navigare molto facilmente.
1: Tra qualche ora, diciamo, la macchina della Coppa si trasferisce a Caivano, al Parco Verde, con i team e anche con il trofeo, che incontrano i bambini delle scuole del quartiere. Stasera invece i team saliranno a bordo dell'Amerigo Vespucci. Ieri a Nisida invece l'inaugurazione di tutto l'evento. Per noi c'era Piero Vitiello, vediamo il servizio, poi torniamo in diretta.
2: Il futuro ha delle radici profonde nel presente, quindi più saranno forti le radici di una buona edizione, la 38esima, più la 39esima possibilità di rimanere qua.
3: Perché Napoli possa sognare l'America's Cup del 2029 servirà che tutto funzioni nel 2027. Tutto, compreso la marcia di avvicinamento, le regate preliminari che questo weekend fungeranno da prova generale per i team e per la macchina organizzativa, fra mobilità, accoglienza, sistemi di sicurezza e telecomunicazioni.
4: Dietro a questo evento c'è un'organizzazione molto complessa, con anche cambiamenti infrastrutturali importanti che resteranno alla città, quindi li testiamo in queste giornate.
3: Napoli è pronta?
5: Napoli è pronta.
3: Bagnoli?
5: Bagnoli è pronta, si sta lavorando, ma tutto procede regolarmente. Il cronoprogramma è rispettato e poi avremo un luogo stupendo dove fare le regate e dove poter fare un bagno alle persone con una spiaggia pubblica stupenda sul mare.
3: La musica e il paesaggio mozzafiato con vista su Bagnoli per alzare ufficialmente il sipario anche sulla competizione sportiva. A Nisida, insieme alle istituzioni, c'erano i trofei e le squadre, oltre a un vento forte che fa ben sperare chi è pronto a volare sulle onde.
6: Ma oggi abbiamo fatto delle prove con il comitato di regata, tutti gli altri team, è stata una giornata interessante, molto rafficato, di intensità e direzione, quindi sarà uno spettacolo, sarà bello vedere 8 barche sulla linea di partenza.
1: Siamo veloci. Allora, siamo di nuovo in diretta qui sul lungomare. Carlo Castellano, velista, un'esperienza sul Moro di Venezia, poi mascalzone latino, insomma, velista per tutta la vita. Che cosa rappresenta questa coppa, questa gara per la città?
7: Un'occasione sicuramente che sembra stia sfruttando appieno, speriamo di goderci le belle regate. Qua Napoli già è stata testata a suo tempo, già con regate del genere per Coppa America, e la città ha risposto benissimo, quindi non c'è niente di meglio che fare una Coppa America a Napoli in questo scenario fantastico, orgogliosissimo che si svolga qui.
1: E allora 175 anni, no? Ha compiuto Coppa America la prima volta 1851, e da oggi in edicola con Repubblica gratis Napoli alza le vele, Giovanni Marino. E qui si parla dei team, ma si parla anche del dopo Coppa, cioè, no? Di un futuro dopo la Coppa.
8: Come diceva Carlo, è una grande chance per la città. Questa manifestazione può lasciare molto a livello strutturale e anche a livello turistico. Napoli sarà in mondovisione praticamente per un anno, è veramente una grande chance.
1: Ecco, voi avete intervistato anche gli skipper, è così?
8: Sì, abbiamo intervistato tutti i protagonisti della competizione agonistica e ognuno di loro è entusiasta di partecipare qui a Napoli in uno scenario unico, qualcuno ha detto addirittura paradisiaco.
1: Insomma, ma c'è anche un legame tra la società, tra i giovani, tra chi vuole anche riscattarsi, e lo sport e la vela. Nisida, ieri sono stati coinvolti anche gli ospiti, i ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Nisida. Vediamo il servizio di Piero Vitiello e poi la linea può tornare allo studio. Arrivederci dal lungomare.

0: La Bagnoli in cui è cresciuto Edoardo Bennato è lì di fronte, oltre quel mare che i detenuti del carcere minorile guardano dalla finestra. Una scelta simbolica, inaugurare l'avventura napoletana dell'America's Cup da Nisida, l'isola che non c'è.
1: È una canzone di speranza e loro hanno bisogno di speranza, di carica energetica. La musica è soprattutto uno scambio di carica energetica e propositività tra chi la fa e chi l'ascolta.
0: I giovani detenuti hanno partecipato alla festa preparando il buffet e poi esibendosi con delle canzoni scritte da loro nell'ambito di un progetto di reinserimento sociale basato sulla musica, dal titolo perfetto per l'occasione, 20 di opportunità.
2: Quando i ragazzi escono, soprattutto in uno scenario del genere, anche a raccontarsi attraverso la musica, le canzoni, cioè quando vediamo che le rime riescono ad aprire i cancelli dei carceri, per noi è, come dire, è una vittoria assoluta.
3: Loro non sono solo quello che hanno fatto e quindi cerco semplicemente, non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista proprio dell'animo, di fare uscire questa cosa attraverso le canzoni.
4: Grazie a Francesca Ghidini. Noi adesso torniamo alla lettura dei giornali al touchscreen con Ivan Palumbo. Ivan.
5: Esatto, abbiamo visto che insomma la Coppa America sta per arrivare, oggi c'è un'allerta meteo fino a mezzogiorno per mareggiate e forte vento. Speriamo che il clima renda possibile le regate in questi giorni. Dunque, allerta meteo, però arriviamo da un'estate rovente, lo dice il Corriere del Mezzogiorno con questo titolo a centropagina. Napoli, sempre più rovente, appunto, cambiamento climatico, temperature massime aumentate di 5 gradi. A Salerno e Caserta registrate 62 notti tropicali in più rispetto al 1975. Temperature roventi, ma per ben altri motivi. Purtroppo sul Sannio brucia la Dormiente, questo è il nome che viene dato al massiccio del Taburno. E allora andiamo a vedere cosa è successo, questi due incendi quasi simultanei nel servizio di Alessio Aversa.
6: Il monte Taburno brucia su due versanti. Le fiamme sono divampate nell'area di Foglianise e contemporaneamente sul lato della Valle Caudina tra Bonea e Bucciano, due incendi distinti che impegnano le squadre nelle operazioni di spegnimento. Sul versante caudino il vento alimenta il fuoco nella vegetazione a monte dei centri abitati. Una colonna di fumo è visibile anche da lontano. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea con squadre del comando provinciale e operatori forestali della comunità montana del Taburno. Si lavora per circoscrivere le fiamme e impedirne l'ulteriore propagazione. È stato chiesto il supporto dei mezzi aerei da accertare le cause dei due roghi.
5: E incendi ci sono stati nei giorni scorsi anche in costiera amalfitana, questo è il titolo di Metropolis. Incendi in costiera, appunto, una regia unica dietro il disastro. L'inchiesta è della Procura di Salerno, più in basso un'altra inchiesta. Torre Annunziata, finto ginecologo ad Esca, 18 donne online, è stato rinviato a giudizio. È molto più avanti invece il processo che riguarda l'ex consigliere regionale Marco Nonno. Andiamo a vedere il servizio di Daniele Meloni.
7: Pena ridotta rispetto al primo grado di giudizio, ma condanna confermata per l'ex consigliere regionale Marco Nonno nell'ambito del processo sugli scontri antidiscarica scoppiati a Pianura nel 2008. La Corte di Appello di Napoli ha condannato Nonno a 5 anni e 4 mesi di reclusione, riconoscendolo colpevole del reato di devastazione. In primo grado era stato condannato a 8 anni e mezzo. Quello conclusosi il secondo processo di appello. Nel primo, l'attuale coordinatore di Napoli di Fratelli d'Italia fu assolto dal reato di devastazione ma condannato a 2 anni per resistenza pubblico ufficiale. Oggi, a quella condanna, se n'è aggiunta un'altra 3 anni e 4 mesi per il reato di devastazione. La sentenza di condanna giunge a distanza di ben 18 anni dai fatti, ha sottolineato l'avvocato di Nonno Sergio Cola. Ovviamente ricorreremo in Cassazione. Il quartiere di Pianura all'epoca fu al centro di violenti tumulti, forse innescati dalla criminalità organizzata, da parte di cittadini determinati a impedire la riapertura della discarica in contrada Pisani per fronteggiare la grave emergenza rifiuti che aveva colpito il capoluogo partenopeo.
5: E a proposito di pianura, andiamo a vedere un titolo che troviamo sul quotidiano Roma di Napoli. Proprio pianura, in rivolta, no all'ecocentro per ingombranti in via Picasso. Si parla dunque sempre di raccolta rifiuti. Sempre sul Roma, terrore a fuorigrotta, rissa a sprangate davanti ai passanti. In quattro sono finiti in ospedale. Restiamo nell'area Flegrea, Andrea, ma per un'altra vicenda.
4: Esatto, torniamo a parlare delle conseguenze del forte sisma. Sono passati quasi due mesi dalla scossa di magnitudo 4.7. Oggi tornano a manifestare gli sfollati della città puteolana, in particolare quelli dei rioni popolari, che ancora non conoscono cosa sarà, quale sarà il destino delle loro case, e denunciano poi le difficoltà e i rincari per affittare un nuovo immobile. Approfondiamo questo tema andando in diretta con Francesca Martelli.
8: Eh sì, e noi siamo a Pozzuoli, tra le case popolari, tra gli abitanti delle case popolari, perché oggi da Pozzuoli arriveranno a Napoli per una manifestazione di protesta che ha uno slogan, lo vedete su questo striscione: sfollati ma non rassegnati. Qui il tempo sembra essersi fermato alla scossa del 31 luglio. Pensate, a Pozzuoli sono ormai oltre 5.000 gli sfollati e solo 421 le persone che sono rientrate nelle loro abitazioni. Rosario è tra i tanti invece che ancora vive ospitato da amici e parenti. Che cosa chiedete nel concreto?
9: Buongiorno. Allora, praticamente l'aiuto che ci è stato dato, il contributo di Autonoma Sistemazione, non serve a nulla. Purtroppo trovare un affitto è impossibile. Le case non si trovano, se si trovano chiedono aumenti, affitti esagerati con buste paga, mensilità anticipate.
8: Quindi lei dice il contributo che ora è arrivato è troppo basso al momento.
9: È troppo basso, è irrisorio e non risolve la nostra situazione. Praticamente il problema di noi sfollati è comunque capire che fine dobbiamo fare. Non abbiamo risposte, non abbiamo incontri, nessuno, ci hanno totalmente abbandonati.
8: Avete fatto tante manifestazioni, ne avete annunciate anche in concomitanza con l'America's Cup.
9: Sì, praticamente l'America's Cup, il governatore della Campania Fico, praticamente non ne vuole parlare, dice che non c'entra nulla, ma si dà molta attenzione a questa America's Cup, che è un evento mondiale dove c'è un giro di miliardi, una grossa speculazione, e non si pensa a noi sfollati, che siamo più di 5.000, che aspettiamo delle risposte che non arrivano.
8: Quindi loro temono che insomma si distolga l'attenzione dal loro problema. Linea a voi.
4: Grazie Francesca. Un ultimo ora di cronaca. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 1,5 tonnellate di sigarette di contrabbando occultate in un deposito a Giugliano in Campania. Ha arrestato un 52enne napoletano con precedenti. Le Fiamme Gialle hanno intercettato un furgone che per le strade di Giugliano ha poi imboccato la rampa di accesso a dei box auto in un seminterrato dove erano stoccate le sigarette. Ivano, torniamo da te perché è il momento della prima cosa bella di oggi.
5: E la prima cosa bella ci porta ad Atripalda, provincia di Avellino, dove il canile di contrada Valle Verde ha riaperto dopo 7 mesi. Un ritorno a casa per 22 randagi che erano stati temporaneamente ospitati presso altre strutture. Ora voltiamo pagina, parliamo di calcio e facciamo il punto sul Napoli in questo servizio di Fabio Forlano.
10: I risultati, l'atteggiamento, gli infortuni, tutti nodi da sciogliere per Massimiliano Allegri alla ripresa degli allenamenti. Dalla parte del tecnico c'è il tempo, 3 settimane di sosta per gli impegni delle nazionali. E in nazionale si sta mettendo in luce Antonio Vergara. A Coverciano salgono le sue quotazioni per una maglia da titolare venerdì sera a Roma nel match di Nations League contro il Belgio, atto primo del nuovo corso di Roberto Mancini.

0: che i fatti possano smentirlo.
1: Tema sempre caldo, molto sensibile, che a volte fa imbufalire gli utenti del trasporto pubblico campano, appunto le condizioni di alcune linee ferroviarie e di autobus. Approfondiamo le linee strategiche di azione del nuovo corso di EAV in questa intervista all'amministratore delegato Pietro Diamantini. L'intervista è di Francesca Coppola.
2: Amministratore, il suo insediamento al timone dell'EAV due mesi fa, poco più di due mesi fa, allora due mesi anche per analizzare l'azienda che lei ora dirige. Che azienda è l'EAV?
3: Sicuramente è una bellissima azienda che ha una possibilità di fare un servizio eccezionale, sta vivendo un momento di particolare crisi, però sono convinto che con l'aiuto di tutti i lavoratori, dei colleghi e le colleghe, avremo sicuramente ragione sulle difficoltà che stiamo vivendo.
2: Lei viene da un'esperienza lunga in un settore molto delicato del trasporto nazionale, a capo dell'alta velocità in Trenitalia. Che cosa mutuerà di quella esperienza? Cosa porterà in EAV?
3: Rispetto per il lavoro. Affrontare senza preclusione di sosta qualsiasi argomento.
2: Circumvesuviana per un decennio, l'ultimo decennio, in testa alle peggiori ferrovie per Legambiente, per il rapporto pendolaria, sembra quasi una mission impossible. Come si fa a risollevarsi da questa posizione?
3: Ma si deve. Abbiamo 56 treni sicuramente da acquisire, abbiamo in pancia altri 50 treni e quindi arriveremo a 100 treni. Questo serve per rinnovare completamente la flotta, perché la flotta esistente è veramente vetusta. Anzi, onore a queste persone che riescono ogni giorno a far camminare dei treni dove è difficile anche trovare dei pezzi di cambio più banali.
2: C'è anche la gestione dei cantieri, ce ne sono 30 in corso. A che punto siamo con questi lavori?
3: Normalmente ci sono degli investimenti che rappresentano, diciamo, delle difficoltà infrastrutturali veramente evidenti. Vedi la galleria del centro direzionale che collega Baiano con Napoli, dove c'è un'infiltrazione d'acqua importante, quindi stiamo lavorando con le migliori risorse di ingegneria. Ci sono dei cantieri che apriremo più rapidamente. La San Giorgio Volla dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. Sui cantieri Miano, Secondigliano, Regina Margherita abbiamo in prospettiva, insieme con il Comune, di accelerare notevolmente quelle che sono le aperture entro il primo semestre del 2027. Il nostro fulcro della piramide è il cliente. L'obiettivo non è tanto finire un cantiere, ma metterlo a disposizione delle persone che stanno su un treno e transitano senza problemi.
2: Un mese fa l'antitrust ha sottolineato molte criticità, in particolare i ritardi dei treni. Lei come risponde?
3: Non mettiamo in discussione quello che un'agenzia nazionale ci contesta. Naturalmente dobbiamo avere un momento di attraversamento, di riorganizzazione che spero tutti possano comprendere essere utile e necessario, dare una possibilità a questa azienda di poter rispondere con i fatti e non solamente con una lettera.
1: Parliamo adesso di cinema, di cortometraggi in particolare, lo facciamo con un ospite in studio. Saluto Luca Capacchione, direttore artistico del Picenzia Short Film Festival. Buongiorno Luca.
4: Buongiorno, buongiorno Andrea.
1: Allora, decima edizione, un traguardo importante, 29 corti in gara quest'anno. Presentaci un po' il programma di questo festival che è partito il 21 e proseguirà fino al 27 settembre.
4: Esattamente, 7 giorni divisi tra Battipaglia e Vietri sul Mare. Stasera e domani appuntamenti a Vietri sul Mare per aprire questo spin-off del festival e poi il clou del festival venerdì, sabato e domenica a Battipaglia. Il tema di quest'anno, di questa decima edizione, che è celebrativa per noi, è Echoes, quindi riverberi, quindi sostanzialmente interpretabile da tutti i punti di vista, ospiti importanti, soprattutto perché per la nostra decima edizione confermiamo il premio Picenzia Award Città di Battipaglia, che assegniamo a Fortunato Cirlino, che è il premio un po' che abbiamo sempre definito corale e consegnato da 50.000 persone virtualmente durante la serata di sabato. 29 corti in gara da 68 paesi diversi, una selezione molto dura che c'è stata fino al 31 di luglio. E sostanzialmente
1: volevo chiederle anche dei percorsi formativi, delle iniziative un po' collaterali.
4: Sì, perché ne abbiamo tante.

0: abbiamo tante. Abbiamo la sezione Books diretta da Donato D'Aiuto e Vincenzo Cennamo con 5 presentazioni letterarie, i workshop per la giuria giovane internazionale che quest'anno raccoglierà 25 ragazzi provenienti da tutta Italia e da tutta Europa. Insomma, è un festival molto corale, molto ampio, che abbraccia anche i quartieri e le periferie della città di Battipaglia, con appuntamenti dedicati alle famiglie.
1: Grazie a Luca Capacchione, in bocca al lupo per il festival in corso fino al 27 settembre. Noi adesso cambiamo argomento e torniamo a Napoli, in zona Mergellina, dove abbiamo già documentato, ve ne abbiamo parlato, situazioni di degrado. Andiamo ad approfondire il tema in questo servizio di Giorgio Saracino.
2: Cos'è?
3: Patatine con tomate.
2: Patate e pomodoro.
4: Napoli, Mergellina, lungomare, tra gli chalet.
2: Noi siamo stati qui un mese fa. Com'è oggi la situazione qui?
5: È molto migliorata perché l'amministrazione è intervenuta e continua a intervenire. Non dico tutti i giorni, ma quasi. E ASIA, per la pulizia, pulisce l'aiuola quasi ogni giorno, perché quasi ogni giorno diventa proprio un letamaio, una discarica. E sono persone che sono spesso molto ubriache.
4: Migliorata, ma lui vive ancora qui.
2: Adesso, come ci hanno segnalato i cittadini della zona, il fuoco lo accende proprio qui sull'erba.
4: Ah, ecco, lo vediamo.
2: Tutto bene?
4: A pochi metri da lui conosciamo Hassan. Hassan non cammina, ha un fissatore esterno sulla gamba sinistra che gli è stato impiantato a seguito di un'operazione. Si trascina per muoversi spostando questi cartoni, vive qui. Tutto ciò che ha è con lui e sono queste poche magliette, pochi indumenti.
3: Il Marocco.
2: È del Marocco?
3: Sì.
2: E adesso vive qui in questa aiuola?
3: Io pescatore.
2: Faceva il pescatore?
4: Ci dice di essere originario del Marocco, che era un pescatore che dormiva su una barca ormeggiata non poco distante da qui e che ora non può più stare lì a causa del sole che poco tempo fa è stato picchiato. Ma non sappiamo se racconti la verità. Ogni tanto qualcuno viene a dargli una mano, a portargli un caffè.
2: Da quant'è che sta qui lui?
6: Sono 30 anni, più di 30 anni. La gamba così?
2: Con quei ferri, da quant'è che ce l'ha?
6: Sono 2-3 mesi.
2: Ah, 2-3 mesi che è così?
6: Una macchina l'ho investita qua di fronte.
2: Vive così?
3: Chiamere la bella porta all'ospedale, fratello. Guarda che batto.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo da Napoli.
4: E... Non sta bene Hassan, le sue ferite sulla gamba sembrano gravi, il piede gonfio, lamenta dolore. Noi, ascoltando la sua richiesta, chiamiamo il 118.
7: Pronto?
2: Sì?
7: Vi faccio la guardia che sta arrivando da voi.
2: Grazie.
6: Vi ringrazio di questo intervento che state facendo stasera, perché ne abbiamo fatto già diversi esposti, ma niente, zero. È un povero...
2: È l'aiuto per lui.
6: È certo, è l'aiuto per lui, ma mica la prima volta. Questi sono i risultati. Adesso speriamo che la ambulanza lo porti in ospedale, così gli vengono rimossi questi ferri che tiene. Che li tiene da diversi mesi e non è normale, penso.
1: Ne approfittiamo per ricordare, vedete anche il cartello, i nostri riferimenti a cui voi telespettatori potete inviare foto e video per la rubrica dal vostro inviato. È il momento delle previsioni del tempo, allora torniamo da Vincenzo Capozzi. Enzo.
8: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Questa mattina un po' su tutta la nostra regione si respira aria dal sapore autunnale. Lo dobbiamo a correnti di origine balcanica i cui effetti sono tangibili soprattutto nelle zone interne. Dalle immagini che giungono dallo spazio e che stiamo vedendo insieme non emergono corpi nuvolosi di particolare rilevanza in prossimità del nostro territorio, aspetto questo che depone evidentemente a favore di una giornata di bel tempo. Possiamo anticipare che un temporaneo e breve peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella giornata di venerdì. Ne riparleremo, adesso entriamo nei dettagli del tempo atteso per le prossime ore. Il cielo si presenterà un po' per tutta la giornata, sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio. La nostra grafica in tal senso è molto eloquente. I venti continueranno a soffiare da nord-est in mattinata, lo faranno in maniera ancora sostenuta soprattutto lungo le coste e nelle aree appenniniche. Poi dal pomeriggio la ventilazione tenderà ad indebolirsi sino a cessare quasi del tutto in serata. Il mare si presenterà mosso in mattinata, quasi calmo, poco mosso nella seconda parte del giorno. In merito alle temperature ci siamo già espressi ad inizio trasmissione in merito ai valori minimi. I valori massimi anch'essi subiranno un ulteriore calo rispetto a ieri e nelle zone interne saranno in genere compresi fra 20 e 25 gradi. Diamo un rapido sguardo anche all'evoluzione per la giornata di domani, che sarà anch'essa contraddistinta da bel tempo.

0: segnaliamo solo un graduale aumento della nuvolosità nel corso della serata, soprattutto nelle zone appenniniche. I venti soffieranno da sud-ovest con debole o moderata intensità, il moto ondoso sarà in buone condizioni, le temperature caleranno ulteriormente nei valori minimi che, vediamo, domani saranno al di sotto dei 10 gradi ad Avellino, a Benevento e anche nel Vallo di Diano. È tutto, Andrea, a te.
1: Grazie Vincenzo Capozzi. Uno sguardo in chiusura alla tangenziale di Napoli, zona ospedaliera, il traffico è piuttosto scorrevole. È tutto per questa puntata di Buongiorno Regione, appuntamento domani alle 7.30, sempre su Rai 3. Continuate a seguire la TGR Campania sul sito e sui social. Linea d'Agora adesso. Arrivederci.

La Premier Meloni torna sul tetto agli stranieri in classe, anche Mattarella da ministro lo voleva. E poi si va all'Istat, ci fa i conti in tasca. Il deficit al 3,1%, l'Italia non esce dalla procedura di infrazione. La Premier si dice dispiaciuta, Giorgetti rammaricato. Che cosa significa? Che legge di bilancio ci aspetta? E poi l'atteso discorso di Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, si riferisce a Putin, ferma la guerra e all'Iran. Un accordo o vi annienteremo. Agora.

0: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
1: Senti che profumo.
0: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
2: Senti che buono.
0: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
3: Perché non l'ho fatto prima?
4: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
5: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
6: È un'altra cosa.
7: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana. Perlana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
2: Questa è la compagnia più bella che ci sia. Il Gruffalò e i suoi amici. Dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, storie che incantano ogni bambino. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
4: Insieme ai compiti, anche i virus intestinali arrivano a casa. In caso di diarrea e disturbi intestinali puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata. E da oggi anche nel nuovo formato da 30 flaconcini.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Cosa mi metto? Zalando.
8: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
2: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.

0: lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica quando era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. Guardi, sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro da questo punto di vista molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit, lo dobbiamo ricordare, dall'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale non 3,1, 3,08.
1: Si farà un accordo con l'Iran che gli permetta di ricostruirsi e diventare un paese molto più grande di quanto sia mai stato. Forse uno dei più grandi del Medio Oriente. Oppure anniento la Repubblica Islamica e lo faccio rapidamente.
2: Buongiorno, benvenuti ad Agorà, buongiorno a Roberto Sommel, buongiorno. Direttore di Milan Finanza, buongiorno. Ciao Roberto e buongiorno, ciao. A Corradino Mineo,
3: buongiorno.
2: Collega, ciao direttore. Poi vedo anche collegato Massimo De Manzoni con direttore, eccoci, buonissimo, benissimo, è buono il collegamento della Verità, ciao direttore.
4: Buongiorno, allora, grazie.
2: Abbiamo una Meloni a tutto campo ieri, ma fatemi andare dal nostro Carmine Abate, che è collegato dai palazzi, per avere un po' il punto. No? Ieri abbiamo sentito a porta Giorgia Meloni che ha toccato un po' tutti i temi più importanti del momento.
5: Sì, esatto, Annalisa. Ieri da Bruno Vespa Giorgia Meloni ha difeso la misura del tetto agli stranieri in classe, tirando in ballo il Presidente della Repubblica, che aveva infatti parlato di una scuola che deve essere inclusiva e aperta a tutti. Giorgia Meloni ha detto che Mattarella, quando era Ministro dell'Istruzione, lo abbiamo sentito, redigeva delle circolari simili sul tema, sul limite degli stranieri in classe. Per ora dal Quirinale non arriva nessun commento, anche se la misura è stata attenzionata dal Colle, è stato acceso un faro, misura che domani arriverà qui a Palazzo Chigi in Consiglio dei Ministri. Giorgia Meloni, anche qui, non senza un velo di polemica, ha parlato dei dati economici, dei dati dell'Istat, dicendosi comunque molto dispiaciuta per il fatto che l'Italia per davvero poco non è riuscita a scendere al di sotto della soglia del 3%, soglia che, lo ricordiamo, avrebbe consentito all'Italia di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione. E infine ha parlato anche del famoso ormai taglio del bollo auto, dicendo che la misura non viene pagata dalle regioni, lo ha ribadito, e ha aggiunto la Premier che i presidenti di regione, prevalentemente di opposizione, che criticano questa misura, lo fanno in modo prettamente strumentale. A te.
2: Grazie, grazie Carmine. Allora, vengo da te Corradino, no? Cioè, sì. Torna, la Premier torna sul tetto agli stranieri in classe, dice anche Mattarella quando era Ministro dell'Istruzione, aveva fatto una misura simile.
3: Allora, io sono andato a controllare, la misura è di 37 anni fa. 37 anni fa c'erano in Italia lo 0,9% di stranieri, ora c'è il 10% di stranieri. Non c'erano ancora i ghetti, che poi si sono creati perché, diciamo, se è servito sfruttare la manodopera in alcune enclave, per esempio nella zona di Venezia, come sapete. E là il provvedimento di Mattarella,
2: che noi ce l'abbiamo in grafica,
3: ecco, ha un titolo molto interessante, vorrei leggerti.
2: Eccola qua,
3: il
2: guarda.
3: Titolo.
2: Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo, guarda, ce l'ho in grafica.
3: Coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio.
2: Ove si presentino più, cioè, alunni immigrati, eccetera, eccetera.
3: Cioè, no? L'obiettivo di Mattarella è di evitare il formarsi dei ghetti e, come dicono i francesi, secondo il principio della mixité, fare delle classi il più possibile interculturali. Oggi, invece, purtroppo, sembra, poi vediamo il provvedimento, perché bisogna sempre dire così, che il provvedimento voglia scaricare una riduzione del diritto allo studio ai danni di una parte degli studenti stranieri in eccesso, scaricandone la responsabilità a presidi e insegnanti, e mi pare una mission impossible, quindi non è paragonabile.
2: Allora, adesso vado da Massimo De Manzoni, però prima saluto ovviamente Marco Carrara.
6: Buongiorno,
2: la colonna
6: Annalisa.
2: Portante che ci fa vedere tutti i video, quindi vogliamo risentire proprio su questo punto Giorgia Meloni.
6: L'ascoltiamo, se ricordiamo sempre, scriveteci su tutti i nostri social media, noi leggiamo la vostra opinione e la leggeremo tra poco in diretta. Partiamo dalla clip 3 e ascoltiamo questo riferimento alla circolare che firmò Mattarella quando fu ministro. Vediamo.
0: lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica quando era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. Senta, e quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
2: Allora, Massimo De Mazzoni, direttore, vengo da te. Praticamente quello che diceva Corradino Mineo era un'altra epoca storica e poi comunque si passa da una circolare a una legge, no?
4: Sì, però attenzione, anch'io me la sono letta la circolare. La circolare di Mattarella dice che bisogna affrontare il problema, lo definisce problema, degli alunni stranieri, in particolare il problema dell'integrazione linguistica, che suggerisce un tetto di non più di 5 stranieri per classe. Io non capisco quale sia la differenza con quello che sta succedendo adesso. Il 5% per classe allora era nettamente inferiore al 30% che si suggerisce adesso, proprio perché le situazioni sono cambiate. Adesso il problema è molto più grosso. Mattarella interveniva su un problema in nascente.

0: dell'atto degli Stati Uniti per porre fine al conflitto prima dell'invasione. In caso contrario, un ok alla fase di pace in Ucraina. Trump rassicura che una soluzione in qualche modo si troverà, ma lo sguardo è già oltre, a stasera, quando andrà ad accogliere il presidente cinese Xi Jinping in arrivo a Washington.
1: Dietro le quinte, al Palazzo di Vetro, si cerca una mediazione, nonostante tutto. A New York è arrivato il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi interverrà all'Assemblea Generale dell'ONU. La risposta di Teheran a Trump è affidata ai falchi dell'esercito. Le sue minacce sono un segno di disperazione, è in un vicolo cieco. Se l'America lancia nuovi raid, se ne pentirà. Siamo pronti ad attacchi devastanti. Non hanno altra scelta che accettare le nostre condizioni. Condizioni che sarebbero state trasmesse a Washington tramite il Qatar. In campo, per far ripartire la diplomazia e riaprire Hormuz, c'è anche l'Egitto. Ma la guerra continua a espandersi soprattutto nello Yemen. Secondo i media arabi, dietro il blitz degli Houthi sulla costa occidentale del paese, a danno delle forze sostenute da Riyadh, alleata di Washington, ci sarebbero stati anche consiglieri iraniani sul campo a dirigere le operazioni, quattro di loro poi uccisi in un'operazione segreta. Una lunga scia di sangue che all'estremità colpisce loro, i civili. Migliaia di yemeniti in fuga dalle bombe via mare a Gibuti, in questo campo profughi. 10 anni fa eravamo scappati qui dalla guerra civile, dice questa donna tra gli sfollati. Ora siamo stati costretti ad attraversare di nuovo il Mar Rosso. Siamo diventati vittime di queste persone che combattono tra loro. Noi vogliamo la pace.
2: La voce del Papa nei tempi di guerra estesa oggi ha lanciato l'appello per la tutela dei migranti minori. Sentiamo Vania De Luca.
3: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra.
4: Ricorre domenica prossima la giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati. Papa Leone celebrerà la messa e l'Angelus a Lourdes, parte dopodomani per Parigi, ma ha scelto l'udienza generale in piazza San Pietro per richiamare l'attenzione sul dramma di interi popoli costretti a lasciare la propria terra. Il pensiero in particolare ai più vulnerabili, bambini e adolescenti.
3: Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
4: L'appello non cita espressamente autorità politiche, civili o religiose, ma chiama in causa la responsabilità di tutti.
3: Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
4: Nel 2025, dati UNICEF, sono arrivati in Europa più di 35.000 minori, uno su cinque dei migranti e rifugiati dei primi mesi 2026.
2: Le condizioni di salute di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle, ieri è tornato in TV con un video trasmesso alla 7 nel quale rassicura sul buon esito dell'intervento, cui è stato sottoposto a L'Avana 2 settimane fa. Ogni giorno mi sento meglio, ha detto, tornerò prestissimo. E dopo quanto accaduto in una scuola di Roma con l'accoltellamento di una docente da parte di un 13enne, la scoperta in Calabria di un piano che ricalca una dinamica simile. Sentiamo Lorenzo Gottardo.
5: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo. Ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
6: Di farsi intervistare non se la sente, è ancora troppo sconvolta l'insegnante che alla Lamezia Terme ha rischiato di essere accoltellata da uno dei suoi alunni, un ragazzo di 14 anni. Il coltello nascosto in bagno, l'aggressione pianificata nei minimi dettagli e poi condivisa su un gruppo Telegram per cercare sostegno. Qualcuno dei suoi compagni di classe però se n'è accorto e ha lanciato l'allarme. Una tragedia sfiorata, dice oggi la preside.
7: Dobbiamo vedere la parte positiva di tutto questo, perché c'è stato l'intervento di alcuni ragazzini che magari hanno riferito il tutto a degli adulti, e ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia. Io penso ovviamente anche al ragazzo, al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto.
2: E ieri un bambino di 7 anni è morto a Torino investito mentre stava andando a scuola in bicicletta. Decine di persone sono scese in strada per chiedere più sicurezza. Ce ne parla Marco Procopio.
8: Noi eravamo lì proprio quando è successo, quindi è stato terrificante. Frequentiamo questa strada tutti i giorni, quindi essere qui era il minimo, insomma.
9: Hanno iniziato a radunarsi alle 7.30 del mattino, la stessa ora in cui è stato investito e ucciso il piccolo Niccolò, tutti in sella per formare una ciclabile umana e imporre alle auto di rallentare.
10: Andare in bici è un diritto, non facciamo male a nessuno, non inquiniamo, e di fatto è un mezzo molto efficiente, quindi vogliamo poterlo fare in sicurezza.
9: L'incidente è avvenuto lungo questo controviale, più volte segnalato da attivisti e residenti. È una corsia ciclabile, non una pista, quindi percorribile anche dalle auto a 30 km orari.
11: Capita di tutto, da essere sfiorato così, a essere insultata.
8: Avere una corsia condivisa con macchine, camion che scaricano e caricano merci, è un pericolo.
9: Serve un cambiamento culturale con regole più stringenti, dicono i manifestanti. Tra le associazioni c'è chi invoca la chiusura al traffico di tutti i controviali di Torino, la città italiana con il più alto tasso di automobili, 69 ogni 100 abitanti.
12: Solo delle strisce o dei cartelli con un limite di velocità non sono sufficienti a fermare chi di fatto non rispetta le regole.
9: Davanti al luogo dell'incidente è stata appoggiata una piccola bicicletta bianca e poi un cartello. Voleva solo andare a scuola in bici.
2: Torniamo all'inchiesta sulla morte di un uomo penetrato con alcuni complici in una cascina della provincia di Cuneo, ucciso dal proprietario. Oggi l'autopsia, sentiamo in diretta Maurizio Licordari.
13: Buongiorno dall'obitorio civico di Torino, dove è in corso l'autopsia sul corpo di Giovalin Lasri, 36 anni, rimasto ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, mentre insieme ad alcune persone stava tentando di introdursi nel cantiere di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario della cascina, Roberto Mollo, 35 anni, avrebbe sparato 12 colpi con la sua pistola e adesso è indagato per l'omicidio volontario di Lasri e il tentato omicidio degli altri presunti ladri. L'autopsia è affidata ai medici legali Valentina De Biasio e Giovanni Amato per la procura. Anche Lorenzo Varetto per la difesa di Mollo, potrebbe essere molto importante per la ricostruzione dei fatti, che al momento è limitata alle informazioni fornite dall'indagato. Da stabilire il numero dei colpi che hanno colpito Lasri, mentre a quanto pare si stava proprio allontanando dalla cascina. Ma sarà importante anche la perizia balistica, c'è Stefano Conti per la procura, Ruggero Pettinelli nominato dalla difesa. L'obiettivo è stabilire la traiettoria dei colpi, la distanza dalla quale sono stati sparati, il momento in cui sono partiti. Sono tutti dettagli che potrebbero modificare le accuse nei confronti dell'indagato. Da qui per il momento è tutto, linea allo studio.
2: E si torna a parlare della vicenda della famiglia nel bosco, i tre figli hanno potuto infatti incontrare i genitori. Sentiamo Roberta Mancinelli.
14: Ancora transenne, ancora una richiesta di riservatezza per l'incontro dei bambini di Palmoli con i genitori. Per Nathan e Catherine, una prima assoluta da quando il 20 novembre i tre figli sono stati allontanati da casa su decisione del Tribunale per i minorenni.
15: E sono scesi correndo e gridando di gioia incontro a mamma e papà. Poi dentro casa ho avuto modo di vedere prima dell'arrivo dei bambini, era stato preparato da Catherine un gigantesco vassoio di biscotti allo zenzero.
14: L'incontro è saltato la settimana scorsa perché a detta dei servizi sociali sarebbero mancate le condizioni di sicurezza e privacy. Intorno alle 16.30 i fratellini sono arrivati da Vasso.
16: Il rientro c'è stato nella casa messa a disposizione dal comune, prossimamente ci sarà anche nella casa nel bosco, quindi permettendo ai bambini di rivedere l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente affezionati. Tra l'altro, visto l'esito della settimana scorsa, molto opportunamente i servizi sociali hanno ritenuto di prolungare l'incontro di oggi di circa un'ora in più.
14: Da una settimana ormai i bambini frequentano la scuola pubblica a Vasso.
2: È l'estranea di Paolo Strippoli, la pellicola scelta dal comitato di selezione dell'Anica per rappresentare l'Italia alla candidatura all'Oscar per il miglior film straniero. Perché è una pellicola nuova, di genere, di un giovane autore, si legge nella motivazione apprezzata dal pubblico e dalla critica. Il film è stato presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia. Ora la musica, uno dei cantautori più apprezzati, Pacifico, porta sul palco del Teatro Stere di Milano un racconto in musica dedicato a Ornella Vanoni. Sentiamo Luciana Parisi.
17: Tristezza, per favore vai via.
18: La cosa che aveva Ornella è che quando la conoscevi c'era un salto immediato delle formalità. Lei era subito esattamente come era fino all'ultimo giorno in cui l'ho vista. Le canzoni sono state il ponte, ormai più di 20 anni fa. Poi dalle canzoni siamo passati a un rapporto meno professionale, che era più umano, più di amicizia.
17: Lascio una canzone.
19: Il primo compleanno di Ornella Vanoni, ora che lei non c'è più, è un giorno che sa di malinconia per tutti.

0: tutti e per i suoi amici in particolare. E tra questi Pacifico aveva un ruolo speciale, autore di alcune delle sue canzoni e coautore della biografia Vincente o Perdente, da cui nasce lo spettacolo Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, le parole e la musica, al suo debutto ieri sera al Teatro Streller, con la regia di Carlo Gaudiello e la voce di Simona Bo. Canzoni e ricordi si intrecciano in un racconto pieno di umorismo e nostalgia.
1: A parte certe risate, ricordo quando una sera come mi teneva il braccio perché si sentiva insicura sul pavé a Milano mentre camminavamo. Ci sono delle piccole cose che in qualche modo, essendosi avvicinata a me, mi toccano molto, se ci penso.
2: Sopra un'emozione, capovolge l'esistenza.
0: Francesco Gabbani ha scritto con Vanoni e Pacifico Un sorriso dentro al pianto, che riassume nel titolo lo stato d'animo della serata al Teatro Streller.
3: Io sono tutto.
4: E tra le notizie sportive oggi spicca il ciclismo, perché mondiale in corso in Canada, l'Italia ha conquistato l'oro nella staffetta mista. Sentiamo Stefano Rizzato.
5: Può sembrare un cliché, ma è stata alla lettera la vittoria del gruppo. La cronostaffetta mista è l'unica gara collettiva nel programma dei mondiali di ciclismo su strada. A Montreal si è visto tutto il senso di squadra, quello che rende il risultato finale più grande della somma delle singole prestazioni.
6: Ci siamo sempre arrivati vicini, quest'anno credevamo che fosse l'anno giusto e quindi dai, adesso finalmente indossare questa maglia è speciale e credo che il gruppo ha dimostrato che veramente quest'anno ci credevamo tutti.
5: Prima Mattia Cattaneo, Filippo Ganna e Matteo Sobrero, poi Vittoria Guazzini, Elisa Longoborghini e Monica Trinca Colonel. Due trenini azzurri per le due frazioni da 20 km ciascuna, convogli in orario perfetto, anzi in anticipo di 8 secondi sulla Francia e di 20 sulla Svizzera. È un tabù che cade perché dal 2019 questo nuovo format iridato aveva regalato più beffe che soddisfazioni.
7: Ma per me è un po' strano, nel senso che ho fatto tanti podi, però è la mia primissima maglia iridata in tutta la mia vita e mi dà un po' i brividi, devo dire la verità.
4: Dopo la sigla andrà in onda Fuori TG con Maria Rosaria De Medici. Di che cosa parlerete oggi?
8: Oggi Paolo parliamo dei rincari dei carburanti, di quello che rischiamo andando incontro all'inverno. Siamo già in collegamento con l'economista Carlo Cottarelli, in studio c'è Barbara Molinario dell'Associazione Consumerismo. Insomma, parleremo di questo e anche con i tanti commenti dei nostri telespettatori. A tra poco.
4: La prossima edizione del TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.

0: È preoccupato per questi rincari dei carburanti?
1: Sì, sono preoccupato e sono preoccupato anche che salga sempre di più e secondo me il governo dovrebbe tagliare di più le accise.
2: Sì, sono preoccupato per gli altri, ma non per me, perché col motorino diciamo ancora si riesce ad andare con poca benzina.
0: Ma ha dovuto usare più il motorino e meno l'auto?
2: Questo sì, questo è vero, ha dovuto usare più il motorino che l'auto, questo sì.
3: Riducono le accise sul diesel e io che faccio la verde? Come la mettiamo? No, ci dobbiamo, purtroppo non è un problema facilmente risolvibile.
4: Beh, sicuramente nell'immediato aiutare le famiglie, ma magari intervenendo sulle accise in maniera robusta. E poi magari intervenire anche sulle fonti rinnovabili, perché l'Italia comunque deve essere un po' autonoma anche nella gestione dell'energia.
5: Per i giovani sia più difficile perché abbiamo stipendi molto bassi. E quello che si potrebbe fare, secondo me, a parte abbassare le accise di più, potenziare i mezzi pubblici molto di più e investire sul verde per essere meno dipendenti dal petrolio.
6: Eccoci, siamo tornati. Allora, la copertina di Niccolò Bellagamba, il montaggio di Sara Cavallaro, avete sentito come la pensano le persone che Niccolò ha intervistato sul tema dell'aumento dei rincari, dei prezzi dei carburanti, ce ne accorgiamo tutti, sempre di più quando andiamo a fare rifornimento. L'economista Carlo Cottarelli è già collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio per essere oggi nostro ospite, ben arrivato, bentornato.
7: Buongiorno, grazie a voi.
6: Lei che cosa ne pensa di quello che ha appena sentito, professore?
7: Che il problema è più generale.

0: del prezzo dei carburanti. I carburanti rappresentano una spesa importante, molto visibile, il prezzo è esposto dappertutto, però per l'italiano medio, per la famiglia italiana media, la spesa per il carburante vale l'1 e il 2% della spesa mensile di una famiglia. Il problema è che pesano anche il fatto gli aumenti passati di tutti i prezzi, cioè soprattutto per i lavoratori dipendenti il costo del carrello della spesa appare molto alto, è molto alto perché? Perché non si è ancora recuperato in termini di potere d'acquisto l'aumento dei prezzi che c'era stato nel 2021-2022. All'inizio di quest'anno il lavoratore dipendente medio italiano aveva un reddito in termini di potere d'acquisto e capacità di spesa, tenendo conto dell'aumento dei prezzi, dell'8% più basso di quello di 5 anni prima. Quindi è una questione che va al di là delle accise e che può essere risolta soltanto attraverso, secondo me, aumenti salariali un po' più robusti di quelli che ci sono stati negli ultimi anni. Lì anche le imprese devono cercare di fare il possibile, perché alla fine se la gente non ha soldi in tasca non compra neanche i prodotti e non possiamo basarci soltanto sulle nostre esportazioni.
1: Eh sì, evidentemente. Barbara Molinario, ben arrivata, bentornata nostra ospite dell'Associazione Consumerismo, è d'accordo con quello che ha detto il professor Cottarelli. Il problema ce lo ritroviamo nelle nostre tasche quando andiamo al supermercato.
2: Il problema è visibile, abbiamo visto proprio in questi giorni lo svuotamento di tanti scaffali, specialmente per la frutta e per la verdura, che non è proprio arrivata ai supermercati perché il caldo eccessivo ha fatto insomma da padrone e ha distrutto tante coltivazioni che non avevano gli standard qualitativi. Anche qui bisognerebbe aprire una parentesi perché noi italiani siamo un po' abituati a vedere frutta e verdura molto bella, non ci
1: Sì.
2: accontentiamo. Però anche i trasporti hanno influito tantissimo, anche le serre che sono comunque riscaldate con l'energia non hanno aiutato. E poi diciamo la verità, la grande distribuzione a volte non trova conveniente distribuire alcuni prodotti perché ci guadagna troppo poco e questo è dovuto alla crisi che stiamo vivendo.
1: Siamo sicuramente al centro di una congiuntura particolarmente critica. Niccolò Bellagamba sta qua in studio con noi, sta seguendo i vostri commenti e ce ne sono tanti, anche
0: Sì,
1: insomma
0: buongiorno.
1: indignati. Buongiorno Niccolò, ben arrivato. Intanto però vediamo il quadro generale della situazione nella tua scheda.
3: Un'altra proroga di 2 settimane per il taglio delle accise sul diesel, ma lo sconto è ridotto. È di 12,2 centesimi al litro fino al 25 settembre e poi si dimezzerà a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. Nel decreto energia dunque non ci sono misure per aiutare gli automobilisti con i redditi più bassi. La misura tirata fuori a sorpresa è l'esenzione del bollo dal 2027 per moto e auto di piccola e media cilindrata con potenza fino a 80 kW. L'agevolazione varrà solo per un veicolo a testa, quello meno potente. Costa 2,3 miliardi e i soldi saranno presi dai fondi del PNRR. All'attacco l'Associazione dei consumatori è una presa in giro, dicono intervenire sul bollo se non ci sono i soldi contro il caro carburanti. I rincari continuano, la Verde è arrivata in città oltre 2,13 euro al litro, il diesel oltre 2,24 euro, considerando il taglio delle accise. Sono le tensioni internazionali nello stretto di Ormuz e nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso a far volare le quotazioni del petrolio e quindi dei carburanti. Il greggio è la materia prima da cui si ricavano benzina e gasolio. Quando le quotazioni del petrolio aumentano, questo si riflette sui costi sostenuti dalle raffinerie e di conseguenza sui prezzi alla pompa pagati dagli automobilisti. Le associazioni dei consumatori protestano però per la doppia velocità dei prezzi, salgono molto rapidamente al salire del prezzo del petrolio, ma quando il costo del greggio scende, i prezzi della benzina diminuiscono molto più lentamente.
1: Oh, adesso vedremo subito i mercati finanziari. Prima soltanto una cosa al professor Cottarelli, volevo chiederle. L'Arabia Saudita ha annunciato insomma la riapertura dell'oleodotto est-ovest. Questo ci potrebbe dare diciamo qualche respiro in più, la speranza almeno di qualche respiro in più?
0: Sì, senz'altro, e abbiamo visto subito che il prezzo del greggio si è abbassato rispetto ai picchi relativi raggiunti una settimana fa. C'eravamo già arrivati su questi livelli qualche mese fa, poi si è ridiscese, poi il petrolio, il greggio, il WTI, West Texas Intermediate, era risalito sopra i 100, adesso è risalito un po' più vicino ai 90. Quindi già lo vediamo questo effetto, speriamo che duri, perché finché la situazione in Medio Oriente non si è stabilizzata, speriamo presto, andremo avanti con questi tira e molla.
1: Questo speriamo presto, lei me lo sta dicendo dalla primavera.

0: di quest'anno, però continuiamo a seguirla questa linea dell'ottimismo sperando che ci porti bene anche. Allora, Nicolò,
1: sì, guarda, i mercati invece sono un po' in tensione, le borse stanno girando in negativo perché due sono i temi, le tensioni nello stretto di Hormuz e dello stretto di Bab al-Mandeb, cioè sostanzialmente passa molto meno petrolio e molto meno gas, anche se c'era un'apertura della mattinata per il fatto che c'è attesa per l'incontro tra Trump e Xi Jinping, e poi molte tensioni sui titoli tecnologici perché c'è stato l'allarme sull'intelligenza artificiale, cioè che non sia sicura e che le quotazioni sono troppo alte in confronto a quanti utili potranno generare. E quindi vediamole in diretta, le borse europee stamani dopo una partenza cauta in positivo sono girate in negativo, in questo istante Milano perde lo 0,15%, torna vicino alla soglia psicologica 52.000 punti, più pesante Francoforte che perde mezzo punto, Londra avanza invece in controtendenza dello 0,15%, meno 0,45% anche per la Spagna. E questa debolezza anche perché le borse asiatiche, che non avevano la direzione perché stamani Tokyo era chiusa, possiamo vedere il cartello, hanno chiuso contrastate la mattinata. La prima borsa non è asiatica ma è lo Standard Poor's 500, la borsa più importante del mondo, vedete, piatta. E Seoul stamani in Corea ha avanzato lo 0,9%, invece Hong Kong e Shanghai sono andate in calo di un punto. Ma qual è la notizia della mattinata? È che in Asia sono tornate sulle obbligazioni, quindi questo cosa vuol dire? Che i mercati hanno meno paura di un rialzo dei tassi, infatti il petrolio è sceso sui 99 dollari. Le ultime quotazioni in questo istante, petrolio 99,75, gas 73 euro al megawattora, e l'oro è sempre un bene rifugio, però vale 4.350 dollari. Tieni presente, era arrivato a oltre 5.000, quindi c'è meno paura sui mercati.
0: Sì, lo tengo presente, però vorrei tenere presente anche con Barbara Molinario che quando si va a fare il pieno al distributore di tutto questo non è che ci accorgiamo in tempo reale, come dite voi. Come stanno invece le cose?
2: Ma ce ne accorgiamo sempre perché va a finire sempre nelle tasche di noi consumatori, poi tutta questa situazione
0: quando peggiora,
2: di rincaro, quando peggiora, poi quando deve migliorare, cioè sempre con molta calma, anzi a volte non migliora affatto, perché ti faccio l'esempio del caffè, hai mai visto un caffè abbassarsi di prezzo? Mai, quando il rivenditore, il distributore, chiunque insomma ci deve vendere qualcosa alza i prezzi, poi invece non li abbassa più. È speculazione? Sì, a volte è speculazione perché anche tutto questo racconto che facciamo dei rincari generalizzati gioca un po' a favore di chi poi ci deve vendere un prodotto o un servizio.
0: Oh, professor Cottarelli, però questa scelta di fare questo taglio, questa sospensione almeno per un anno, per il 27 del bollo auto per alcune categorie, almeno questa volta è stata dichiarata quale sarà la copertura, no? Lei che cosa ne pensa di questa storia del bollo auto?
3: No, la copertura per il primo anno è quella che avete detto, si usano i risparmi, la minore spesa per il PNRR si usa per questo, è una cosa un po' strana, però in base alle regole europee è consentito fare una cosa di questo genere. Il governo ha detto che a giugno, nella legge di bilancio, il prossimo mese, a ottobre, indicherà quali sono le fonti di copertura per rendere il taglio del bollo permanente, quindi il governo stesso dice che intende renderlo permanente. Uno potrebbe dire perché l'hanno annunciato adesso, chiaramente per addolcire la pillola della graduale scomparsa del taglio delle accise. Io di per sé non credo che sia stata una cattiva idea quella di tagliare il bollo, però bisogna trovare le fonti di copertura, speriamo ci siano nella legge di bilancio, poi di promesse se ne fanno tanto, ma vediamo, esatto. La legge di bilancio arriva fra un mese, anzi meno di un mese, vedremo.
0: Allora, a proposito di copertura, lei sta continuando a raccogliere le firme per il disegno di legge depositato da lei stesso al Senato all'inizio di questa legislatura, quante firme siete arrivati e che cosa chiedete con questo disegno di legge?
3: Siamo arrivati a oltre 91.000 firme e chiediamo una cosa molto semplice, che d'ora in poi nei programmi dei partiti politici, programmi elettorali, venga indicata non soltanto che cosa si vuol dare agli elettori, ma anche dove si prendono i soldi per realizzare le promesse elettorali, magari anche a debito, però perlomeno bisogna dirlo. Questo per evitare che si facciano, come è avvenuto in passato, promesse da marinaio che arrivavano, non so, a 150 miliardi all'anno.

0: Questo non è una cosa molto utile per il processo elettorale. Per firmare si può andare o sui miei social o sul sito della Fondazione Luigi Einaudi.it, la Fondazione Einaudi di Roma, Fondazione Luigi Einaudi.it. Più firme ci sono, più è probabile che questa legge sia approvata.
1: È una forma di pressione in realtà, perché la legge è già depositata, cioè dovrebbe procedere l'iter, non si raccolgono per poterla presentare, lo dico giusto per chiarire ai nostri telespettatori. E torniamo sul tema delle accise con Niccolò Bellagamba.
2: L'accisa è un tributo che lo Stato pone sulla fabbricazione o sulla vendita di prodotti di consumo, esempio di tributo indiretto che viene posto su un numero ristretto di categorie di prodotti, applicato non in percentuale ma secondo quantità precise decise dal legislatore. Si è ricorsi alle accise spesso per fronteggiare disastri naturali e altre situazioni di emergenza, in modo tale da trovare subito fondi importanti. E ancora oggi esse risultano essere uno strumento fondamentale per l'economia dello Stato. Le accise danno ai vari governi due fondamentali vantaggi in confronto alle altre imposte. Garantiscono un gettito immediato, certo e costante per le casse erariali. Il quantitativo dei carburanti, delle energie elettriche e dei tabacchi consumati a livello nazionale è facilmente calcolabile e in genere non cambia granché anche all'aumentare di questa tassa. Anche se le accise più note le paghiamo sui carburanti, ci sono anche quelle sulle bevande alcoliche, le bollette di luce e gas e gli oli lubrificanti. Le accise sui carburanti, dalla prima sulla crisi di Suez del 1956, passando per il terremoto del Friuli fino al finanziamento del decreto fare del 2014, sono arrivate a essere 18, sono state poi riunificate in un'unica imposta indifferenziata che finanzia il bilancio statale, nel complesso per oltre 25 miliardi di euro, senza alcun riferimento alle motivazioni originali. Ma le tasse restano.
1: E l'inflazione, a che punto siamo, Niccolò?
3: L'inflazione alta, il problema è che questi dati alti si inseriscono nella notizia del deficit PIL al 3,1%, cioè l'Italia non potrà uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, questo vuol dire europea, per deficit eccessivo, questo vuol dire ci saranno regole più strette, bisognerà ridurre il deficit dello 0,5% all'anno, in sostanza non ci sarà spazio per una manovra elettorale e quindi sarà difficile anche calmare.
1: Alt, vediamo, interviene il professor Cottarelli,
3: professore
1: ci dica,
0: non è così.
3: Cioè non si può uscire in anticipo. Dica, non si può uscire in anticipo, si può uscire l'anno prossimo.
0: Non c'è una conseguenza in termini della nostra possibilità di spendere le cosiddette spese per la flessibilità. Quelle possiamo chiederle e probabilmente avremo questa flessibilità. Non è vero che dobbiamo accelerare il sentiero di rientro. Il sentiero di rientro in termini di spesa netta è stato fissato e quello rimane. Rimane questo fatto che c'è questo bollino rosso che viene dato a noi, ma anche ad altri paesi, 8 altri paesi europei. C'è uno stigma che rimane, ma le conseguenze in termini di preparazione della legge bilancio per il prossimo anno sono praticamente nulle.
3: Non si può uscire in anticipo e che non si può uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, che appunto rimane lo stigma, e quindi da un punto di vista politico, non ragionieristico, ci sono meno margini di spesa. Poi lo vedremo. Esatto. Comunque l'importante è il dato sull'inflazione, perché se a agosto 2026 l'inflazione è al, potete mandare il cartello grazie, è al 3,3%. E a portare su dal 2,9 di luglio e a portare su questa spinta inflazionistica sono stati i beni energetici al 17,6% più 1% il carrello della spesa. Qual è il punto? Giustamente, come diceva anche il professore prima, che i prezzi aumentano sempre e quindi non si vede la frenata, perché aumenta più 1% più 1% e non si recupera la forte inflazione degli anni dal 2021 al 2022, che era il 18%.
1: Allora, torniamo un momento, mi sembra di capire, professor Cottarelli, mi confermi che eravamo noi che ci eravamo posti questo obiettivo, questo punto, quasi di orgoglio, di farcela
0: in certo
1: prima?
0: Sì.
1: È questo, no? Allora,
0: sì, in
1: chiarito...
0: un certo senso, sì. Naturalmente, sì, in qualche modo l'abbiamo creato noi il problema. Cioè, ecco, rimane questa cosa qui del fatto che sarebbe stato meglio, ma non ci sono conseguenze enormi per continuare a essere in procedura di deficit eccessivo se lo rimaniamo per effetto di queste spese aggiuntive per cui è stata data la flessibilità.
1: Ok, allora Barbara Molinario, a questo punto però voi temete comunque, nonostante quello che ci ha chiarito il professor Cottarelli, che ci possano essere delle conseguenze tipo minori investimenti, cioè a danno delle famiglie, delle persone?
4: Noi lo temiamo, però ci auspichiamo che non ci fermeremo, insomma, che continuino ad esserci investimenti, specialmente in meccanismi che possano aiutare le famiglie nelle spese quotidiane, nel carburante, nell'energia, nel pagare le bollette, nella movimentazione dolce magari, perché non aprire magari lo spiraglio di pagare a tutti quanti la mobilità pubblica? Per esempio, a tutta Italia potrebbe essere un incentivo non solo per gli universitari, ma per tutti per muoversi
1: quello
4: in autonomia.
1: Quello arriverei a dire che forse migliorare la qualità della mobilità pubblica sarebbe un primo passo.
4: Sarebbe prima il primo ancora, investimento da fare.
1: Prima ancora di arrivare a questo. Però, professor Cottarelli, volevo chiederle, noi rischiamo dal punto di vista delle scorte del petrolifere per l'inverno?
0: Io, se devo rispondere sì o no, direi di no, però ovviamente i rischi ci sono, è una questione di probabilità e di nuovo dipende da quel che succede in Medio Oriente. Ricordiamo una cosa, rispetto a quello che poteva succedere, alcuni analisti dicevano che il petrolio arriva a 200 dollari a barile, la situazione è ancora attenuta, il mondo è andato avanti a crescere, l'Italia continua a crescere. Di nuovo, speriamo che questa storia del Medio Oriente finisca presto e soprattutto ricordiamoci sempre che nel medio lungo termine prima ci liberiamo degli idrocarburi meglio è, visto dove si trovano gli idrocarburi nel mondo.
1: Oh, a questo proposito mi dica, secondo lei la prima cosa da fare nella futura manovra quale sarebbe?
0: No, dunque io credo che sarebbe utile abbassare il livello di tassazione, però trovando le risorse sul lato della spesa. Ora, purtroppo una revisione della spesa non si può fare all'ultimo momento e quindi ci limiteremo a tagli di tasse limitati, con qualche taglio di spesa vedremo dove tirerà fuori il governo.
1: Nicolò, 10 secondi,
3: sì,
1: social.
3: Allora, guarda, sì, i social sostanzialmente chiedono meno sprechi, salari più alti perché sennò la gente non ce la farà la spesa e poi c'è uno, Vime dice bisogna dare respiro all'economia, togliere tutte le accise come avevano promesso.
1: Professore?
0: Eh sì, il problema è da dove li prendiamo i soldi per... Sono un mucchio di soldi le accise, quindi se non riusciamo a tagliare la spesa non c'è modo di tagliare le accise.
1: La ringrazio, ringrazio Barbara Molinari, ringrazio Niccolò Bellagamba.
0: Grazie.
1: E voi telespettatori che ci avete seguito. Parlavo a Barbara Molinari di quanto ci piace vedere frutta e verdura sempre belle di aspetto. Ecco, l'importante è anche che siano coltivate in maniera giusta ed equa e siano buone da mangiare, sane per noi. Di questo parliamo nella puntata di domani. Andremo in diretta da Terra Madre per la prima volta senza Carlin Petrini. A domani.
5: Oggi a Quante Storie parliamo di sette, psicosette, con Stefano Nazzi che ha scritto Profeti del Buio.
6: Volersi bene passa anche da quello che scegliamo per la nostra pelle, da un gesto semplice, quotidiano, fatto con attenzione, una cura pensata per amare la pelle ogni giorno. Olio di mandorle dolci provenzali, la cura di un gesto semplice.
7: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
8: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere, purissimo.
9: Dopo pranzo mi sento gonfia.
10: Lancia pallone, Elgasin è la soluzione. Mai più gonfiore, Elgasin per la digestione.
11: Elgasin, più digestione, meno gonfiore.
12: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
13: Abbandoni ora l'immobile,
12: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Chi ha il Blanks Factor è disposto ad andare in capo al mondo pur di ritrovare il suo bianco autentico.

0: grazie alla combinazione unica di licheni artici e ossigeno attivo molecolare con i trattamenti sbiancanti Blanks Oxygen Power. Bastano 5 giorni per avere denti fino a 6 volte più bianchi. Blanks Oxygen Power, i trattamenti sbiancanti numero 1 in Italia.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Mi senti? Sono la tua forza di volontà. Ero al tuo fianco quando con determinazione hai raggiunto obiettivi ambiziosi o quando hai scelto la tua strada. Non ti ho mai lasciato, nemmeno quando hai affrontato novità inaspettate e hai avuto fiducia in chi poteva aiutarti. Molti pazienti non seguono correttamente le indicazioni del medico. Prendersi cura di sé è un gesto d'amore. Aderire alle terapie salva la vita.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come detersivo Mino Bianco a 7,99€ e avvitatore a percussione ricaricabile a 69€. Lidl, vale davvero.
5: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Guardate il titolo della puntata di oggi, Profondo Nero. Oggi affrontiamo un tema delicato, doloroso, anche molto complicato dal punto di vista giuridico. Le sette, le psicosette, la manipolazione della mente, il menticidio. Lo facciamo con uno dei narratori, dei giornalisti più attenti e con un seguito tra l'altro enorme, cioè Stefano Nazzi. Stefano, bentornato nei nostri studi.
1: Grazie.
0: Che ha raccontato molte storie di sette, psicosette, ma soprattutto ha ragionato sul fenomeno, perché tra poco vedremo dei numeri impressionanti anche sull'Italia e per l'Italia. Il libro si chiama Profeti del Buio, però forse occorre, come facemmo tanto tempo fa, sempre con Stefano, ragionando sul perché il crime, la nera, la giudiziaria continua ad avere un seguito così grande nel nostro paese. Qualche giorno fa è uscita una ricerca sulla stampa basata su dei dati, dei sondaggi recentissimi, che ci dice della Ghisleri, che ci dice la seguente cosa: l'ossessione per la cronaca nera in TV nel paese che chiede maggiore sicurezza, ma soprattutto quel dato sopra: 3 italiani su 4 seguono regolarmente i casi più efferati. Non è una nicchia, è un fenomeno di massa. Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te Giorgio e a Stefano Nazzi.
0: Perché Stefano? È sempre stato così.
1: È sempre stato così. E se noi andiamo a vedere i giornali degli anni 50, 60, tantissimo spazio era dato alla cronaca nera e l'attenzione è sempre stata altissima. Adesso si sono moltiplicati gli strumenti di ascolto, di visione.
0: Tu hai un podcast seguitissimo, a teatro anche.
1: I canali YouTube, i podcast appunto, addirittura gli account sui social network, quindi le informazioni sulla cronaca arrivano dappertutto. C'è sempre stato questo interesse, questa attenzione a ciò che succede nelle nostre comunità, ciò che succede a persone che viviamo come simili a noi e anche l'attenzione a cose che ci spaventano e da un certo punto di vista ci chiediamo il perché accadono, senza trovare spesso risposte.
0: È una questione di numeri, quindi, lo dico perché c'è anche una specie di genere televisivo. Per il caso Garlasco si

0: parla davvero di una specie di genere Garlasco, ma è anche una questione di strumentalità politica? Questa è una delle domande che potremmo farci. A proposito di Garlasco, abbiamo rivisto insieme in redazione queste immagini che ci hanno colpito molto e ci permettono di fare almeno un paio di domande a Stefano Nazzi.
1: Guardi, io sono appena arrivata, non so, ho appena saputo, è veramente una cosa sconvolgente.
2: Capitano a volte qualche furto, che però, come in tutti gli altri paesi.
3: È stata trovata ormai priva di vita nella sua villetta a Garlasco dal fidanzato. Chiara, 26 anni, sarebbe stata uccisa con un violento colpo alla testa. I carabinieri hanno chiuso la strada che conduce al cancello della sua abitazione, ma secondo le prime indiscrezioni ci sarebbero tracce di sangue fino alla porta. La giovane era appena tornata da una vacanza in Trentino, dove si trovano ancora i genitori. Fidanzata con Alberto, di 2 anni più giovane, studente del paese, avrebbero dovuto trascorrere il Ferragosto in Liguria.
0: Stefano, era l'agosto del 2007.

0: la stessa magistratura dice guardate che probabilmente è andata in tutt'altro modo. Quindi è ovvio che l'attenzione poi è scattato qualcosa per cui è diventata una storia in cui purtroppo ci si è divisi per tifoserie. Questo proprio per il fatto che si è riaperta 18 anni dopo con la possibilità che il colpevole sia un'altra persona, poi vedremo, ha diviso in tifoserie ed è partita questa narrazione da soap crime, di fatto, quotidiana, che ogni giorno ha bisogno di nuovi elementi e elementi che a volte sono aleatori, che a volte sono non verificati, che a volte sono così molto ancora acerbi. Noi non sappiamo in realtà su cosa si baseranno poi la chiusura delle indagini, eppure ci si è ragionato moltissimo.
1: Siamo per parlare di Sette, che poi è l'oggetto del libro di Stefano Nazzi, delle storie che racconta, però c'è una riflessione confortante che facciamo prima dell'inizio di questa puntata, cioè rispetto a qualche decennio fa, lo dico anche pensando al libro precedente di Stefano Nazzi in cui si raccontava dei serial killer americani, soprattutto che erano stati capaci di uccidere 10, 15, 20, 25 persone. Oggi quasi tutti gli omicidi vengono risolti, quindi i serial killer potenziali non possono nemmeno fortunatamente commetterne tanti perché abbiamo molti più strumenti.
0: Sì, ma non è solo questo, basta guardare i dati, gli omicidi in Italia sono passati da quasi 1900-2000 all'anno che erano nei primi anni 90 ai 320, che non è che siano pochi, ma c'è stato un calo di quasi dell'80% in tre decenni. Certo, la criminalità organizzata non uccide più come una volta, ma c'è stata anche un'evoluzione della prevenzione, dei mezzi di prevenzione, anche forse un'evoluzione nella società. Al di là di quelle che sono le percezioni, in realtà i reati più gravi sono diminuiti.
1: A proposito di numeri, qualche giorno fa sul venerdì di Repubblica c'era un articolo dedicato a questo libro e alle ricerche e alle riflessioni di Stefano, Profanatori della mente, 2 milioni gli italiani che finiscono nella rete di santoni e guru. Cominciamo a affrontare questo fenomeno perché ai miei occhi sembrano tutti spostati, ma se è un fenomeno così di massa non sono tutti spostati.
0: Beh, intanto bisogna fare una distinzione tra quelle che sono sette, chiamiamole sette, sì, anche se poi qualsiasi di questa associazione ti dirà noi non siamo una setta, che commettono reati, esatto, e quelle che invece sono perfettamente in buona fede, condivisibili o meno, ma in cui non c'è niente di
1: ti fermo legale. Solo un secondo, Stefano, perché tu hai fatto un'affermazione che secondo me si confà perfettamente al caso e alle immagini che vediamo adesso, e cioè i cosiddetti bambini di Satana.
2: Com'è un rituale satanico?
3: Ecco, io più che rituale satanico lo chiamerei rituale satanista. Si lascia molto spazio alla propria parte istintiva che viene richiamata. Praticamente o si danza o si entra in uno stato estatico. Quindi c'è un forte richiamo all'antica cultura pagana, ma non ci sono azioni definite o ben programmate da dover fare, tranne il suono della campana all'inizio e alla fine del rituale.
1: Distinto mi verrebbe a dire folli, manipolatori, insomma, dei pazzi, e però alla fine erano innocenti per la legge.
0: Allora sì, beh, già intanto avere nel nome il richiamo a Satana non è che attira già l'attenzione. Marco Dimitri e quelli che erano i suoi seguaci intendevano più Satana come una forma di ribellione, di ricerca dell'estremo. Ci fu una sorta di psicosi per cui vennero accusati di riti con di cose tremende, di riti messe nere con dei bambini, addirittura con dei cadaveri, e poi si scoprì che era tutto molto suggestione, non c'era nulla di vero, e vennero

0: assolti dalle accuse. Però certo che continua a essere questa invocazione di Satana giusto, automaticamente come se fosse un crimine, se ci si nascondesse dietro un crimine. Non sempre è così. L'evocazione, l'adorazione di Satana a volte è anche semplicemente quasi naif, infantile, senza nessuna base di studio, a volte è una forma di ribellione. Non è detto che ci siano dietro cose tremende, a volte sì, ma
1: Questo è
0: a volte no.
1: davvero il nodo, almeno crediamo. Ora vedremo le immagini di un'altra setta, Archeon, sulla quale tu, insomma, ti soffermi a lungo, e che ci permette di nuovo di insistere su questo punto delicato. Il plagio che non c'è più, la manipolazione della mente, quando è reato, quando non è reato, c'è violenza, non c'è violenza, quanto è dissimile o simile, che so, a fenomeni di psicologia di massa, o a fragilità, persino politiche, insomma è molto difficile, sdrucciolevole il terreno. Guardiamo queste immagini.
2: Entrai in Archeon da un volantino che trovai in una libreria, perché loro così si facevano pubblicità, distribuivano volantini in librerie, e farmacie, negozi di alimenti biologici. E per curiosità andai a una presentazione. Vidi tante persone felici di questo percorso, il tutto mi incuriosì e il giorno dopo cominciai a pagare il primo seminario. Era un momento di fragilità, era un momento depressivo e quindi vidi questo sistema come una cura efficace, e loro di fatto la chiamavano il percorso di guarigione psicologica.
1: Stefano, aiutiamo chi ci segue. Chi erano questi di Archeon?
0: Era quella che viene definita una psicosetta. Noi quando sentiamo parlare di sette spesso l'associamo a setta satanica, demonica. No, la maggior parte di quelle che oggi possiamo chiamare sette sono appunto le psicosette, quelle che promettono una crescita interiore e quindi il raggiungimento di uno stato di serenità, benessere, di consapevolezza di sé. Spesso, spessissimo, sono assolutamente in buona fede, non accade niente. A volte, in questo caso, uno dei maestri di Archeon è stato poi condannato per violenza sessuale perché si arriva alla violenza su alcune persone, si arriva alla truffa, cioè all'appropriazione di tutti i beni della persona che poi diventa seguace di questo santone che spesso ha una capacità oratoria straordinaria, una capacità di manipolazione, di orientamento del pensiero che poi gli è difficilissimo stabilire
1: Infatti il
0: il
1: plagio è
0: reato.
1: stato depenalizzato, no? Non
0: Il
1: c'è più.
0: plagio non esiste più perché la Corte Costituzionale si dice sì, ma come si stabilisce il plagio? E qual è il limite? Allora, se è plagio quello di una setta, rischiamo di considerare plagio quello di un partito politico, di un sindacato, di una religione. Quindi i confini sono molto labili. Un reato di setta non esiste, perché anche lì, quando una cosa diventa setta e quando invece è un'associazione culturale.
1: Anche se ti tolgo i soldi e io li do liberamente, e che reato è?
0: Anche lì è difficilissimo stabilire. Spesso, in tanti casi che noi vediamo nella cronaca, c'è la violenza, ecco, la
1: Quello è l'elemento.
0: coercizione.
1: Ma colpisce i vulnerabili, secondo te?
0: Colpisce le persone che sono in un momento di
1: Esatto.
0: fragilità, di solitudine, che sono a volte anche semplicemente infelici, insoddisfatte della loro vita e vedono in questa comunità chiusa, perché si tratta sempre di comunità chiuse in maniera ermetica, che rompono, questo è uno
1: Con la
0: dei
1: società.
0: primi tratti distintivi. Il mondo fuori è cattivo, non ti capisce. Il mondo fuori è pronto a trattarti male.
1: Noi.
0: Qui sei, diventi felice.
1: Questo è molto interessante, devo dire. Avrete notato che le immagini, l'ex adepto di Archeon, erano tratte da una puntata di Chi l'ha visto questa sera.

0: comincia il nuovo ciclo con la nuova conduttrice Raffaella Griggi che abbiamo incontrato.
1: Chi l'ha visto è un grandissimo centralone dove confluiscono all'8262 per mail, per telefonate, richieste di aiuto. Un primo intervento, un pronto soccorso, diciamo così, che le famiglie ci chiedono. Dopodiché ci facciamo mandare la denuncia di scomparsa che anche a tutela e attesta veramente che questa donna o quest'uomo sono scomparsi e poi da lì partiamo, varie destinazioni, ecco, da nord a sud, ma anche a leggere la denuncia proprio in se stessa si trovano degli spunti anche di riflessione o comunque idee per andare a girare sul posto. È un grandissimo passaparola. Facciamo molto affidamento sull'occhio dei cittadini e quindi diventa un grosso osservatorio, un grandissimo, miracoloso mezzo di primo intervento, di mutuo soccorso se vogliamo. A casa ci aprono i salotti, le cucine, però sta poi all'inviato di turno andare un po' oltre, cercare di vedere se la storia è una semplice sparizione, scomparsa, un incidente, una disgrazia o se nasconde qualcosa di più opaco, qualcosa di più cupo.
0: E Andrea Rolli che ha incontrato Raffaella Griggi. Posso farti una domanda, Stefano, di natura diciamo sociologica? I 2 milioni di cui parlava l'articolo, mi sembra una cifra molto spaventosa, ma sono di quali classi sociali, di quale genere sessuale, di quale area geografica? Di quale...
2: È assolutamente trasversale, non classista, diciamo, perché, ripeto, ma noi siamo portati a pensare spesso, ma quello lì che stupido, che sciocco a farsi, a me non succederebbe mai. Poi, in realtà, veramente, a volte si tratta solo di persone che attraversano una fase di difficoltà della loro vita e trovano una nuova, diciamo, obiettivo di vita nel entrare a far parte di questi gruppi. Molti poi se ne distaccano anche con difficoltà, denunciano... Ma ci sono tantissimi altri che poi se noi possiamo trovare tantissime persone che difendono per esempio ancora i metodi Archeon o i metodi di altre perché dicono io lì ho trovato la serenità, ho trovato uno scopo nella mia vita.
0: Questo è il punto. Prima Stefano sottolineava l'elemento satanista, satanico, Satana. Altro gruppo che merita di essere raccontato.
3: Con gli esorcismi non si era ancora riuscita a liberare.
4: Con gli esorcismi, ma no. Roba di poco proprio.
5: Perché
4: riusciva soltanto a star meglio, ma per un giorno magari soltanto.
5: Così un gruppo di persone, avendo saputo il mio fatto, vennero a casa mia.
4: Che sarebbe stato un gruppo di carismatici. Gente che crede davvero in Dio, che prega davvero, cioè gente proprio cattolica.
5: E una ragazza incominciò a fare delle preghiere semplici. E in quel momento dalla mia bocca uscivano degli urla disumani. Ho lanciato l'ultimo urlo e sono caduta seduta e mi sono sentita liberata di tutto. Non... Guardavo tutte quelle persone che erano intorno a me e si piangeva di gioia perché è stata una cosa meravigliosa in quell'attimo.
0: Questo era un vecchio documentario di Luigi Comencini che ci permette però di, Stefano, approfondire un argomento. Spesso a capo di questi gruppi ci sono dei sedicenti esorcisti. Forse merita di essere raccontata la storia di Mauro Cioni.
2: Sì, perché può avvenire così come ci sono sette sataniche, ci sono poi gruppi che vedono invece Satana ovunque, che vedono il male in tutto ciò che è fuori dalla loro comunità. E allora in nome del bene... fanno del male poi, automaticamente. Mauro Cioni era un prete che esercitava in Toscana, a Prato e in altre, all'Impruneta, a Firenze. Poi fu cacciato dalla Chiesa, lui disse che se ne era andato lui volontariamente. Fondò una comunità dicendo la vera religione, il vero Dio è qui.

0: con me. Tutto il resto che c'è fuori è demonio, è Satana. E purtroppo anche lì avvenivano delle violenze. Cioè, lui diceva, io per liberarti da Satana alle donne, erano stupri. A cui queste donne purtroppo in un primo momento non reagivano. Poi, anche lì, per fortuna, quando arrivò la consapevolezza che questa cosa era generalizzata, lui si serviva di queste minacce. Se non stai con me, il demonio dentro di te crescerà. Per fortuna poi sono arrivate le denunce e è arrivato anche l'arresto di Mauro Cioni, è arrivato il processo. Però questo è un altro purtroppo fenomeno, cioè l'indicare il demonio ovunque, dire il bene, Dio è con me, seguite me.
1: Come si lavora su questi fenomeni, Alice?
2: Esatto, io vi porto nel sito del CESAP, che è l'acronimo di Centro Studi Abusi Psicologici, è un'organizzazione di volontariato nata nel 99 che si occupa di studiare, monitorare, contrastare le psicosette, i culti abusanti e le manipolazioni mentali. E come lo fa? Lo fa offrendo un supporto intanto di assistenza legale gratuita a vittime e familiari, quindi poi un'assistenza psicologica, quindi supporto e sostegno alle persone coinvolte e poi con la formazione e l'informazione, cioè si formano, si fanno corsi per psicologi, avvocati, operatori sociali per prepararli a questi temi. E oltretutto è un, ecco se riesco a entrare, è un luogo dove si può diciamo fare un, perché qua c'è un aggiornamento continuo, ecco magari se un aggiornamento continuo su quello che succede in questo mondo, quindi anche con collaborazioni con le università, le tesi di laurea, i libri che escono, cioè è un sito dove si può intanto essere informati, ma anche
1: poi capire
2: se si ha il sospetto di essere caduti in questa manipolazione, si può chiedere aiuto.
1: Sì, non a caso Stefano Nazzi nel suo libro cita questi gruppi.
0: Sono spesso i familiari che si rivolgono a questi gruppi, come spesso in passato parlavamo prima di Chi l'ha visto, si sono rivolte anche a Chi l'ha visto, perché a volte i familiari sono assolutamente disperati, perché appunto, come dicevamo, il primo passo è chiudersi all'esterno, convincere la persona, tu non hai più bisogno della tua famiglia. Anzi, loro ti vogliono riportare nel mondo cattivo, nel mondo che non ti capisce.
1: Fenomeno terribile, pernicioso, per fortuna poco diffuso in Italia, è quello delle sette che poi portano i membri stessi a suicidarsi. Ora, negli Stati Uniti ci sono dei casi, ma non solo Stati Uniti, ci sono dei casi veramente con dei numeri terrificanti. C'è una vicenda, quella del guerriero di Ramta, che tu citi e racconti in questo libro, che poi ha portato al suicidio i due, peraltro, ex dipendenti del Senato. Lo guardiamo e lo raccontiamo.
3: Spinello, piccola frazione di Santa Sofia. Quassù, da decenni, convivono gli abitanti della frazione e una trentina di seguaci dell'antico guerriero Ramta, guidati da una medium americana.
4: C'è una grossa base sotterranea qui, aliena, okay, che non si vede.
3: Strane credenze, spiritualità, cultura New Age. Fino a due mesi fa, a migliaia, da tutto il mondo, si radunavano qui, in questo palazzetto dello sport, diventato la roccaforte degli adepti.
5: Il corso costava molto, cioè io invece vado in vacanza con quei soldi.
3: Se proviamo ad avvicinarli, ci allontanano. Una convivenza pacifica, ma segnata dalla diffidenza. Tant'è che i nati qui chiamano i seguaci gli altri.
1: E poi dicevo, due sono suicidati, no?
0: Sì, ovviamente non è mai stato possibile provare il collegamento, però erano due seguaci di questo Ramta. Questa, in realtà, questa medium americana, Jaycee Knight, che dice è in arrivo la fine del mondo e ha indicato dei luoghi, fra cui c'era questo paese, dove le persone si sarebbero salvate dalla fine del mondo. Lei, questa medium, è diventata ipermilionaria con i suoi corsi, i suoi libri, perché le sue diciamo, previsioni, predizioni, le sue lezioni possono essere ascoltate online. Si paga molto, e fa parte di quelle sette che vengono chiamate millenariste, cioè che dicono il mondo sta per finire,
1: però,
0: noi ci salveremo.
1: Ti parla un materialista, ma queste sette millenariste sono le più folli di tutte. Cioè, come
0: perché fanno poi non arriva alla fine, no, del
1: e però poi li si ammazzano tutti. In America il 900 si sono uccisi.
0: Sì, quelli del reverendo Jones, sì, quella è una storia tremenda, una storia che sfugge a qualsiasi comprensione. Come 900, lì c'è sempre il dubbio che non tu, cioè, che siano stati anche aiutati molti
1: a suicidarsi.
0: Molti scapparono. Però tantissimi decisero volontariamente, nel momento in cui il loro mondo era in pericolo, perché c'erano inchieste, perché stava per essere arrestato il loro guru, decisero di porre fine alla loro vita, e sfugge a qualsiasi...
1: Scusa Stefano, hanno caratteristiche in comune questi guru così seduttivi?
0: Beh, la capacità di manipolazione estrema, cioè e anche un narcisismo, perché loro credono davvero spesso di essere gli eletti a loro volta, tant'è vero che il reverendo Jones si suicidò poi insieme agli altri, perché anche lui credeva, era il primo a credere in ciò che professava. Però sicuramente un carisma, un grandissimo carisma, questa è una caratteristica.
1: Le vittime sono più spesso donne che uomini?
0: Sì, spesso, però non solo, cioè colpisce, come diciamo prima, trasversalmente questo fenomeno.
1: Ci sono dei disegni di legge per chiudere, per provare a arginare il fenomeno?
0: Sì, però come diciamo prima è giudiziariamente difficilissimo. Come la identifichi una setta, come, quali caratteristiche, le associazioni danno delle identificazioni caratteristiche, cioè deve esserci un guru che, diciamo, come primo obiettivo ha quello di tagliar fuori dalla società esterna e di appropriarsi dei beni altrui. Però è veramente difficilissimo. Ci sono delle proposte di legge allo studio, però è complicato. È complicato.
1: Scusa, l'ultima curiosità, Stefano. I guru sono sempre maschi?
0: No, Jay Zeta Knight è una donna che dice di essere l'unica al mondo a poter parlare con questo antico guerriero Ramta. Poi sono storie che se le vedi così sembrano sono grottesche.
1: Sì, che poi
0: anche
1: in un paese italiano ci sono comunque dei seguaci, decine di seguaci.
0: Sì, dici, ma la domanda è perché? E non è così semplice capirlo.
1: No, tu insisti molto su quell'elemento della vulnerabilità psicologica, dei momenti,
0: certo,
1: di fragilità.
0: Certo.
1: Perché
0: certo,
1: questo è quello che...
0: Quello c'è, cioè, però appunto stiamo attenti anche a non considerare tutti i seguaci come dei pazzi, degli incapaci. Non è così.
1: È questo. Perché poi... Guardate, leggendo queste storie, è questa la lezione, questo è quello che si capisce, e cioè la varietà, anche le fragilità. Profeti del buio, scritto da Stefano Nazzi, pubblicato da Mondadori. Stefano, grazie.
0: Grazie
1: Alice,
0: a voi.
1: Alice, grazie a te.
2: A te.
1: A domani.
0: Grazie.
6: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
7: C'è un posto dove la natura ti coccola di morbidezza. Cuor di pane Mulino Bianco. Niente crosta, solo il cuore. Gustoso in ogni modo.
8: Senti che buono!
7: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Punta verso la linea nemica. Rigore!
12: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
13: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
14: Quanto mi manca il calcio vero.
15: Ma ce l'avete TeamVision?
16: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a €19,99 al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.

0: Oggi a passato e presente parliamo di Mussolini a Caprera 1923-1942, che poi vuol dire come Mussolini cercò di intercettare il culto di Garibaldi. Ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 10 giugno 1923. Mussolini, nuovo capo del governo, si reca in pellegrinaggio a Caprera per rendere omaggio alla memoria del generale Giuseppe Garibaldi. 4 giugno 1932. Nel 50° della morte di Giuseppe Garibaldi, le spoglie della moglie Anita Garibaldi vengono traslate a Roma e tumulate nel nuovo mausoleo a lei dedicato sul Gianicolo. 11 maggio 1942. Un duce ormai stanco e quasi sconfitto si reca per l'ultima volta sulla tomba del generale dopo 19 anni dalla prima visita.
0: Di Mussolini a Caprera parliamo con la professoressa Paola Salvatori. Dunque, Mussolini non ebbe problemi a impossessarsi, anche perché aveva al proprio fianco Giovanni Gentile, del culto di Mazzini, mentre invece con Garibaldi stentò, insomma, dovette metterci la faccia, come si dice oggi.
2: Sì, più che con Garibaldi, con gli eredi di Garibaldi.
0: Con gli eredi di Garibaldi, è
2: che
0: vero.
2: Che portano avanti una tradizione evidentemente democratica, ecumenica, internazionalista, anticlericale, tutte caratteristiche che chiaramente si scontrano con un sistema politico del quale possiamo chiederci se fu subito o meno regime subito dopo la marcia su Roma, ma certamente un sistema politico,
0: certo,
2: antidemocratico.
0: Ma per esempio la sinistra glielo contende questo culto?
2: La sinistra glielo contende, l'antifascismo glielo contende, e i garibaldini in realtà invece trovano il modo di affiancare la...
0: E adesso questo lo vediamo punto per punto, ma glielo chiedevo per dare un'idea generale agli spettatori, e partiamo dal primo capitolo con come viveva il mito di Garibaldi, guidati da Maria Sole Sanasi.
3: 2 giugno 1882. All'età di 74 anni, sull'isola di Caprera, muore il generale Giuseppe Garibaldi. Il luogo diviene presto un santuario laico, meta di pellegrinaggi e fonte di ispirazione per nuove generazioni di garibaldini. Tra questi, nell'ottobre del 1912, contestualmente allo scoppio della prima guerra balcanica, ci sono quelli che partono al comando dell'ormai anziano quartogenito dell'eroe dei due mondi, Ricciotti Garibaldi, in sostegno della Grecia. Un'impresa che poche settimane dopo, il 16 novembre 1912, viene contestata sarcasticamente dalle pagine del quotidiano socialista Avanti. A firmare il pezzo è un giovane Benito Mussolini, che paragona Ricciotti a Don Chisciotte. Sul finire del 1914 e dopo essere stato espulso dal PSI per le sue posizioni a favore dell'intervento in guerra, Mussolini dà vita ai Fasci d'Azione Rivoluzionaria, un movimento che si rivolge anche agli ex combattenti garibaldini e il cui obiettivo politico è soprattutto quello di promuovere l'ingresso dell'Italia nel conflitto contro gli imperi centrali.
1: 31 marzo 1915. In piazza del Duomo a Milano, centinaia di interventisti partecipano alla grande adunata organizzata dai Fasci d'Azione Rivoluzionaria di Mussolini per ribadire che l'Italia deve essere liberata dall'invasore austro-ungarico. La folla, che conta anche molti garibaldini, si sposta poi davanti al monumento equestre di Giuseppe Garibaldi a Largo Cairoli, dove lo stesso Benito Mussolini tiene un comizio.
4: Noi ci sentiamo indegni finché l'Italia resterà neutrale. I garibaldini caduti nelle Argonne hanno dimostrato al mondo intero che gli italiani sanno battersi e sanno cadere, con gli occhi e il petto rivolti al nemico.

0: Il nuovo leader cerca di creare una connessione emotiva tra militarismo e unità nazionale, facendo leva sul coraggio di tutti quegli intrepidi volontari italiani partiti e caduti sul campo di battaglia, fra cui ci sono anche due dei figli di Ricciotti Garibaldi, Bruno e Costante. Il tentativo di Mussolini è quello di amplificare il mito di Garibaldi per raccogliere maggiori adesioni tra gli ex combattenti, tra coloro che sono stufi dell'inadeguatezza dello Stato liberale e negli ambienti dei nazionalisti, dove il culto del generale aveva già attecchito grazie anche alla ritualità con cui vennero organizzati tanti pellegrinaggi sulla sua tomba a Caprera a partire dal 6 giugno 1887. Contestualmente, il 5 maggio 1915, a Quarto, in occasione dell'anniversario della Spedizione dei Mille del 1860, si impone la figura di Gabriele D'Annunzio quale punto di riferimento degli interventisti italiani. Un evento che viene raccontato da Mussolini sul suo giornale Il Popolo d'Italia come l'inizio di una nuova fase storica nazionale che vede fondersi completamente il mito garibaldino con quello interventista. Un tentativo di cooptazione della memoria garibaldina che il giornalista è costretto a interrompere momentaneamente perché è richiamato in guerra. A conflitto mondiale concluso e reduce dal fronte, Mussolini sfrutta il malcontento diffuso che alimenta il mito della cosiddetta vittoria mutilata per garantirsi il consenso tra i nazionalisti e concretizzare il suo progetto politico di rigenerazione valoriale e strutturale del paese con la fondazione, nel marzo 1919, dei fasci di combattimento. Il progetto, nel 1921, diventa Partito Nazionale Fascista e porta il nuovo leader nazionalista a insediarsi al potere nell'ottobre del 1922. In un'Italia che non ha ancora ceduto completamente alle seduzioni del fascismo, Mussolini avvia subito una campagna di sostituzione dei vecchi prefetti con uomini di provata fede fascista, cercando di assicurarsi il controllo capillare di quelle amministrazioni periferiche dello Stato non ancora allineate. Fra queste figura Cagliari, dove viene mandato il generale Asclepia Gandolfo, che in qualità di nuovo prefetto riesce a far confluire nel PNF una parte molto consistente del Partito Sardo d'Azione, preparando così il terreno per un prossimo viaggio del nuovo capo del governo in Sardegna.
1: Professoressa Salvatori, abbiamo incontrato qui tre Mussolini, il Mussolini socialista, il Mussolini interventista, quello del 15, e poi vedremo il Mussolini fascista. Adesso mi interessa la parte di prima, il Mussolini socialista e il Mussolini interventista. Quando è che comincia a porsi il problema di Garibaldi, del suo rapporto con Garibaldi?
2: Allora, il rapporto con Garibaldi da parte del Mussolini socialista è un rapporto che scinde la figura di Giuseppe Garibaldi con gli eredi di Garibaldi. Nel 1912 Mussolini sul giornale L'Avanti scrive degli articoli molto polemici e anche molto sarcastici sugli eredi di Garibaldi, paragonandoli a dei poveri anziani, in particolar modo Ricciotti, il figlio di Giuseppe, viene paragonato a Don Chisciotte, a un povero anziano non lucido che cerca in qualche modo di emulare.
1: E perché lo fa?
2: Perché Garibaldi, secondo Mussolini, è un mito non raggiungibile. Il volontarismo garibaldino dei figli e degli eredi di Garibaldi è un volontarismo che in qualche modo cozza anche con l'internazionalismo socialista. Il vero punto di svolta è nell'autunno del 1914, in particolar modo nel dicembre del 1914, quando Benito Mussolini assiste ai funerali di uno dei due garibaldini, sì, morti nelle Argonne, e si rende conto di come il mito garibaldino sia un mito fortemente mobilitante, come questo mito possa mobilitare le masse e mobilitare quindi l'Italia a un intervento. Non dimentichiamoci che nel dicembre del 1914 Mussolini aveva già fatto la sua svolta.
1: Aveva fatto il salto, certo. Esatto. Senta, e D'Annunzio capisce niente di tutto questo o è così pieno di sé?
2: No, D'Annunzio capisce tutto, ovviamente, di tutto questo, come sempre. Viene poi utilizzato da Benito Mussolini. Il discorso di Quarto, che è stato citato prima, sì, è un discorso altamente mobilitante. Viene organizzato per ricordare in realtà l'impresa dei mille, la partenza dei mille di Garibaldi, ma è a tutti gli effetti una chiamata alle armi.
1: Alle armi per entrare nella prima guerra.

0: mondiale. E quindi lì avviene il momento magico in cui coincidono D'Annunzio, Garibaldi e Mussolini.
1: Più che il punto magico è il punto in cui questo meccanismo esce allo scoperto, perché è un meccanismo che si era preparato già nelle settimane e nei mesi precedenti.
0: Come?
1: Attraverso appunto questo recupero degli eredi garibaldini da parte di Mussolini, intendo, e quindi questo avvicinamento a una tradizione garibaldina che non può evidentemente essere all'altezza del capostipite, ma che è comunque una tradizione altamente mobilitante.
0: Professoressa, perché la fa Mussolini? Che bisogno ne ha? Vabbè, capisce, ma quello si poteva capire anche prima, che il culto di Garibaldi è un culto importante nella storia del paese. Perché va a cercare proprio gli eredi di Garibaldi?
1: No, quando Mussolini va a Caprera nel 1923, nel giugno del 23, tutto sommato è già a capo di un sistema politico in cui è evidente che, insomma, sarà a breve.
0: Comanda lui.
1: Perché Mussolini recupera il garibaldinismo nel 23? Perché il garibaldinismo è stata una religione laica. Il fascismo è una religione laica, è già una religione laica, già dalla marcia su Roma. Basti pensare all'adozione del fascio littorio come simbolo prima di partito e poi di Stato. E inevitabilmente Mussolini, recuperando la tradizione garibaldina con tutta una serie di celebrazioni, le camicie rosse, appunto l'andata alla tomba, le cerimonie pubbliche, riesce a cooptare tutta una serie di persone che politicamente e ideologicamente dovrebbero essere contrarie al regime fascista e che invece in qualche modo si trovano avviluppate da questa nuova religione laica appena salita al potere.
0: Ma la sinistra non può intercettare questo percorso di Mussolini?
1: Ma la sinistra, diciamo che avrebbe potuto intercettare tanti altri percorsi di Mussolini in quei mesi drammatici.
0: Allora le faccio la domanda meglio. Capisce quello che sta facendo, la manipolazione che sta facendo Mussolini?
1: Lo capisce, a mio avviso non capisce fino a che punto Mussolini potrà spingersi con questa manipolazione della storia, che d'altro canto non è una manipolazione che riguarda soltanto il mito di Garibaldi, ma è una manipolazione che riguarda
0: di tutta la storia
1: italiana.
0: E forse è, diciamo, ipotizzabile che non lo capisca nell'idea, tanto poi Mussolini è un fenomeno di breve durata. Però prima di farle meglio questa domanda, vediamo il secondo capitolo, come si muove Mussolini con la memoria di Garibaldi, sempre guidati da Maria Sole Sanasi.
2: 17 novembre 1922. Il primo governo Mussolini ottiene la fiducia della Camera dei Deputati con 306 voti favorevoli, 116 contrari e 7 astenuti. A soli 4 anni dalla conclusione del primo conflitto mondiale, il fascismo ha ora la possibilità di plasmare il nuovo Stato e orientarne il suo sentimento identitario. Nonostante Mussolini pubblicamente non faccia mistero della sua convinzione che il fascismo è un progetto politico assolutamente nuovo e di forte rottura con tutte le esperienze politiche precedenti, deve ugualmente tenere unite a sé tutte le forze che gli hanno permesso di vincere. Tant'è che fra i primi provvedimenti del nuovo esecutivo ci sono anche quelli che puntano ad esaltare il mito della Grande Guerra attraverso la creazione di una vera e propria liturgia laica della patria, dei suoi eroi e dei suoi martiri, a cui si affianca la necessità di legittimare una continuità tra il nuovo potere e l'esperienza risorgimentale.
3: Dopo la conquista del potere da parte di Mussolini, nell'autunno del 1922, tra le prerogative del nuovo governo, inizia a farsi largo l'esigenza di concretizzare il tributo alla memoria garibaldina, riservandole il giusto spazio nella nuova liturgia istituzionale fascista. L'occasione arriva nel febbraio 1923, quando il generale Francesco Pais Serra, presidente della Federazione Nazionale fra le Associazioni Militari del Regno, Grande Italia, scrive alla nuova presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo aiuto per organizzare il sesto pellegrinaggio nazionale a Caprera sulla tomba di Garibaldi, a distanza di diversi anni dall'ultimo. Mussolini ne coglie immediatamente il potenziale propagandistico per accrescere ulteriormente il proprio consenso nel mondo del volontarismo garibaldino. Per l'occasione, infatti, viene pianificato un viaggio istituzionale in Sardegna che porta il nuovo capo del governo a visitare non solo i principali centri minerari e urbani dell'isola, ma soprattutto il Sacrario di Caprera. Così, il 10 giugno 1923, giorno della partenza dal porto di Civitavecchia, Benito Mussolini dichiara:
4: tra le camicie rosse che seguirono Garibaldi e le camicie nere non c'è nessuna soluzione di continuità, ma c'è la stessa tradizione, lo stesso sacrificio, la stessa gloria, la stessa storia.
3: Sono celebri gli scatti fotografici di quell'evento, che restituiscono non solo il clima della giornata, ma anche il momento in cui Mussolini si fa accompagnare sulla tomba dell'eroe dall'ultima moglie del generale, Francesca Armosino, dai figli Clelia e dall'ormai anziano Ricciotti. È il tentativo da parte di Mussolini di riprovare ad arruolare il garibaldinismo alla causa delle camicie nere, grazie anche al favore dello stesso Ricciotti, che nel suo discorso lo investe ufficialmente quale legittimo prosecutore della vicenda risorgimentale. Il testimone passa poi nelle mani del figlio di Ricciotti, Ezio, influente e sicuramente utile a Mussolini, che nel 1925 lo nomina prima presidente della Federazione Nazionale Volontari Garibaldini e poi direttore del nuovo periodico Camicia Rossa. Nel 1928 Ezio pubblica a proprie spese il suo libro manifesto Fascismo Garibaldino, in cui teorizza una connessione storica tra le camicie rosse e quelle nere. Teorie che da lì a poco iniziano a scontrarsi con i reali progetti politici del Duce, che l'11 febbraio 1929 sigla i patti lateranensi, sancendo di fatto una conciliazione tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. L'accordo, nel dicembre 1930, si riverbera anche sul calendario delle festività nazionali con l'adozione dell'11 febbraio come celebrazione della nuova intesa e di contro l'abolizione del 20 settembre, data simbolo della presa di Roma e fine dello Stato Pontificio nel 1870. Un duro colpo per quel principio di laicità sempre auspicato da Giuseppe Garibaldi e alimentato anche dal garibaldinismo del nipote Ezio.
0: Mi stupisce una cosa, professoressa Salvatori. Lei prima ci ha raccontato che Mussolini in età giovanile aveva preso Ricciotti a male parole, lo aveva deriso, lo aveva già trattato come un vecchio. Poi, quando i ruoli sono invertiti, invece Ricciotti, dimentico di tutte queste offese, accoglie Mussolini come se fosse il suo erede. Come mai?
1: Questo infatti è un punto nodale di tutta questa vicenda. Prima è andata in onda una immagine molto bella del pellegrinaggio appunto di Mussolini a Caprera, in cui si vede questa sorta di processione laica con a capo Ricciotti Garibaldi e a poca distanza Benito Mussolini. È chiaramente una costruzione iconografica che ci propone un passaggio di testimone dal garibaldinismo al fascismo. Oltretutto quella è un'immagine in bianco e nero, noi non possiamo apprezzare la fusione cromatica che avvenne quel giorno tra le camicie rosse e le camicie nere. Una fusione cromatica che non è solo simbolica ma è sostanziale. Maurizio Ridolfi ha studiato il cromatismo, l'importanza del cromatismo nella politica. Tutta questa vicenda è una vicenda che è molto collegata alla fusione del rosso e del nero. Ricciotti Garibaldi, tra l'altro, in quella circostanza svolge un discorso drammatico nel quale investe...
0: Molto interessante, scusi se la interrompo, sì. Ma quello che stava dicendo vuol dire anche che Mussolini, attraverso il culto di Garibaldi, continua a riproporre l'immagine del rosso e del nero, cioè che lui è di sinistra e di destra?
1: No, vuol dire che attraverso il culto di Garibaldi Mussolini fagocitare il rosso dal nero.
0: Ah.
1: Sì,
0: cioè se lo prende e non ha nessuna paura a lasciare che il figlio di Ricciotti dia il nome Camicia Rossa alla sua rivista?
1: In realtà quella è una, diciamo, raffinatissima operazione politica e propagandistica e culturale, perché in qualche modo si autorizza il garibaldinismo a sentirsi parte del fascismo. Cioè in qualche
0: però Camicia Rossa, potevano trovare rossa... un altro nome.
1: No, è la camicia rossa di Garibaldi che viene appunto fagocitata.
0: Certo, però c'è una malizia. E comunque Giacomo Gaiotti, un ruolo importante in questa vicenda ce l'ha Gentile, il filosofo, Gentile, che pur essendo per parte sua ammiratore di Mazzini, quindi possiamo immaginare quello che pensasse di Garibaldi, i due non si amavano, però è lui che inserisce Garibaldi nella memoria nazionale.
5: Beh sì, effettivamente se parliamo di cultura e di fascismo parliamo ovviamente di Giovanni Gentile e del suo rapporto complicato, direi, in questo caso con Garibaldi. Nel 1923 pubblica un volume a Firenze dal titolo I profeti del risorgimento italiano, che però in realtà è composto da due saggi dedicati solo a Mazzini e a Gioberti. Di Garibaldi nessuna traccia in questo caso. Questo cambia però nella terza edizione del medesimo volume del 1944, quando viene aggiunto un altro saggio risalente in realtà al 1932 dedicato proprio a Garibaldi. Bene, questa che in realtà potrebbe sembrarci una contraddizione, in realtà spiega quello che è il mutato contesto storico dei vari periodi. Nel 1923 probabilmente Gentile ha bisogno di figure come Mazzini, come Gioberti, che rispondono a un'idea di nazione che è più filosofica, che è anche più spirituale. Nel 1932 c'è un po' la corsa ad appropriarsi della figura di Garibaldi, soprattutto in concomitanza del cinquantennale della sua morte, quindi della sovrapposizione, come si diceva poc'anzi, delle camicie rosse con le camicie nere, insomma le camicie nere eredi delle camicie rosse. Nel 1944 però, come accennavo alla terza edizione del medesimo volume, c'è un ulteriore cambiamento. Siamo in piena guerra civile, la Repubblica Sociale Italiana, ma soprattutto gli antifascisti partigiani si stanno appropriando della figura di Garibaldi, creando anche appunto le formazioni partigiane che prendono il nome da Garibaldi. Per cui c'è un ultimo tentativo di riportare nello steccato della cultura fascista proprio il generale Garibaldi.
0: Questo che ha detto Gagliotti è fondamentale, nel senso, gliela domando brutalmente, praticamente Mussolini non ce la fa. L'operazione Garibaldi, quella che stiamo descrivendo oggi, è un fallimento di Mussolini.
1: È certamente un fallimento, è una ipotesi, un'idea appunto impossibile, ma perché garibaldinismo e fascismo sono due fenomeni e due ideologie ontologicamente differenti. Sono antitetiche, il fascismo è in tutto antitetico al garibaldinismo. Noi avremo la totale vittoria, diciamo, del garibaldinismo democratico nel 1982, quando per il centenario della morte di Giuseppe Garibaldi, il Presidente della Repubblica Pertini, insieme a Spadolini e a Bettino Craxi, torneranno a Caprera e recupereranno il Garibaldi democratico, internazionalista, ecumenico, repubblicano. Quindi nel 1982 si chiude questo grande cerchio iniziato 100 anni prima e si elimina completamente l'ombra fascista.
0: Chiarissimo. Allora andiamola a vedere tutta questa storia sempre sotto la guida di Maria Sole Sanasi.
2: Dalle origini del movimento fascista e ben oltre la presa del potere nell'ottobre 1922, Mussolini ha ben chiaro il potenziale politico ed evocativo posseduto dall'uso pubblico della storia nazionale per accrescere e consolidare il suo consenso tra gli italiani. Moltissime, infatti, sono le occasioni in cui il Duce utilizza con disinvoltura analogie storiche nell'ambito di discorsi pubblici o interventi scritti, riportando sempre tutto al presente in camicia nera. Si sente investito del ruolo di condottiero, di duce dell'Italia, alla stregua degli antichi imperatori romani, dei grandi e illustri personaggi come Napoleone o Cavour. Il nuovo Stato fascista diventa in qualche modo il trade union con l'Italia dell'epoca, soprattutto romana, ma anche medioevale e risorgimentale, e nella quale la capitale, Roma, assume una dimensione quasi mistica. Un misticismo che sembra consegnare al Duce la formula per risolvere le aporie insanabili tra le società del passato e quella fascista, tra i vecchi eroi e i nuovi, tra Garibaldi e Mussolini.
3: ...1932. Contestualmente ai festeggiamenti per il decennale della Marcia su Roma, il regime finanzia le celebrazioni per il 50° anniversario della morte del generale Giuseppe Garibaldi. Un vasto programma di eventi di cui si fa promotore suo nipote, Ezio Garibaldi, per cui vengono programmate manifestazioni in tutte le città italiane, oltre a una mostra dei cimeli dell'eroe al Palazzo delle Esposizioni a Roma, all'emissione di una serie speciale di francobolli commemorativi, alla traslazione delle spoglie di Anita Garibaldi dalla Francia in Italia. Vengono tumulate in una statua a sacrario ideata per l'occasione, realizzata dallo scultore Mario Rutelli, che in Cor

0: corso d'opera è costretto a cambiare il bozzetto originale, aggiungendo sul braccio sinistro di Anita, per volere del duce, il piccolo Menotti stretto al seno. Il 4 giugno 1932 l'opera viene inaugurata alla presenza di diverse autorità e da Mussolini in persona sul Gianicolo a Roma.
1: Il governo fascista ha voluto dedicare la memoria di Anita, la rappresenta galoppante, nell'atteggiamento di guerriera che insegue il nemico e di madre che protegge il figlio. Sire, finché su questo colle dominerà la statua dell'eroe, sicuro e forte sarà il destino della patria.
0: La raffigurazione dell'eroina guerriera viene così uniformata alla visione che il fascismo ha riservato alla donna madre nel quadro della campagna demografica del regime. Nonostante ciò, la discendenza diretta del generale non sembra disdegnare le attenzioni che Mussolini ancora le riserva. Attenzioni finalizzate per lo più a sfruttare il prestigio e il peso del cognome Garibaldi per operazioni di propaganda, attività culturali o per incarichi ufficiosi, più che per una reale coerenza con gli ideali democratici garibaldini. Ideali che generano nelle gerarchie del regime imbarazzi e risentimenti per le posizioni antirazziste che Ezio Garibaldi manifesta pubblicamente sin dal Congresso Fascista Internazionale di Montreux del 1934. La situazione precipita nel 1938, quando Ezio risponde dal suo periodico Camicia Rossa a un articolo antisemita di Telesio Interlandi, pubblicato su La difesa della razza. In poco tempo, Ezio Garibaldi diventa bersaglio di una feroce campagna stampa alimentata anche dal quotidiano Il regime fascista di Farinacci. Eppure, per Mussolini, il nome di Garibaldi continua ad avere un ruolo speciale nella gestione pubblica della storia. Una storia che lo vede per l'ultima volta a Caprera, stanco e quasi sconfitto, al cospetto della tomba del generale Garibaldi, l'11 maggio 1942.
2: Dicevamo, professoressa Salvatori, nel filmato, che Garibaldi continua ad avere un ruolo speciale nella vita di Mussolini, però irrisolto, perché anche il rapporto con Ezio è un rapporto, mi sembra, gestito con molta superficialità.
3: È un rapporto che valorizza la figura di Ezio esclusivamente per quanto riguarda l'apparato propagandistico. Nel 1932 Ezio ha un ruolo importante nelle celebrazioni del cinquantenario. Quando si tratta invece di entrare appunto nello specifico degli elementi
2: politiche,
3: è impossibile una concordanza tra il garibaldinismo anche di Ezio, che pure era fascista, e il fascismo. La crisi scoppiata nel 1929 e poi soprattutto nel 1930, quando la festa del 20 settembre viene sostituita con quella dell'11 febbraio, è una crisi drammatica. C'è uno scontro fra Ezio e Benito Mussolini alla Camera che è veramente uno scontro drammatico.
2: Questa è una cosa che cambia radicalmente.
3: Cambia completamente, certo. È anzi proprio un annullamento della festa del 20
2: esatto.
3: Settembre. Ancora di più nel 1938 ci sarà questo periodo che va avanti per diversi mesi in cui Ezio Garibaldi viene continuamente insultato fino ad arrivare a delle minacce da parte di Farinacci, che in un articolo drammatico della fine del 1938 evoca il delitto Matteotti con una minaccia.
2: E perché, secondo lei, invece di lasciarlo perdere?
3: No, non potevano lasciarlo perdere, perché la campagna che Ezio Garibaldi fa contro la deriva antisemita e razzista, e non solo la deriva antisemita e razzista, ma anche le scelte di politica estera del fascismo, il fatto che il fascismo si allontani sempre di più dalla Francia e si avvicini sempre di più alla Germania. Cioè, il fascismo dimostra di essere un sistema anti-garibaldino, un sistema politico anti-garibaldino. E Ezio Garibaldi, da persona corretta quale era, non riesce a fingere che tutto questo possa andare bene.
2: Ha un ruolo il fatto che Ezio abbia un fratello che è più decisante, che è più decisamente antifascista?
3: Ha un ruolo, ma insomma è un ruolo relativo, lì si entra in dinamiche diciamo familiari, di contrapposizioni familiari molto, molto tragiche.
2: Di chi è poi l'erede vero?
3: Di chi è il più garibaldino?
2: Chiaro. C'è un ultimo episodio che è quasi penoso, che è la visita di Mussolini a Caprera nel 1942. la seconda dopo quella che avevamo visto.

0: visto. Erika Baini, lei l'ha studiata quella visita?
1: Certo, questa visita avviene in un clima diverso da quello del 23. Vediamo Mussolini che non è più avvolto da quell'aura propagandistica del passato, bensì dall'inquietudine. La presenza del Duce si fa muta, quasi inerte di fronte ai luoghi che caratterizzano l'ultimo rifugio garibaldino. E vediamo che cambia l'attitudine del Duce, assieme al corso della storia e della politica italiana. Muta anche il tono delle cronache quotidiane che danno notizia del viaggio del Duce in Sardegna del maggio del 42 solo 2 giorni dopo la sua conclusione, e i giornali che quasi 20 anni prima avevano celebrato solennemente la sovrapposizione tra garibaldinismo e fascismo ora si limitano a descrivere un rituale mesto e semplice. E il declino della parabola bellica e del regime che stanno travolgendo anche i miti storici di riferimento del fascismo e le loro interpretazioni. Garibaldi ora non è più visto come il padre della patria temerario e vincente, ma un cincinnato ritiratosi dal mondo e intento a coltivare i campi. E Caprera ora non parla più allo stesso modo di eroismo, ma soltanto di ripiegamento silenzioso e di meditazioni familiari. E il Duce è

0: Che cosa...
1: Quella visita fu inserita all'interno di una visita più ampia che Mussolini fece in Sardegna in basi militari. È una visita veramente drammatica in cui mancano i garibaldini, mancano i parenti. Una grande differenza che salta agli occhi è che nel 1923 Benito Mussolini va come capo del governo in borghese, nel 1942 va in divisa militare, ma con una iconografia proprio somatica completamente trasfigurata. Il fatto che si recuperi Cincinnato è in realtà un ultimo singulto mussoliniano di agganciarsi al garibaldinismo. Garibaldi già in vita si era autoproclamato un nuovo Cincinnato, addirittura erano stati pubblicati nel corso della seconda metà dell'Ottocento dei libri che mettevano a paragone Garibaldi con Washington, altro grande Cincinnato della storia. Mussolini ha sempre avuto questo richiamo all'ideale romano del soldato contadino, quindi è una sorta
0: di... Aspetti un secondo, ma secondo lei Mussolini in quel momento vuole alludere a un futuro suo, di essere un Cincinnato del futuro?
1: Diciamo, questo è stato un mio auspicio, nel senso che si poteva immaginare che lui potesse alludere a questo. Poi evidentemente le azioni
0: politiche... Lo so, guardi, glielo ho domandato perché ho letto con attenzione il suo libro Mussolini e Caprera, un libro magnifico.
1: Grazie.
0: E non lo dico perché lei è qui, lo consiglio agli ascoltatori. Lei che è bravissima, chiedo di darcene altre due per completare l'opera.
1: Un libro molto interessante è quello di Dino Mengozzi, intitolato Il corpo di Garibaldi, Reliquie laiche e taumaturgia politica, in cui analizza proprio questo uso del corpo di Garibaldi in chiave di religione della patria. Certo. Un altro libro che è un classico per chi si occupi di questi temi è quello di Massimo Baioni, intitolato Risorgimento in camicia nera, in cui lo storico analizza anche le strutture museali, le istituzioni culturali del culto risorgimentale strumentalizzato dal fascismo.
0: Ringrazio ancora la professoressa Paola Salvatori per quello che ci ha raccontato, per il libro che ha scritto e vi consiglio per la seconda volta di leggere. Ringrazio altresì Maria Sole Sanasi, Giacomo Gaiotti e Erika Baini. Prendete nota dei tre libri che vi abbiamo consigliato, io mi preparo per le conclusioni.
2: Mussolini e Caprera, Paola Salvatori, Pacini Editore 2025. Il corpo di Garibaldi, reliquie laiche e taumaturgia politica nell'Italia dell'Ottocento, Dino Mengozzi, Franco Angeli 2021. Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell'Italia fascista. Massimo Baioni, Carocci 2006.

che anche dopo le leggi anti-ebraiche nel 1939 accettò di farsi nominare consigliere della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Per questo, quando gli americani arrivarono in Italia, nonostante non avesse avuto un ruolo di primo piano, lo fecero prigioniero. Poi lo rimisero in libertà e lui per un po' stette buono, finché a un certo punto, verso la fine degli anni 50, accettò di farsi presentare come deputato per il Partito Monarchico. Ma non ebbe successo e ritornò alla vita di sempre.

con Amazon hai 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Per mostrarle che tutto è possibile.

0: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
1: Gran cereale classico, con cereali grezzi e tutta la vitalità dei suoi ingredienti vegetali, in un gusto autentico e intenso. Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su Team.
5: Se sei un azionista Team, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche perché è già aderito.
6: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre.
5: Affrettati, mancano 3 giorni alla chiusura.
7: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1.550 euro.
8: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.

0: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
1: Top.
2: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
3: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: La Coppa America a Caivano, lo spirito e i valori della vela raccontati ai ragazzi dai protagonisti della competizione sportiva più antica al mondo. Il processo sul femminicidio di Martina Carbonaro, ascoltata l'insegnante di sostegno a cui la ragazza aveva iniziato a raccontare il suo disagio. La protesta degli sfollati delle case popolari di Pozzuoli, manifestazione davanti alla sede dell'ACER, basta slogan, dicono vogliamo soluzioni. Oggi come allora un esempio soprattutto per i giovani, Giancarlo Siani, il giornalista ucciso 41 anni fa dalla Camorra, l'omaggio della sua Napoli. La sosta per riordinare le idee e recuperare terreno nel Tour de Force di ottobre. Dopo l'avvio a rilento, il Napoli cerca il riscatto, 10 calciatori azzurri impegnati con le nazionali. Buon pomeriggio dalla TGR Campania, giornata speciale per i ragazzi di Caivano. Al centro sportivo Pino Daniele è arrivata la Coppa America. L'inviata Francesca Ghidini.
1: Tra euforia e stupore, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Viviani di Caivano incontrano i velisti di Coppa America a bordo piscina. C'è il trofeo.
2: C'è una grande emozione perché comunque è una realtà che per la prima volta si affaccia ai loro occhi e apre prospettive nuove anche per il loro futuro.
1: Cosa può insegnare la vela? Cosa può insegnare e offrire il mare?
3: Innanzitutto la libertà. Il mare è libertà e loro lo sanno bene.
4: Oggi è un momento speciale soprattutto per questa zona. Lo sport, non dimentichiamoci, che è una scuola di vita, no? Che ti insegna la disciplina, ti insegna il rispetto, lo spirito di squadra.
1: Uno degli obiettivi dell'America's Cup è fare in modo che la competizione sia davvero per tutti e questa iniziativa oggi lo dimostra. Quando andremo via lasceremo in eredità la capacità di aver avvicinato i napoletani alla Coppa America. La Coppa America non è solo sport, ma anche crescita e riscatto. Ieri l'inaugurazione a Nisi, da oggi la trasferta a Caivano nel centro sportivo Pino Daniele del Parco Verde.
5: Rivederlo oggi, rivederlo pieno di bambini, rivederlo con la Coppa America qui riempie il cuore e significa che è stato fatto un buon lavoro.
6: Da qui deve partire uno spirito che è l'ottimismo. È la voglia di fare, cioè è vedere un futuro in maniera estremamente più positivo.
7: Coppa America è qua per portare lo spirito dello sport, per portare la vela, per portare un messaggio anche di respiro internazionale e lo facciamo a Napoli e lo facciamo nella regione intorno a Napoli.
0: Nuova udienza al processo sul femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola dall'ex fidanzato Alessio Tucci. Andiamo da Enzo Perone.
8: Stamattina udienza in Corte di Assisi al Tribunale di Napoli per l'omicidio di Martina Carbonaro. Alla sbarra reo confesso il suo ex fidanzatino Alessio Tucci. È stata ascoltata la tirocinante insegnante di sostegno della scuola di Martina.
9: Il turbamento di Martina era palese e la libertà, anzi la non libertà di una ragazzina di 14 anni che aveva semplicemente voglia di conoscere il mondo. Non doveva sfociare in una tragedia del genere perché le ragazzine di 14 anni devono avere la possibilità di far sentire la loro voce, devono avere la possibilità di poter decidere e devono avere la possibilità che quella decisione debba trovare il loro posto nel mondo. L'emotività di Martina non è stata accolta, non è stata capita e non è stata portata fuori.
8: Come si sarebbe potuta costruire una rete?
9: Il lavoro che ho fatto

0: fatto io non deve essere un lavoro, ecco, personale, deve essere un lavoro di squadra, un lavoro che è la scuola che deve, il sistema che deve incentivare questa cosa.
1: Quella norma che impedisce ai minori di avere un contatto con uno psicologo se non col consenso dei genitori. Alla luce di quello che sta accadendo, questa norma è assurda. Deve essere cambiata la legge. Se un minore ha bisogno di confrontarsi con uno psicologo, con uno specialista, lo deve fare autonomamente. Lo può fare solo con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria oggi, bypassando i genitori, ma è troppo tardi.
2: Chiederò sempre giustizia per mia figlia Martina, per quello che lui ha fatto.
3: Questa angoscia che ha rappresentato l'insegnante era legata proprio alla difficoltà che aveva un po' a gestire questi litigi, che ha combattuta perché non sapeva se lasciarlo o meno. Non vi era un timore nei confronti di Alessio, e che questa azione tragica di cui lui si è reso responsabile è stato un fatto, diciamo, improvviso.
4: Condanna a 5 anni e 4 mesi per il coordinatore di Fratelli d'Italia a Napoli, Marco Nonno, nel processo d'appello bis sui disordini per la riapertura della discarica a Pianura nel 2008. Carlo Solimene.
5: Gennaio 2008, la decisione delle istituzioni di riaprire la discarica di Pianura per tamponare la fase più difficile dell'emergenza rifiuti a Napoli fa esplodere le proteste del quartiere, che culminano in una notte di scontri con le forze dell'ordine. Ora, per quella vicenda, l'allora consigliere comunale di Alleanza Nazionale Marco Nonno, oggi dirigente locale di Fratelli d'Italia, è stato condannato nel processo di appello bis a 5 anni e 4 mesi con le accuse di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda processuale è tortuosa. La prima condanna per l'ex consigliere regionale arriva nel 2014, 8 anni e mezzo, perché, secondo i giudici di primo grado, sarebbe stato Nonno a organizzare la rivolta, accordandosi con le frange più violente del tifo napoletano. In appello il reato di devastazione viene escluso e la pena si riduce a soli 2 anni, condanna comunque sufficiente per far decadere il politico dal consiglio regionale e, di recente, per impedirgli di subentrare al dimissionario Civielli nell'attuale assise. Nel frattempo la Cassazione accoglie il ricorso della Procura Generale e rimanda il processo in appello. Ieri la nuova sentenza di secondo grado, contro la quale il legale di Nonno, Sergio Cola, ha già annunciato ricorso. Non si è tenuto conto, attacca l'avvocato, delle testimonianze a favore dell'imputato, tra le quali quelle dell'allora sindaca Rosa Russo Iervolino.
4: 2 diciottenni e un ragazzo di 17 anni sono rimasti feriti nella notte a Forio d'Ischia a bordo di un'auto verosimilmente rubata. Una donna che aveva lasciato le chiavi inserite sono precipitati da una scogliera. Indagano i carabinieri, l'ipotesi è quella di una bravata finita male. Domati gli incendi che ieri hanno distrutto ettari di vegetazione sul Monte Taburno nel Beneventano. 2 i fronti sul versante di Foglianise e su quello di Bucciano. Vigili del fuoco ancora al lavoro. Nelle scorse ore il vento aveva nuovamente alimentato il rogo sul lato di Bucciano. L'ARPAC nel frattempo ha avviato il monitoraggio delle diossine dopo l'incendio divampato lunedì nel deposito delle ecoballe di Taverna del Re a Giugliano, sito già teatro di un altro rogo il 6 settembre. Protesta stamane degli abitanti delle case popolari di Pozzuoli, sfollati dopo la scossa del 31 luglio scorso. Francesca Martelli.
6: Siamo su un pullman che da Pozzuoli ci sta portando a Napoli per la manifestazione di protesta degli abitanti di Pozzuoli. Dopo la scossa del 31 luglio dicono la situazione è rimasta ferma. Giuseppina, sta andando a manifestare?
7: Sì, mi aspetto che mi mandano a casa mia. La mia casa è mia casa. Cioè non solo a me, ma a tutti quanti.
8: Siamo fuori casa, ci sentiamo abbandonati da Acer, da tutte le istituzioni. Non è giusto che debbano decidere del nostro futuro senza interpellarci.
9: La gente vuole restare dove abita!
6: Lo vedete, in questo momento hanno bloccato la strada e quindi le macchine non riescono a passare. Noi ci troviamo esattamente di fronte, davanti al palazzo dell'ente che gestisce queste case popolari. I cittadini chiedono di essere ricevuti almeno in delegazione. Ci sono oltre 5.000 sfollati a Pozzuoli e solo 400 sono riusciti a tornare nelle loro case.
10: Noi stiamo lavorando con la regione e col governo per trovare una soluzione. Non mi preoccupa che siano venuti e mi fa piacere, anche perché il rapporto con i cittadini non l'abbiamo mai perso. Forse oggi è un pochino presto per potergli dare, diciamo, una prospettiva definita.
6: Lei dice presto, però queste persone sono al momento, come sa, ospitate da amici, familiari oppure sono in hotel, e quindi questi 2 mesi pesano e come sulle loro vite?
10: Mi dispiace moltissimo, ma non è che possiamo farli rientrare per questi problemi.
6: Lunedì una delegazione dei comitati di Pozzuoli sarà ricevuta dalla giunta campana.
4: 41 anni fa la Camorra ammazzava il giornalista Giancarlo Siani. Stamane la cerimonia di commemorazione sulle rampe a lui intitolate nel quartiere Arenella. Ettore De Lorenzo.
11: Le rampe sono affollate fin dal mattino, ci sono le istituzioni, ci sono le associazioni da Libera a Polis, ma soprattutto ci sono tantissimi studenti e sono loro i destinatari del messaggio lasciato dal giovane cronista del mattino ucciso dalla Camorra per le sue inchieste scomode.
12: Giancarlo Siani è nei cuori davvero fino in fondo e profondamente di tutti i napoletani e ha influenzato in qualche modo le nostre vite. Io mi sento riconoscente a Giancarlo per ciò che ha fatto, per come l'ha fatto e dalla parte in cui ha deciso di essere.
11: L'assessore comunale De Jesu e il prefetto di Bari sottolineano l'importanza della memoria.
13: Giancarlo era un bravo giornalista, un giovane giornalista che faceva giornalismo d'inchiesta, e questo oggi manca un po'.
14: Certamente fare memoria, ricordare è importantissimo, ma quel sangue versato credo che oggi sia ancora un sangue molto vivo, vivente, che irrora questa comunità e soprattutto i giovani.
11: E i giovani sono anche nei pensieri del fratello Paolo, da sempre in prima linea per fare in modo che il sacrificio di Giancarlo non resti vano.
15: Io ho capito che dovevo rivolgermi ai ragazzi quando, un mese dopo la morte di Giancarlo, gli unici che scesero in piazza per testimoniarlo e per protestare furono i ragazzi. Pensa che io ho scritto un post ieri sera alle 6 ringraziando le insegnanti che oggi parlano di Giancarlo nelle scuole. Questo post ha avuto una marea, ma più di 3.000 di visualizzazioni e di like e di commenti. Sì, lo faccio.
11: L'insegnamento più importante, insomma, è per loro, per i giovani, il coraggio di lottare per la verità e per la giustizia.
16: È raro trovare qualcuno che ha il coraggio di denunciare.
17: Prevale la paura, no?
16: Sì, soprattutto la paura.
4: Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato delle condizioni di alcuni clochard che vivono a Mergellina. Ora siamo tornati sul posto dove è intervenuto il comune, dove però sono sorte delle nuove necessità. Giorgio Saracino.
18: Napoli, Mergellina, lungomare, tra gli chalet.
19: Noi siamo stati qui un mese fa. Com'è oggi la situazione qui?
20: È molto migliorata perché l'amministrazione è intervenuta e continua a intervenire, perché quasi ogni giorno diventa proprio un letamaio, una discarica.
18: Migliorata, ma lui vive ancora qui.
19: Adesso, come ci hanno segnalato i cittadini della zona, il fuoco lo accende proprio qui sull'erba.
18: A pochi metri da lui conosciamo Hassan. Hassan non cammina, ha un fissatore esterno sulla gamba sinistra che gli è stato impiantato a seguito di un'operazione.
21: In Marocco.
19: È del Marocco?
21: Sì.
19: E adesso vive qui in questa aiuola?
21: Io pescatore.
19: Faceva il pescatore?
18: Ci dice di essere originario del Marocco, che era un pescatore che dormiva su una barca ormeggiata non poco distante da qui e che ora non può più stare lì a causa del sole che poco tempo fa è stato picchiato.
22: La gamba così?
19: Con quei ferri, da quant'è che ce l'ha?
22: Sono 2 o 3 mesi.
21: Chiamere la bella porta all'ospedale, fratello. Guarda, che batto.
19: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo da Napoli.
18: E... Non sta bene Hassan, le sue ferite sulla gamba sembrano gravi, il piede gonfio, lamenta dolore. Noi, ascoltando la sua richiesta, chiamiamo il 118.
23: Vi faccio l'ambulanza che sta arrivando da voi.
19: Grazie.
22: Vi ringrazio di questo intervento che state facendo stasera, perché ne abbiamo fatto già diversi esposti. È un povero...
19: È un aiuto per lui.
22: Certo, è un aiuto per lui, ma mica la prima volta. Questi sono i risultati. Adesso speriamo che la ambulanza lo porti in ospedale, così gli vengono rimossi questi ferri che tiene, che li tiene da diversi mesi e non è normale, penso.
4: 3 grandi barche di legno a testimoniare l'impegno di Napoli per la pace e per l'accoglienza. Nuova installazione artistica in piazza Municipio, ce ne parla Antonella Maffei.
24: Da un lato è un'opera che è verticale, che nega il dinamismo tipico delle barche, ovviamente. dall'altro lato è un'opera che si evoca quelle figure, quelle, appunto, quei viaggiatori che attraversano

0: sono il Mediterraneo, dei quali si è persa completamente traccia.
1: Accolgono i viaggiatori provenienti da mare e da terra le tre imbarcazioni di 5, 7, 8 metri, bandiere che evocano speranza, issate in piazza Municipio, da sempre punto di approdo, di migrazione e di accoglienza. E Voyager, la monumentale installazione di Ibrahim Mahama, simbolo del viaggio ma anche di permanenza che l'artista ghanese, tra i maggiori esponenti dell'arte impegnata, ha concepito per Napoli contemporanea, il progetto del comune, con la curatela di Vincenzo Trione.
2: A couple of years ago during COVID,
1: durante il Covid sono stato a Napoli per una residenza di artista e ho potuto constatare il forte legame della città con il mare, luogo di viaggio, di incontro, di scambi di culture. Tornato a casa ho aggiunto una ricerca sui materiali che conservano in sé tracce importanti del loro percorso storico. Aspettiamo commenti, dice con un sorriso il sindaco Manfredi, e intanto svela dove potrebbero essere collocate le opere acquisite con Napoli contemporanea.
3: L'idea un po' che abbiamo è che alla fine tutte queste opere vadano, insomma, all'albergo dei poveri. Quella è la nostra collocazione, diciamo, ideale.
4: Sempre a Napoli presentata la nuova stagione del Teatro Serra. Anna Teresa Damiano.
5: Una maglia numero 10, omaggio a Maradona e celebrazione di 10 anni di lavoro. Dal 9 ottobre parte il nuovo cartellone del Teatro Serra di Via Diocleziano, una stagione fuori asse.
6: È qualcosa che non si allinea, come qualcosa che non è in asse con il resto delle programmazioni, quindi è qualcosa di unico, sono artisti che non trovano spazio altrove.
5: Talenti della nuova drammaturgia selezionati attraverso il premio Serra Campi Flegrei, gemellaggi come quello con il teatro austriaco Turm 20 di Linz, per uno spazio che nella ricerca e nella formazione ha il suo punto focale. Il cosiddetto metodo Serra si è concretizzato quest'anno anche in un manuale e in un video.
7: Il metodo Serra, proprio dall'acronimo della parola Serra, è un metodo semplice, efficace, basato su delle regole che ti permette di recitare e acquisire delle competenze attoriali.
5: 16 spettacoli nei fine settimana, il primo è Confessioni Sospese, dedicato alla poetessa argentina Alfonsina Storni. Qui si fa l'Italia, dal 12 novembre una satira sugli eroi del Risorgimento. Nei lavori in scena la storia, il potere, il rapporto tra individuo e società, le donne. Dal 18 novembre Les Chanteuses, dedicato a Gilda Mignonette e Ria Rosa. A maggio Questa è la mia vita, racconterà Domenico Modugno, e da novembre torna la stand-up comedy con Dirty Talks.
4: Fino a venerdì l'edizione numero 23 del Positano Teatro Festival. Alessia Meloni.
8: Torna il Positano Teatro Festival. Quest'anno l'evento, giunto alla 23esima edizione, esplora il profondo legame tra donna e mito. Sul sagrato della Chiesa Madre in piazza Flavio Gioia, la serata inaugurale vede protagonista la nuova compagnia di canto popolare con il concerto Anima di Terra Tour. A seguire la consegna di riconoscimenti, il premio Annibale Ruccello assegnato a Fausta Vetere, colonna della musica popolare italiana e indimenticabile interprete nella Gatta Cenerentola di Roberto De Simone. Il premio Pistrice, città di Positano, è consegnato ad Antonio Milo, attore stimato dal grande pubblico, in particolare per il ruolo del brigadiere Maione nella serie TV Il commissario Ricciardi. 5 giorni per la storica kermesse itinerante che offre un percorso tra musica e drammaturgia contemporanea.
4: Si è spento all'età di 86 anni Rosario Pastore, giornalista sportivo di lungo corso, fu il promotore dell'apertura della redazione napoletana della Gazzetta dello Sport. Per anni ha raccontato le vicende del Napoli a partire dalla fantastica epoca maradoniana. Ora le ultime sugli azzurri nel servizio di Giovanni Messina.
9: Sosta quanto mai necessaria al Napoli per riordinare le idee confuse palesate in questo avvio di stagione e ritrovare compattezza. 10 i calciatori impegnati con le rispettive nazionali per la UEFA Nations League, Di Lorenzo e Vergara con l'Italia di Mancini, prima gara con il Belgio venerdì all'Olimpico, Favasuli con l'Under 21, De Bruyne con il Belgio, Gilmour con la Scozia, Lobotka con la Slovacchia, Højlund con la Danimarca, Lang con l'Olanda, Milinkovic-Savic con la Serbia. Olivera per le amichevoli dell'Uruguay con Giappone, Corea del Sud e India. Il campionato della formazione di Allegri riprenderà sabato 10 ottobre alle 20.45 al Maradona per il match con il Frosinone, che è reduce dalla vittoria con il Como e che in classifica ha 10

0: 10 punti, 3 in più del Napoli. Una tegola, l'infortunio di Anguissa. Gli esami clinici hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il cameronense ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma al momento non è possibile prevedere i tempi di recupero.
1: Un paio di appuntamenti prima di chiudere: alle 19 al Circolo Savoia a Napoli, concerto per i 190 anni dalla scomparsa della soprano Maria Malibran. Alle 21 invece al Teatro delle Arti di Salerno la gara finale del premio Charlot Giovani. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e una buona giornata.
2: Il trofeo più antico del mondo arriva a Napoli, nel Golfo, i mille colori delle vele della Louis Vuitton Cup. Mezzogiorno Italia presenta Mille Vele, speciale America's Cup. Domenica 27 settembre, ore 12:25 su Rai 3.
3: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
4: Sulla Campania, bel tempo. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo in genere sereno, salvo innocue velature in transito al mattino seguente. Sull'Appennino campano, estese e schiarite su tutto il settore, qualche nube alta e sottile sarà presente nella successiva mattinata. Sul Salernitano, periodo contraddistinto da ampi rasserenamenti, qualche nube in più l'indomani mattina. Le temperature risulteranno in generale diminuzione e più sensibile nei valori minimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità dai quadranti settentrionali con locali rinforzi. Mare prevalentemente poco mosso.

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Cielo e terra, design e innovazione, istinto e precisione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual motor, dual desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia.
2: Suzuki.
4: Si infiammano se lavi male i denti.
5: Gengive.
4: Ah, ma quindi li lavo male.
5: Il manuale non è il massimo.
6: Passa ora al piaio.
7: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
5: Enigma risolto.
7: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
5: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
1: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
7: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
8: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
9: Punta verso la linea nemica. Rigore!
10: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
11: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
12: Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma ce l'avete Team Vision?
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.

0: Italo is Magic. Vai su italotreno.com.
1: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.

0: Andrea Moretti, operaio 22enne, precipita e muore mentre lavora al Colosseo. L'imbracatura non era agganciata alla fune. Si indaga per omicidio colposo. Chiuso il sito, bloccato il cantiere. Meloni difende il tetto agli stranieri in classe. Tira in ballo Mattarella. Da ministro era d'accordo. Norme di buonsenso. Opposizione, attacco scomposto. La Premier non ha senso dello Stato. Assemblea generale dell'ONU, Trump, Teheran farà un accordo o lo annienterò. Il presidente iraniano Pezeshkian parla al Palazzo di Vetro, attesa per l'intervento di Zelensky. A Catanzaro un 14enne pianificava su un gruppo Telegram l'aggressione contro l'insegnante d'italiano. Il coltello nascosto in bagno nell'istituto, azione sventata dai carabinieri. Oscar, l'estranea di Paolo Strippoli, designato a rappresentare l'Italia per il miglior film straniero, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, interpretato da Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. Buongiorno dalla TG3, in apertura l'ennesima tragedia sul lavoro. Andrea Moretti, operaio di 22 anni, è morto a Roma dopo essere precipitato da circa 10 metri d'altezza mentre stava installando il nuovo impianto di illuminazione al Colosseo. L'imbracatura non sarebbe stata legata alla fune. Andiamo subito in diretta da Massimo Veneziani.
1: Sì, buongiorno. Abbiamo appena ascoltato l'annuncio in quattro lingue diverse che ricordava come il Colosseo oggi sarà chiuso, come tutto il parco archeologico. Forse li vedete, li sentite anche dietro di me, sono gli studenti che sono venuti a chiedere maggiori sicurezze sul lavoro. Circa mezzanotte e mezza, quando Andrea Moretti, 22 anni, è caduto da circa 10 metri, come ricordavi, ed è morto, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Andrea. L'ipotesi è che la sua imbragatura non fosse agganciata a una fune. Stamattina, quando siamo arrivati, il Colosseo era aperto e chiuso soltanto da un paio d'ore. Una chiusura che denunciano i sindacati è arrivato solo dopo la protesta dei lavoratori. Invece per il Ministero era solo una questione di ordine pubblico. Allora, nel nostro servizio il racconto della mattina e poi con Maria Chiara Grandisi il profilo di Andrea. A metà mattina tutto sembra normale, turisti in fila, visite guidate, fotoricordo. Stanotte qui però è morto un ragazzo, Andrea Moretti, aveva 22 anni ed era un operaio specializzato per lavori in quota. È caduto da 10 metri mentre allestiva la nuova illuminazione del Colosseo, un altro lavoratore che non tornerà a casa.
2: Abbiamo disposto la chiusura del parco, dell'intero parco, e la sospensione di tutti i lavori in corso all'interno dell'intero territorio del parco del Colosseo.
1: Oggi qui non si entra più.
3: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. E faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo.
4: Quindi tutto nella nostra, come dire, cordoglio, commozione per la famiglia. Abbracciamo la famiglia veramente e siamo veramente vicini.
1: Si cerca di capire cosa sia successo. Secondo le prime ipotesi sembra che l'imbracatura di Andrea non fosse legata alla fune. Servirà una consulenza tecnica. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio. Fuori un cartello in tre lingue spiega le ragioni della chiusura alle migliaia di turisti che oggi non entreranno.
5: Era orgoglioso di lavorare nel cantiere di uno dei monumenti più famosi al mondo, il Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore, con il suo mestiere aveva iniziato a girare l'Italia. Un lavoro che spesso lo portava lontano dall'Abruzzo, dove era nato e cresciuto. In paese lo conoscevano tutti.
6: Ho avuto modo di parlare con i genitori e sono comprensibilmente scossi, sotto shock, come lo siamo d'altronde anche noi. L'intera collettività di Grognaleto è sotto shock. Un ragazzo solare, sempre con il sorriso in bocca, stampato in bocca. Mi piace ricordarlo così, Andrea.
5: Una famiglia già toccata da un altro grave incidente, quella di Andrea. Anni fa il padre del giovane, anche lui operaio, perse una gamba per un infortunio. E oggi piange la scomparsa di un figlio.

0: figlio giovanissimo, insieme alla madre e alle sorelle. Insopportabile che si continui a morire in questo modo, ribadisce ancora una volta la CGIL.
1: Morire a 22 anni è una cosa inaccettabile, la vita vale più di qualsiasi cantiere e c'è bisogno di mettere mano a queste leggi folle sugli appalti che in realtà mettono a rischio solo la vita delle persone.
0: Sui social Andrea postava i suoi video a cavallo. L'equitazione era una delle sue passioni nei boschi di questa terra che tanto amava. Qui a Crognaleto, nel Teramano, il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.
2: E c'è il cordoglio di Giorgia Meloni che garantisce l'impegno del governo per evitare che casi del genere si ripetano. La Premier intanto è alle prese con il decreto per fissare un tetto agli stranieri nelle scuole dopo che sul tema ha tirato in ballo il capo dello Stato. A Palazzo Chigi c'è Valentina Antonello.
3: Eh sì, lo ha fatto la Presidente del Consiglio con parole che, lo sentirete, sembrano segnare quantomeno un netto cambio di fase in una campagna elettorale che, va detto, sempre più e soprattutto a destra sconta l'effetto Vannacci. Il richiamo alle circolari firmate dal Capo dello Stato quando era Ministro dell'Istruzione nel 90 hanno sollevato un polverone, hanno scatenato le opposizioni. Quel che resta è che il Governo comunque tira dritto, confermato lo strumento del decreto da parte del Ministro dell'Istruzione Valditara, sul quale viaggeranno le misure previste per la scuola, tra cui appunto il tetto agli stranieri. Va ricordato che il decreto richiede naturalmente i requisiti di necessità e di urgenza, anche se l'anno scolastico comunque ormai è partito e le classi sono state formate. Tutto questo lo vediamo nei servizi preparati con Stefano Galeotti, poi la linea può tornare a voi.
4: Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. Ma perché
5: difendere la norma, tirando in ballo il Quirinale con le circolari firmate 30 anni fa da Mattarella, al tempo Ministro all'Istruzione. Ho letto l'interpretazione prevalente per la quale le parole del Capo dello Stato contestavano l'iniziativa del Governo. Personalmente, dice, non la leggo così. Dallo studio di Rai 1, davanti a un Bruno Vespa che pure, reduce da un infortunio, non rinuncia all'intervista, Meloni alza il tono della sfida. La risposta a stretto giro, dall'appello all'inclusione, lanciato ad Amatrice dal Capo dello Stato, lo spin lasciato correre già ieri nelle chat dei meloniani e ribadito con chirurgica malizia in televisione. La spinta sul decreto, anche se ormai l'anno è già partito e le classi già formate, per fermare l'avanzata di Vannacci. Una sfida dietro l'altra. La scuola, lo stop al bollo, se considerata vergognosa, le regioni potranno rifiutare il contributo dello Stato e far pagare persino la stoccata in capo all'Istat per i numeri che tengono l'Italia ancora in infrazione e che costringeranno a tenere i conti sotto stretta osservazione.
4: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre.
5: Sulla carta manca ancora un anno. Il voto anticipato Meloni non lo esclude in caso di sfiducia alla riforma elettorale e in ogni caso la sua sfidante lascia intendere di averla già. Elly Schlein, un altro ingresso a gamba tesa sul campo largo in costruzione.
6: Il governo corre sul provvedimento per introdurre un tetto al numero degli studenti stranieri in classe. Sarà un decreto legge, conferma Valditara.
7: Perché occorre intervenire subito, perché riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi. Quindi attenzione, noi non è che disarticoliamo le classi esistenti, sia ben chiaro.
6: Due anni fa un'iniziativa simile era stata bloccata da Fratelli d'Italia. Si scontra con la realtà, aveva detto Foti. Dopo l'annuncio di Meloni, il Carroccio si affretta a rivendicare questa battaglia e organizza una conferenza stampa per rilanciare norme contro l'integralismo islamico.
8: Non ci interessano primogeniture. Se adesso in tanti sostengono la battaglia della Lega, bene, a noi interessa arrivare al risultato. Non mi interessa avere la medaglietta del primo partito.
6: Nella maggioranza è più cauta Forza Italia, che parla di norme di buon senso per una buona integrazione, mentre le opposizioni accusano Meloni di aver strumentalizzato Mattarella, una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, dice il PD. I 5 Stelle parlano di propaganda.
9: Giorgia Meloni prende 13 miliardi buttati sul ponte dello Stretto e li investe per la scuola pubblica italiana, come ha proposto la nostra comunità a Nova. E la smetta di tirare per la giacchetta il presidente Mattarella e fare propaganda.
6: Dalla Premier un attacco scomposto a Mattarella, a fondo di AWS.
10: Meloni, ormai lanciata in una folle rincorsa a Vannacci, attacca in modo scomposto il capo dello Stato sulla scuola. È inaccettabile, ma è soprattutto il segno di un nervosismo crescente. Sente il terreno franare sotto i piedi.
6: Lo scontro con il Quirinale è sbagliato, dice Azione. Servono servizi e non ghetti.
2: Un testo, quello del decreto, che deve ancora arrivare al Quirinale.

0: nazionale e si attendono dunque le valutazioni del capo dello Stato. Sentiamo Rita Cavallo.
1: Il dibattito politico sul decreto scuola non tocca il Quirinale, dove continua il confronto con gli uffici legislativi di Palazzo Chigi in vista della stesura del testo definitivo di cui Mattarella valuterà la compatibilità con i principi costituzionali prima della firma.
2: La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Sono queste parole, pronunciate ad Amatrice all'inaugurazione dell'anno scolastico, la cornice dell'azione del presidente Mattarella. Fatta salva la scelta politica del governo, resta la raccomandazione di garantire il diritto allo studio per tutti, contemperando le esigenze organizzative delle scuole previste dal nuovo testo. Nulla da ribattere, ovviamente, sulla scelta della Premier di ricordare la circolare che Mattarella firmò nel 1990 da ministro dell'istruzione. Anche lì, in tempi comunque assai diversi, quando il numero degli studenti immigrati era assai minore, e l'integrazione non era al centro del dibattito politico come in questi giorni, la raccomandazione di Mattarella era a non creare classi ghetto e a lavorare per la crescita comune di una società realmente multietnica. Raccomandazioni da attuare ove possibile e non vincolanti come le norme contenute in una legge. Faro resta la Costituzione, la sua idea di scuola che unisca superando i muri della diffidenza. Una scuola, ha ripetuto Mattarella, chiamata a produrre coesione sociale.
0: Con il deficit confermato al 3,1%, i margini di manovra del governo in vista della prossima legge di bilancio si restringono, lo dice l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo Economico. Il servizio di Claudia Bruno.
3: Di fronte alla crisi geopolitica, l'Italia, assieme ad altri paesi europei, si è difesa finora meglio del previsto. Lo rileva l'OCSE, che ha rivisto al rialzo il dato del prodotto interno lordo di quest'anno, dallo 0,5% allo 0,9%. Restano però molti rischi e il PIL è destinato a rallentare già nel 2027, quando si fermerà a più 0,6%. L'Italia cresce meno degli altri paesi europei. L'anno prossimo sarà fanalino di coda dopo Spagna, Germania e Francia, al di sotto della media europea. Resta poi il nodo dell'inflazione, sempre alta, 3% quest'anno, 2,6% nel 2027. Pesante l'impatto sul potere d'acquisto, dato che l'Italia è tra le poche economie del G20 in cui i salari sono inferiori al periodo della pandemia, meno 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021.
4: È una questione che può essere risolta soltanto attraverso, secondo me, aumenti salariali un po' più robusti di quelli che ci sono stati negli ultimi anni, anche le imprese devono cercare di fare il possibile.
3: La conferma del deficit al 3,1% nel 2025 limita i margini di manovra del governo, avverte il capo economista dell'OCSE Scarpetta. Servono misure focalizzate sulle famiglie e sulle imprese più colpite dalla crisi energetica.
0: Negli Stati Uniti, ora dove tra poco prenderà il via la seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, attesi oggi gli interventi del presidente ucraino Zelensky e dell'iraniano Pezeshkian dopo le nuove minacce a Teheran del presidente Trump. Allora andiamo in diretta da New York, dall'inviata RAI Francesca Romana Elisei.
5: Eh sì, diciamo che è il solito doppio registro. Da un lato, nel suo discorso all'Assemblea Generale, Trump è tornato a minacciare l'Iran dicendo faremo un accordo dopo le elezioni di medio termine oppure annienterò il paese. Dall'altro lato però i suoi più fidati emissari Witkoff e Kushner hanno incontrato e parlato a lungo con la delegazione iraniana. Gli iraniani hanno presentato le loro condizioni per arrivare ad un accordo, soprattutto per sbloccare lo stretto di Hormuz, una mediazione del Qatar, cioè anche in questa trattativa, una trattativa che però si complica perché i Pasdaran si dicono inflessibili e sono convinti che gli Stati Uniti non abbiano altra scelta se non accettare. Intanto, l'avete visto, è arrivato il presidente iraniano Pezeshkian qui a New York, perché oggi è il suo turno, prenderà parola all'Assemblea Generale, un intervento ovviamente molto atteso soprattutto dopo quello di ieri di Trump. Sono molto attesi anche gli interventi del presidente siriano al-Shara, di quello argentino Milei, parlerà anche il presidente ucraino Zelensky, ma vediamo il servizio di Gerardo Vitali Rosati.
6: Dobbiamo trovare una soluzione e penso che accadrà. Nel bilaterale con l'ucraino Zelensky, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a dirsi convinto di arrivare ad una tregua. Gli attacchi ucraini alle raffinerie russe sono un duro colpo, dice, non solo per Mosca, ma anche per il prezzo del gasolio che continua ad aumentare. Per questo, i due hanno discusso anche dell'ipotesi di una tregua energetica. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, sottolinea il Wall Street Journal. Zelensky, che però si dice pronto a fermare i raid

0: le raffinerie, se anche Mosca lo farà. Il leader ucraino si dice disponibile a incontrare in qualsiasi momento Vladimir Putin ed è questa la cosa più importante che può fare Trump, sostiene, facilitare un trilaterale per affrontare i nodi irrisolti. Non ci sono i presupposti per i colloqui di pace, chiude da Mosca il portavoce del Cremlino. Gli stati europei cercano sempre più fondi per acquistare armi e Kiev continua i suoi attacchi terroristici. Uno spiraglio potrebbe aprirsi nell'incontro oggi a New York tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Ma nelle stesse ore, questa è la situazione a Kiev, colpita da uno sciame di droni. Ci sono almeno 2 vittime e oltre 20 feriti. Ancora una volta è stato preso di mira un centro commerciale e poi una stazione di servizio e infrastrutture ferroviarie. Violenti attacchi anche su Zaporizhia e Odessa.
1: E torniamo in Italia con la cronaca. Dopo i casi di Roma e Bergamo, un altro ragazzino pianificava su Telegram un'aggressione contro l'insegnante d'italiano. Azione sventata dai carabinieri. Sentiamo Lorenzo Gottardo.
2: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo, ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
3: Quando sono arrivati i carabinieri non ci potevo credere, racconta per telefono l'insegnante che in questa scuola di Lamezia Terme ha rischiato di essere accoltellata da uno dei suoi alunni, un ragazzo di appena 14 anni, e solo pochi giorni dopo quanto accaduto a Centocelle.
4: Questo succede quando si parla troppo, si mette troppo in evidenza. La televisione, l'avete visto quello di 13 anni a Roma, che cosa ha fatto?
3: Il coltello nascosto in bagno, l'aggressione pianificata nei minimi dettagli e poi condivisa sui social in cerca di sostegno. Alcuni compagni di classe però se ne sono accorti e hanno lanciato l'allarme.
5: Dobbiamo vedere la parte positiva di tutto questo, perché c'è stato l'intervento di alcuni ragazzini che magari hanno riferito il tutto a degli adulti, e ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia.
3: Una tragedia sfiorata. Chi indaga per ora vuole capire se dietro il gesto ci sia una regia più ampia, forse un sistema che proprio sui social network arruola giovani ragazzini pronti a tutto e che la legge non può punire.
1: E ora l'inchiesta sulla morte di un uomo che si era introdotto in una cascina nel Cuneese, che è stato ucciso dal proprietario, indagato per omicidio volontario. Oggi l'autopsia. Pietro Adami.

0: Oggi il menù è ricco delle primizie autunnali. Tutti prodotti locali, provenienti da aziende agricole che collaborano con il ristorante. A svolgere il servizio al tavolo sono Loris e Andrea.
1: Scrivere il menù e portarlo ai clienti e dopo portare le comande in cucina.
2: Ci aiutiamo in due.
1: Mi trovo molto bene con i colleghi di lavoro, soprattutto la Giorgia, che è una brava capa.
3: Nella nostra società attualmente, insomma, è un po' il filo conduttore, quello di vedere la persona con fragilità come un fruitore di un servizio. Questa cosa si ribalta, è la persona con fragilità che offre un servizio alla comunità, che si rende utile alla comunità. Capire che la fragilità non è un problema, che la fragilità è un'opportunità. Trovare uno spazio per comunicare tutti insieme, per collaborare tutti insieme ad essere inclusivi. Possiamo trovare una rete con le associazioni del territorio, le aziende del territorio. E le persone trovano qui appunto il frutto di una collaborazione anche con l'amministrazione pubblica.
0: Infatti si svolge un altro servizio altrettanto importante. Una famiglia che ha bisogno di medicine, ma che non può raggiungere in auto il paese, può lasciare qui le ricette. Il ristorante si trova nel palazzo che ospita anche il municipio. Qualche anno fa c'è stata una fusione di comuni. Il comune di Grauno è diventato comune di Altavalle.
4: Eccoci, vai Andrea!
0: Ed ecco che Giorgia e Andrea raggiungono il supermercato.
5: Vieni, vieni che sono giù. Sono arrivate, vieni. Ci sono tutte. Eccole.
0: Dove nel frattempo sono state raccolte le medicine.
5: Distribuisci te. Ok Andrea, grazie. Ce la fai? Ciao caro, buona giornata.
6: Ciao.
5: Ciao.
0: Che verranno smistate al ristorante per rispondere alle varie richieste.

0: Ogni paese della Val di Cembra ha un suo fascino. Il lago di Lases, ad esempio, è un piccolo lago alpino. Gli abitanti di Sevignano nel passato erano detti Beghei, che in dialetto significa gufo. Ogni anno viene organizzato da un gruppo di volontari un seminario di scultura chiamato Simposio del Beghel. E nell'occasione gli artisti dedicano nelle vie del paese le loro opere. Credere nella qualità del vivere significa fare anche della propria attività una scelta, che non sempre è dettata dal profitto economico, anzi. Come per Stefano, che per vendere uova biologiche ha trovato un equilibrio tra il benessere delle galline e il giusto guadagno.
1: Lo facciamo perché ci crediamo. Noi non abbiamo a che fare con la grande distribuzione. Per noi è il cliente diretto o comunque qualche rivenditore che nella zona della Val di Cembra abbiamo. È comunque un'attività che può far vivere una famiglia tranquillamente, insomma.
0: Con lui andiamo anche al Maso di Renato e Stefania per vedere le caratteristiche di un pollaio come il suo che produce uova biologiche. E si tratta di galline ovaiole selezionate per fare le uova. La particolarità è che sono di tre colori. Quelle bianche sono il frutto delle galline livornesi. Quelle verdi sono l'incrocio tra le galline livornesi e le araucana. Quelle color mattone sono frutto delle galline iline, anche loro un incrocio. Ma quali sono i processi cui ci si deve attenere per avere la certificazione bio?
1: Nel marchiare le uova c'è un numero iniziale che può variare.

0: fare lo 0, l'1, il 2 e il 3. Lo 0 significa uova biologica, l'1 significa uova da allevamento all'aperto, che è simile al biologico però mangia convenzionale. Il 2 è allevamento a terra, per cui vi lascio immaginare quello che si può trovare: capannoni, cemento e cose di questo tipo. Il 3 è allevamento in gabbia, che in teoria è bandito in Italia, però nella realtà non lo sappiamo.
1: Giulia, che abbandona le tournée musicali per lavorare la terra. Stefano, che rinuncia all'industria per dedicarsi al maso. Giorgia, che investe il suo tempo per il bene comune. Sono tutte persone che con coraggio hanno allontanato la vita frenetica delle città, scegliendo di integrarsi nel territorio per dedicarsi al sociale, all'allevamento e all'agricoltura. Anche Fernanda ha lasciato 20 anni di terziario per tornare a coltivare la sua terra. Cavoli neri, verze, broccoli sono gli ortaggi che la natura offre in questo periodo autunnale. Fernanda ha iniziato la nuova attività 5 anni fa ed ora sta realizzando il suo sogno: trasformare gli ortaggi. Come? Essiccandoli.

0: quindi ne segue l'intera filiera senza che le verdure perdano le loro proprietà nutrienti e organolettiche.
1: E diciamo che io coltivo le verdure che trasformo. Una volta raccolte vengono lavate, vengono tagliate nelle dimensioni che necessitano, messe in essiccatore con una temperatura, un'umidità controllata. L'essiccazione sappiamo che già è di per sé il metodo più antico di conservazione, è stato il primo metodo di conservazione. E perché l'essiccazione? Perché mantiene inalterata, ossia perde quel 0,1% di proprietà organolettiche la materia che viene essiccata, ma tutto il resto rimane intatto, non fa altro che perdere l'acqua e trattenere tutti i sapori e i profumi

polverizzazione è una seconda idea che è nata e perché unisce, secondo me, la praticità in cucina alla fantasia. Non facciamo altro che utilizzare la polvere di verdura per dare colore, per dare soprattutto sapore a un piatto. Il tempo di fare una pasta asciutta in bianco e magari mettergli un pizzico di radicchio sopra è tutto un altro sapore.

0: Allora, Marisa, come si è messe per la festa di San Martino a Piedicastello il 10 novembre?
1: Allora, come tutti gli anni, per fortuna le donne ci sono e sono tante.
2: Fernanda da tempo partecipa al progetto Donne in Campo e come ogni anno con la presidentessa si riunisce per tirare le fila.
1: Le donne con gli stessi prodotti, quindi mettiamo la Martina con il miele, poi mettiamo la Emily con la verdura.
2: Marisa ha un'azienda agricola che produce latte per formaggio. La finalità del progetto è creare una rete di persone che vogliano fare impresa, mettendo a disposizione tutte le
0: Che non sia ripetitivo il prodotto.
2: Un bel esempio di messa in atto del motto l'unione.

0: Una aiuta l'altra. Così come per Miriam, oggi è il compleanno di suo figlio e deve preparare pasti sfiziosi. Chiede aiuto a Fernanda, che la raggiunge in baita, per darle una mano. Con le uova di Stefano, le due amiche preparano ravioli, frittelle e gnocchi. Sulle patate schiacciate si mette un uovo e della farina. Quanto basta perché si rapprendano.
1: Uno, abbondante. Un altro mezzo cucchiaino.

0: Ma il segreto è che ogni impasto avrà il suo sapore e colore.
1: Allora l'anche venti.
0: La peculiarità è nell'utilizzo della polvere di zucca, della polvere di barbabietola rossa e della polvere di cavolo nero. E voilà! Ecco che man mano, tagliuzzando, si realizzano dei magnifici gnocchi di patate in onore della nostra bella Italia. Tutto così diventa colorato, divertente e saporito. Nessun colorante, sono le verdure a colorare i piatti.

Fernanda prepara una specie di raviolo ripieno di zucca a forma di rosa. La pasta fresca ha un colore viola perché ha aggiunto nell'impasto la polvere di barbabietola rossa.

erto, stretto, scomodo. Nel tipico paesaggio terrazzato della Valle di Cembra non c'è mai abbastanza spazio, ma quel che basta per mettere in rotazione i campi, per coltivare zafferano e allevare animali.

portare servizi alla comunità, rispettare i cicli naturali e accudire l'orto per un cibo sano, essiccato e sostenibile.

0: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21.20 su Rai 3.
1: Jeffrey Epstein per 20 anni ha abusato di centinaia di ragazzine, un pedofilo seriale. Chi lo ha protetto? E perché l'amministrazione Trump non rilascia i file ancora segretati?
0: Presa diretta, domenica alle 20.30 su Rai 3.
2: UEFA Nations League. Due grandi serate in esplosiva Rai.
3: Più Esposito con il colpo preferito del repertorio.
2: Riparte la corsa europea della nostra nazionale, che ritrova Roberto Mancini in panchina. Subito due sfide d'alta quota.
3: Esposito! Ancora lui, sempre lui!
2: Italia-Belgio e Turchia-Italia. Venerdì e lunedì dalle 20.30 su Rai 1.

0: Gloss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
1: Pubblicità.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Ma su Idealista
2: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
5: È gratis.
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
7: Idealista.
8: San Benedetto Baby Tè. Dissetante e gustoso. Senza teina,

0: Rimanere liberi, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
1: Cielo e terra, design e innovazione, istinto e precisione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara.
1: Dual motor, dual desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia.
1: Suzuki.
3: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
4: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
5: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso, a settembre retta da 1.550 euro.

Alle Nazioni Unite il giorno di Iran e Ucraina, Pezeschia, noi vittime di terrorismo, e mossa le foto dei bambini uccisi dalle bombe. La delegazione statunitense lascia l'aula. Russia, elicottero sconfina in Polonia per 42 secondi. L'Ocse rivede a rialzo.

0: forzate di coraggio, ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile. Buonasera dal TG3, siamo noi le vittime del terrorismo. È la denuncia del presidente iraniano all'Assemblea Generale dell'ONU, dove ha mostrato le fotografie dei bambini vittime delle bombe degli Stati Uniti, la cui delegazione ha lasciato l'aula durante il suo intervento. In una giornata in cui si attende anche il discorso di Zelensky, che intanto ha incontrato Trump, e allora noi andiamo a New York dall'inviata della RAI Francesca Romana Lisei.
1: Sì, indubbiamente il discorso più atteso è quello del presidente iraniano, soprattutto dopo le parole durissime, le minacce rinnovate di Trump ieri all'assemblea contro l'Iran. Ebbene, Peseschian si è presentato con una serie di foto, le vittime degli attacchi di Israele e Stati Uniti all'Iran, e ha detto l'Iran ha subito proprio un attacco terroristico. Su queste parole il rappresentante degli Stati Uniti ha abbandonato l'aula. Poi ha aggiunto: noi siamo aperti al dialogo, ma non accettiamo il linguaggio della forza. E poi a breve parlerà il presidente ucraino Zelensky, che già ieri aveva incontrato Trump faccia a faccia di 40 minuti. Intanto hanno avuto un colloquio anche il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare di raggiungere una tregua energetica sul fronte russo-ucraino. Tanti dossier aperti, ma intanto vediamo nei dettagli il discorso del presidente iraniano Peseschian nel servizio di Alessandra Bortoloni.
2: Ieri il presidente Trump ci ha definito terroristi. Noi siamo vittime di terrorismo. Chi si aspettava un intervento mite da parte del presidente iraniano Peseschian davanti alla platea ONU ha dovuto ricredersi. Provengo da un Iran dove il nostro leader supremo è stato assassinato, dove è stata bombardata una scuola, quella di Minab. Il primo giorno di guerra attacca sin da subito Peseschian mostrando le foto dei bambini uccisi. Li vedete? Sono morti sotto le bombe usate da Stati Uniti e Israele. Erano innocenti. Troppo per la delegazione americana, che lascia l'aula così come aveva fatto ieri quella iraniana mentre parlava Trump. Nessun tentativo per Peseschian di smorzare la tensione, lui che all'ONU rappresenta il volto di un regime che nega ogni diritto umano e che nonostante la guerra ha addirittura intensificato repressioni ed esecuzioni. Il nostro paese non ha mai scatenato una guerra e non può essere costretto alla resa, insiste Peseschian. Mai abbasseremo la testa né accetteremo che lo stretto di Hormuz venga usato per aggredire il nostro paese e creare insicurezza in tutta la regione. Poi sul nucleare, no alla bomba atomica, dichiara il presidente iraniano, ma sì alle ricerche per uso pacifico. Infine, la stoccata di Israele. Loro hanno l'atomica, ma gli ispettori vengono da noi, uccidono, ma l'Iran è soggetto a sanzioni, chiediamo quantomeno un trattamento paritario. Punta il dito e termina la sua requisitoria. A chi tenta di intimidirci dico: siamo pronti al dialogo, alla diplomazia, ai negoziati, ma non accettiamo il linguaggio della forza.
0: E a margine dei lavori ONU, Trump dichiara: lavoriamo per porre fine alla guerra in Ucraina, dove ci sono nuovi attacchi di Mosca anche su Kiev, mentre in Polonia un elicottero russo ha violato lo spazio aereo. Il servizio di Gerardo Vitali Rosati.
3: È un elicottero come questo, un Mi-8 dell'aviazione russa, che stamattina ha violato lo spazio aereo della Polonia. Uno sconfinamento di 42 secondi sufficienti a fare alzare in volo i caccia. La Russia sta testando la prontezza della nostra difesa aerea, denuncia il ministro della difesa polacco. La minaccia russa alla NATO è reale e duratura, sottolinea il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, e il presidente russo non arretra. Raggiungeremo tutti gli obiettivi dell'operazione speciale, scandisce, mentre dagli Stati Uniti arrivano nuove aperture. Dopo l'incontro con il suo omologo russo Lavrov, il segretario di Stato americano Rubio annuncia ufficialmente di aver invitato Putin al G20 di Miami. Il presidente potrebbe dunque tornare al summit per la prima volta dall'inizio della guerra. Non solo. Russia e Ucraina hanno espresso interesse per una tregua energetica, dice Rubio, a poche ore dal bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Trump e l'ucraino Zelensky. Ma non fanno ben sperare le bombe che anche oggi hanno colpito l'Ucraina. Nel mirino, Zaporizhia, Odessa, Sumy, ma anche Kiev. Oltre 40 i feriti nella capitale, colpiti appartamenti, una stazione di servizio e il celebre mercato ferroviario, uno dei simboli della città, dove era stato girato anche il video di Stéphanie della Kalush Orchestra, vincitrice dell'Eurovision nel 2022, a pochi mesi dall'invasione russa.
0: L'Italia non sostiene nessuna guerra.

0: affermato il ministro Crosetto oggi a Montecitorio per il Question Time, in cui è intervenuto anche il ministro Giorgetti, che ha risposto sulla mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Ci dice di più a Palazzo Chigi Valentina Antonello.
1: Sì, parliamo da Crosetto, che oggi in aula alla Camera durante il Question Time rispondeva ad un'interrogazione di Angelo Bonelli sul ruolo dei militari italiani in Arabia Saudita, dove ricordiamo a inizio settimana un Eurofighter italiano è stato colpito, pare, da un drone probabilmente lanciato dagli Houthi. Ecco, Crosetto ha ripetuto la linea che l'Italia non è in guerra con nessuno e che la presenza dei militari italiani è sostenuta da un voto del Parlamento. Prima di Crosetto in aula era intervenuto il ministro dell'Economia Giorgetti, che di fatto ha sfumato sulla mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come hanno confermato i dati Istat, ma Giorgetti ha detto siamo in linea con le nostre previsioni e peraltro ha anche garantito l'impegno a rendere strutturale la sospensione del bollo auto. Sono tutti temi che alimentano il dibattito politico, in cui va registrata la frenata della Lega, che ieri con Salvini chiedeva lo scostamento di bilancio, cosa che ha fatto irritare non poco Fratelli d'Italia. Tutto questo con Alessandro Diliegro e con Giusy Sansone.
2: Meglio del previsto. Italia ed Europa finora hanno tutto sommato parato i colpi generati dalla crisi geopolitica. A dirlo è l'OCSE, che rivede al rialzo le stime sulla nostra crescita dallo 0,5 allo 0,9% quest'anno, confermando però solo un debole più 0,6% nel 2027. Nel Question Time alla Camera il ministro Giorgetti rivendica risultati superiori alle attese.
3: Questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
2: In realtà però i dati OCSE continuano a vederci fragili, ultimi per crescita l'anno prossimo dietro Spagna, Germania e Francia, e più lenti della media europea, con un aggravante: in Italia gli stipendi soffrono di più, sono ancora inferiori del 6,1% rispetto al 2021. Il deficit, confermato al 3,1%, inoltre limita i margini di manovra fiscale del governo, avverte l'OCSE. Non essere usciti in anticipo dalla procedura di infrazione europea non è un fallimento, si difende il titolare del Tesoro. Lo faremo come previsto l'anno prossimo, dice, pur tradendo insoddisfazione per le rilevazioni dell'Istat. Sulla legge di bilancio, Giorgetti infine conferma la promessa di rendere strutturale il taglio del bollo. La priorità, conclude, resta ridurre le tasse al ceto medio.
4: Dopo aver sfidato la linea del rigore ribadita da Giorgetti e aver puntato i piedi, oggi Salvini aggiusta il tiro. Servono soldi, nessuno si metta in testa di fare una legge di bilancio al risparmio.
5: Per la Lega e per 60 milioni di italiani, essere condizionati dallo 0,1 non ci fa lavorare bene. Può essere lo scostamento, può essere la legge di bilancio, può essere un contributo delle banche, che io sono convinto che ci sarà, perché stanno facendo utili che non hanno precedenti nella storia della Repubblica.
4: Ma proprio sugli extra profitti delle banche Forza Italia torna a mettersi di traverso. Non esiste. Il no è deciso. Anche sulla sugar tax. Non la votiamo, minacciano gli azzurri. Fratelli d'Italia, che ostenta comunque soddisfazione per i dati OCSE, mostra prudenza sullo scostamento di bilancio. La priorità sono i conti in ordine. Politiche misere, incapaci di incidere sulle esigenze vere del Paese, è l'accusa delle opposizioni, che stigmatizzano anche la corsa del centrodestra sulla legge elettorale, cucita addosso al governo per vincere le elezioni.
6: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburanti, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
4: Promettono oltre 2 miliardi per il bollo auto, ma mancano TAC, risonanze e medici, denuncia AVS. I 5 Stelle sono lapidari. 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale, accusa Conte, corsa al riarmo e accordi disastrosi firmati dall'esecutivo che lasciano l'Italia in gabbia.
0: Il governo incassa l'approvazione definitiva della legge delega sul nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso per aumentare la sicurezza energetica, commenta la presidente Meloni. Critiche, le opposizioni, non mancano dubbi sui tempi per le nuove tecnologie. Ce ne parla Mina Polizzi.
7: Il Senato approva e quindi...
8: Ok, definitivo la legge delega sul nucleare a quasi 40 anni dalla bocciatura dell'atomo al referendum dell'87. La norma per il ritorno dei reattori prevede solo una cornice, linee guida. Misure concrete e scelte effettive devono ancora essere prese con i decreti che, promette il governo, arriveranno entro l'anno. Da scrivere il programma nazionale.

0: nazionale per la sperimentazione e la produzione di impianti di nuova generazione, compresi i mini reattori. Comuni ed enti locali potranno farsi avanti per ospitarli. E poi interventi per disattivare gli impianti esistenti e gestire le scorie. Andrà istituita poi l'autorità indipendente di controllo. Per governo e maggioranza è una giornata storica.
1: Questo significa dare all'Italia la quantità di energia che serve e di essere poi competitivi sui prezzi.
0: Critiche le opposizioni che parlano di una follia economica con tempi lunghissimi per le nuove tecnologie. Le promesse del governo dicono sono irrealizzabili.
2: Non raggiungeremo quegli obiettivi che potremo raggiungere investendo immediatamente invece risorse su altre tipologie di produzione di energia elettrica.
0: Se Confindustria parla di un importante rafforzamento del nostro mix energetico, molti dubbi sono arrivati invece in questi mesi da tecnici ed esperti, a partire da premio Nobel per la fisica Parisi, che ha parlato di molto rumore per nulla, ovvero una scelta sbagliata e costosa.
3: Governo che sta mettendo a punto l'annunciato e discusso provvedimento sulla scuola, e allora noi torniamo a Palazzo Chigi da Valentina Antonello.
4: Sì, le misure sulla scuola dovrebbero arrivare nel Consiglio dei Ministri annunciato per domani, anche se al momento non è ancora arrivata una convocazione. Dovrebbero viaggiare a sentire il Ministro Valditara su decreto, un provvedimento che sapete richiede i requisiti di necessità e di urgenza, anche se va detto l'anno scolastico è cominciato, le classi sono state già formate, ma insomma lo sentirete. Valditara dice che bisogna intervenire sui nuovi arrivi. Resta comunque aperto il caso esploso sul richiamo della Presidente del Consiglio alle circolari firmate dal Capo dello Stato quando nel 90 era Ministro all'Istruzione, anche se in quelle circolari non era indicato il tetto del 30% degli studenti stranieri e non era neppure possibile lo spostamento in altro plesso. Ma insomma, il servizio con Giorgia Rombolà, poi con Stefano Galeotti, e la linea torna a voi.
5: Alla Camera è il giorno di Aldo Moro, 110 anni dalla nascita, l'opera completa, riordinata e fruibile. Il Presidente della Repubblica omaggia lo statista democristiano e la sua eredità politica e intellettuale. Spesso le loro strade si sono incrociate anche al Ministero dell'Istruzione in anni molto diversi. Nel ruolo di ministro, Sergio Mattarella in queste ore è stato citato da destra per aver firmato una circolare, non una legge, che nel 1990 chiedeva, ove possibile, di limitare il numero degli stranieri in classe nell'ottica di favorire l'inclusione espressamente citata. Per questo è stata accolta con una certa sorpresa al Colle, quella che a molti è apparsa come una sfida lanciata da Meloni al Capo dello Stato il giorno dopo le sue parole contro le classi ghetto. Frasi scandite da Amatrice e che restano agli atti, escludendo qualsiasi altra reazione ufficiale alle parole della Premier, che con i suoi sceglie di andare avanti, imboccando la strada della decretazione d'urgenza, come confermò oggi il ministro.
6: Occorre intervenire subito perché riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, quindi attenzione, noi non è che disarticoliamo le classi esistenti, sia ben chiaro.
5: Un provvedimento che consentirà deroghe dove non è possibile rispettare il tetto, annuncia già il ministro, che assicura nessuno scontro con il Colle, le parole di Mattarella sono state strumentalizzate.
7: Due anni fa la proposta leghista di limitare la presenza degli stranieri nelle classi era stata bloccata da Fratelli d'Italia, ma ora i meloniani accelerano sul decreto analogo annunciato dalla Premier.
8: Quando era al governo la sinistra voleva il tetto agli studenti che non parlano italiano. Ora attacca solo perché a proporlo è Giorgia Meloni. Nel contrasto sulle classi ghetto, Fratelli d'Italia andrà avanti.
7: Nella corsa a destra, il Carroccio rivendica il ruolo di promotore della proposta e rispolvera la lotta all'Islam rilanciando una stretta su cittadinanza e moschee e chiedendo di estendere il divieto di indossare il burqa anche fuori dal contesto scolastico. Più cauta Forza Italia, che parla di una misura di buon senso da calare però in realtà diverse tra loro. Un'operazione di propaganda, un limite esiste già e se rispettato porterebbe alla chiusura delle scuole, attaccano le opposizioni, che accusano Meloni di aver strumentalizzato Mattarella. Cerca uno scudo politico per giustificare una misura inaccettabile, dice il PD. Manipola a suo favore le parole del Capo dello Stato, rilanciano i 5 Stelle. Per AVS la Premier usa i bambini per inseguire Vannacci.
9: Meloni ormai lanciata in una folle rincorsa a Vannacci, attacca in modo scomposto il Capo dello Stato sulla scuola. È inaccettabile, ma è soprattutto il segno di un nervosismo crescente, sente il terreno franare sotto i piedi.
7: Dure le parole di Più Europa, Mattarella lavorava per l'integrazione, Meloni e il suo governo per la segregazione.
3: Ci sono scuole che restano aperte solo grazie agli studenti stranieri.

0: che con questo provvedimento dunque rischiano la chiusura, come un istituto a greve in Chianti, in Toscana. Ce ne parla Francesca Sancin.
1: Non potremo mai pensare a Panzano senza la scuola. Cerco di insegnare ai ragazzi quanto sia importante la multiculturalità, perché è un valore aggiunto e riconosciuto anche dalla nostra Costituzione.
2: I bambini vivono serenamente l'ambiente della scuola, che è sicuramente un punto di incontro tra tutti i bambini del territorio, anche quelli che vivono dislocati.
3: Panzano in Chianti, frazione di Greve, vicino a Firenze, una scuola di campagna. In prima 11 bambini e bambine, per metà stranieri, 14 in quarta su 18.
4: È solo grazie a questi ragazzi che questa scuola può continuare a esistere. L'integrazione non può essere soltanto una parola messa lì. L'integrazione la facciamo partendo dalle scuole.
3: 2,5 milioni di euro appena investiti per il restyling dell'istituto, ma con questi numeri, dicono preoccupati docenti e genitori, il tetto del 30% cui sta pensando il governo metterebbe a rischio la sopravvivenza della scuola, non solo qui.
5: O noi entro una settimana troviamo 4 bambini o la scuola chiude.
6: Centinaia di ucraini hanno...
7: Loro hanno bisogno di una casa, di un paese che li ospiti, noi dei bambini.
3: In un'Italia dove piccoli comuni sono il 69% del totale, anche il cinema di recente ha raccontato come le scuole siano baluardi contro lo spopolamento, territori dove restare è la prima forma di resilienza e che proprio con la presenza di molte famiglie straniere diventano un laboratorio di integrazione.
8: La scuola è il cuore di Panzano, è dove i nostri bambini crescono, capiscono il mondo e stanno bene insieme. La scuola è proprio il cuore.
0: È stata un'altra giornata tragica sui posti di lavoro. In provincia di Bergamo, un uomo di 66 anni è morto colpito da una trave. Vicino Milano è grave un ragazzo rimasto incastrato in un compattatore di cartone a 22 anni, come l'operaio che è morto al Colosseo, dove si trova per noi Massimo Veneziani.
9: Il Ministero faccia chiarezza e verifiche sugli appalti e quanto chiedono i sindacati, che si sono visti qui in presidio proprio in questi momenti. Sono arrivati qui in ricordo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto mentre allestiva all'interno del Colosseo la nuova illuminazione. Non possiamo rassegnarci all'idea che morire sul lavoro sia un rischio inevitabile, dicono i sindacati. Un presidio per esprimere il cordoglio, ma anche per chiedere che venga fatta piena luce su quanto è successo. Intanto va avanti l'inchiesta. Nessuna ipotesi è esclusa, la procura procede per omicidio colposo nei confronti di ignoti. Diciamo che è stata una giornata complessa, iniziata con gli ingressi del Colosseo aperti e poi la chiusura del sito archeologico. Allora riviviamo nel nostro servizio questa giornata e poi con Maria Chiara Grandis il profilo di Andrea Moretti. In giorni normali qui ci sarebbero migliaia di persone. Oggi cartelli in italiano, inglese e spagnolo raccontano una storia diversa. Un funzionario di polizia spiega la situazione ai turisti. Dice che nel Colosseo non si entra perché è morto un ragazzo, Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre allestiva la nuova illuminazione. Nessuna ipotesi esclusa, dal malore alla disattenzione, concentrazione sulla fune per capire se fosse legata all'imbragatura e come. Serviranno una consulenza tecnica e l'autopsia. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.
10: Abbiamo disposto la chiusura del parco, dell'intero parco, e la sospensione di tutti i lavori in corso.
9: Una chiusura che, denunciano i sindacati, è arrivata solo dopo la protesta dei lavoratori. Era solo una questione di ordine pubblico, rispondono parco e ministero, che assicurano come la chiusura fosse stata pensata nella notte. Stamattina c'erano le file, le guide turistiche, le foto.
11: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce. E faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo.
12: I biglietti saranno rimborsati.
9: Arriva un gruppo di studenti che urla il nome di Andrea Moretti. All'ora di pranzo il piazzale si svuota. Non entro? Va bene, perché la vita è più importante, dice questa turista indiana. Oggi al Colosseo si fanno comunque le foto ricordo, ma solo da fuori.
13: Sui social postava video come questo Andrea Moretti, a cavallo nei boschi della sua amata terra, l'Abruzzo. L'equitazione è una delle passioni di un ragazzo sorridente. Lo ricordano così nel borgo del Teramano, dove era cresciuto. Per i funerali qui sarà lutto cittadino.
14: Andrea era sempre un ragazzo entusiasta, sempre, ripeto, un trascinatore, sempre allegro, era orgoglioso del suo lavoro. Purtroppo

0: Troppo.
1: Purtroppo Andrea se n'è andato proprio mentre faceva il mestiere che aveva scelto, operaio rocciatore, esperto anche se giovanissimo. Partito da un piccolo paese, aveva iniziato a girare l'Italia per lavoro. Fiero ora di essere impiegato nel cantiere di uno dei monumenti più famosi al mondo, il Colosseo. Lui che aveva studiato belle arti. Non si può continuare a morire così, torna a ribadire la CGIL.
0: Morire a 22 anni è una cosa inaccettabile, la vita vale più di qualsiasi cantiere e c'è bisogno di mettere mano a queste leggi folle sugli appalti che in realtà mettono a rischio solo la vita delle persone.
1: Sconvolta la famiglia del giovane, già segnata da un grave incidente. Anni fa il padre, anche lui operaio, perse la gamba per un infortunio. Oggi, insieme alla moglie e alle sorelle di Andrea, piange il figlio che non c'è più.
2: Un 14enne a Lamezia Terme pianificava un'aggressione alla sua professoressa, è stato fermato grazie alla segnalazione dei compagni. Casi sempre più frequenti, la cronaca con Lorenzo Gottardo e poi con Elisa D'Alto, l'opinione della psicologa Roberta Rubino.
3: Voleva assalirla con un coltello nascosto quella mattina stessa in un bagno della scuola. Era questo il piano di un 14enne di Lamezia Terme, proprio come raccontato in un gruppo Telegram. L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà. E solo pochi giorni dopo i fatti terribili di Centocelle. Alcuni compagni di classe però non hanno mantenuto il segreto e hanno raccontato tutto. Non può essere stata una vendetta per essere stato bocciato in passato, racconta per telefono la docente.
4: Andava male in tutte le materie, quindi non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
3: E forse oltre il rancore c'è di più, un mondo sommerso che sui social network arruola ragazzini pronti a tutto e li spinge a commettere azioni da cui non c'è ritorno. È questa una delle piste d'indagine battute ora dai carabinieri. Il telefono del giovane sequestrato in cerca di chat e messaggi. Non possiamo lasciarlo solo proprio adesso, dice però chi lo conosce.
5: Io penso ovviamente anche al ragazzo, coinvolto, perché ha bisogno di aiuto.
6: Se io nella mia individualità riesco a comprendere che un determinato comportamento può essere eccessivo, se invece il gruppo lo normalizza, allora non soltanto per me diventa assolutamente plausibile il fatto che io possa mettere in atto un determinato comportamento, ma diventa anche quel comportamento che mi rafforza il senso di appartenenza a quel gruppo. E noi sappiamo quanto il sé sociale e l'aspetto di appartenenza in adolescenza sia un elemento fondamentale.
7: La community al posto del gruppo, in quel mondo virtuale dove la violenza viene esibita e normalizzata anche nella quotidianità, per esempio andando in giro armati di coltello, come il giovane paziente seguito dalla dottoressa Rubino.
6: Ho cercato di capire con lui il perché, che significato avesse per lui portare questo coltello e se forse magari delle parole avrebbero potuto, come è stato fatto effettivamente, sostituire il coltello.
7: Per disinnescare la violenza non serve vietare i social, bisogna piuttosto non lasciare i ragazzi da soli con il cellulare, mantenendo uno sguardo curioso e non giudicante.
6: Se invece utilizziamo solamente un atteggiamento critico o il parental control, quindi deleghiamo anche noi alla tecnologia l'uso della tecnologia, ecco che il web nuovamente diventa un elemento assolutamente imprevedibile e vince qualsiasi sfida contro l'essere umano.
2: Sono scappati dai familiari che in Nepal non li volevano insieme. Ora in Italia rischiano di essere separati di nuovo e forse per sempre dalle leggi sull'immigrazione. Gabriele Carletti ci racconta la storia di questa coppia.
8: Se torniamo là ci ammazzano. Spero di restare tutta la vita qua con mio marito.
9: Usha si interrompe, piange. Suman asciuga le lacrime che ne rigano il viso. Hanno fatto richiesta di asilo insieme. Lui rischia ora di finire in un CPR, lei in Romania.
10: Abbiamo lasciato il Nepal perché vogliamo vivere il nostro amore. Siamo stati in prefettura a chiedere di non separarci.
9: Non possono mostrarsi, temono che i loro familiari li possano rintracciare tramite connazionali. La loro colpa, si sono sposati pur appartenendo a due caste diverse.
10: I parenti di mia moglie sono nella polizia. Eravamo fuggiti in un'altra città. Ci hanno scovato e mi hanno picchiato brutalmente.
9: La sua richiesta di asilo a Trieste è stata però respinta con la controversa procedura accelerata. Se anche il ricorso venisse bocciato, Suman finirebbe in un

0: un centro per il rimpatrio, con destino Nepal. Usha invece rischia il trasferimento in Romania, perché è lì che ha fatto il suo ingresso in Europa.
1: Avevo ottenuto un visto breve per la Croazia. Ho cercato di portarla con me, ma è stato impossibile. Così ho pagato una persona per farla arrivare in Romania.
0: Dopo 9 mesi si sono riabbracciati e sono arrivati in Italia. Un amore contrastato dalle famiglie e da un'altra divisione per caste, quella che separa chi può viaggiare liberamente nel mondo e chi no. Romeo e Giulietta, con un finale che sognano diverso.
2: Il nostro sentimento è più forte di qualunque romanzo o dramma. Chiediamo alle istituzioni un qualche documento per stare insieme in Italia.
3: Gli sfollati di Pozzuoli sono scesi di nuovo in strada a Napoli, chiedono risposte sulle loro case lesionate nel terremoto di fine luglio. Sentiamo Massimo Solani.
4: La casa è un diritto! La casa è un diritto!
5: Chiedevano un incontro per avere rassicurazioni sul futuro delle loro case, gli sfollati di Pozzuoli, che questa mattina hanno bloccato per oltre un'ora il traffico sotto la sede dell'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale. A 2 mesi dalla scossa che li ha costretti fuori dalle abitazioni, la paura è che il destino dei palazzi di alcuni dei rioni più colpiti sia segnato e che si decida per il loro abbattimento e la ricostruzione altrove.
4: La gente vuole restare dove abita! Bisogna mettere in sicurezza il territorio!
5: Un timore che il tempo che passa trasforma in rabbia, sempre più difficile da contenere.
6: Vogliamo risposte, vogliamo sapere che fine dobbiamo fare, cosa, che fine faranno le nostre case. 31 luglio, oggi 23 settembre, sono 2 mesi e si sono già dimenticati di noi.
5: 5.300 ad oggi gli sfollati di Pozzuoli dalla scossa del 31 luglio. Molti di loro domani saranno in comune e minacciano di bloccare la seduta del Consiglio Comunale per chiedere alla Regione un incontro per avere rassicurazioni e notizie certe.
7: Quel Consiglio Comunale approverà il bilancio. Quel Consiglio Comunale va bloccato! Va bloccato fin quando noi non abbiamo le risposte che vogliamo.
3: Da piccola startup alla quotazione in borsa a Wall Street, la parabola di Bending Spoons, una realtà italiana attiva nel settore digitale. Ieri Pilati ha incontrato uno dei fondatori per parlare di innovazione e intelligenza artificiale.
8: I giovani di talento che si formano a nostre spese nelle nostre università spesso decidono di andarsene dall'Italia per cercare carriera altrove. Dobbiamo assolutamente fare di più, misure che ci permettano il più possibile di trattenerli.
9: Le campanelle di Wall Street a luglio suonavano per la quotazione di Bending Spoons al Nasdaq. $30 ad azione, saliti quasi fino a raddoppiare, ora valgono attorno ai $36. Nel 2013 era una startup milanese nata da 4 amici rientrati dagli studi in Danimarca. Matteo Danieli era uno di loro.
8: Siamo riusciti a partire da 40.000 euro ed arrivare fino a 1.3 miliardi di fatturato nel 2025.
9: Comprano aziende digitali, ne migliorano i processi anche con grossi tagli di personale e ne ottimizzano i prodotti aumentando gli utenti. Sotto il cappello Bending Spoons ormai ci sono marchi di uso quasi quotidiano come WeTransfer o Vimeo.
8: Vimeo, un prodotto che ha un fatturato di centinaia di milioni di euro, è gestito da un ragazzo che ha malapena 30 anni. In questo momento il 95% del codice che scriviamo viene scritto con l'intelligenza artificiale, ci ha reso più veloci, ma non ha, secondo me, davvero cambiato l'esigenza che abbiamo di assumere nuove persone di talento.
10: Quanti vi detestano?
8: Secondo me molti ce l'hanno con noi perché magari hanno fatto un processo di selezione. Nel 2025 abbiamo assunto lo 0.04% delle persone che si sono candidate.
9: Presto altre acquisizioni, intanto la sede sta per raddoppiare gli spazi. Gli utenti mondiali sono 0,5 miliardi al mese.
3: Gran gala a Londra per la premiere di Digger, il nuovo film con Tom Cruise che stupisce per la sua trasformazione. Il servizio della corrispondente Nicoletta Manzione.
11: Gli ospiti eccezionali della premiere sono i principi del Galles, amici di Tom Cruise. Il divo americano a Londra per il lancio del suo film Digger, con la regia del premio Oscar messicano Iñárritu.
12: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
11: Una visione catastrofica per il pianeta e per l'umanità, le responsabilità di chi ha il potere e di chi fa affari. Tom Cruise in un ruolo da grande mattatore, trasfigurato, invecchiato, ingrassato, senza scrupoli, è Digger.
13: Ho adorato essere Digger. Quando ho letto com'era il personaggio, ho capito che lo volevo fare. È stato un privilegio recitare ed essere diretto da Iñárritu.
14: Se non posso controllare il corso della natura.
11: Sandra Hüller è la sorella di Digger, anima razionale della famiglia.

0: Tutti già sappiamo quello che si deve fare, quali scelte per il pianeta. Bisogna farlo, non siamo senza speranza.
1: Tom Cruise torna sulla scena con un ruolo difficile e profondo, un impegno che vuole condividere con William e Catherine, splendida in un abito viola, collie di ametiste e orecchini di perle appartenuti a Lady Diana. Un'uscita pubblica sotto i riflettori dopo le polemiche scatenate dal libro del conte Spencer che ha riaperto la faida con Buckingham Palace.
2: Nella gara per l'Oscar come miglior film straniero l'Italia sarà rappresentata da L'Estranea di Paolo Strippoli, ma dovremo aspettare il 15 dicembre per sapere se sarà tra i 15 film internazionali in corsa per la nomination. Intanto sentiamo Giovan Battista Tommasini.
3: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
4: Non è invece una bugia la notizia che stamattina, quando lì erano le 4:30, ha svegliato Paolo Strippoli a Los Angeles, dove si trova per promuovere il suo film prodotto da Rai Cinema. L'Estranea è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar perché, scrive il comitato di selezione dell'Anica, è un film nuovo, di genere, ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica.
5: Ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile, per raccogliere questa opportunità incredibile, e non vedo l'ora che la gente, ecco, veda il film e che ci accompagni in questa avventura che sta per iniziare.
6: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
4: Melodramma dalle tinte horror in cui una madre si presenta a casa di sua figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, il film guarda in modo critico all'ambiente sociale che descrive.
5: E forse è proprio questo incontro di generi, di stili e di registri che rende il film divertente da vedere, ma allo stesso tempo molto appuntito, spigoloso sui temi e sul mondo contemporaneo che racconta.
6: Avrei capito perché sono qui.
2: Il mercoledì su Rai 3 è la sera di Chi l'ha visto, che riparte con una nuova stagione e una nuova conduzione. Ben trovata Raffaella Grigi.
7: Grazie Elisabetta, grazie dell'accoglienza. Ci saremo fino a mezzanotte con appelli, richieste, emergenze, richieste d'aiuto. Ci occuperemo dell'intelligenza artificiale, uno spazio dove i giovani si perdono nel web. Li abbiamo chiamati scomparsi digitali. In studio ci sarà la mamma di Aurora, vittima appunto dei chat GPT, e poi abbiamo documenti inediti su Maria Kindamo, la ricorderete, l'imprenditrice fatta sparire 10 anni fa, mai più ritrovata. In una lettera qualcuno scrive: chi è l'assassino? A te.
2: E allora in bocca al lupo a tutta la redazione di Chi l'ha visto. Ora la linea va ai TG regionali e poi a mezzanotte il TG3 torna con Linea Notte. Grazie per essere stati con noi, no? Buona serata.

nuovo Skoda Epic. Interni incredibilmente spaziosi. Doppio display con maxi infotainment ai vertici della categoria. E chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic. That's Epic. Skoda.

0: wake up. Feel the up.
1: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
2: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
3: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: È buono. Bonduelle, il buono che ci piace, anche per i più esigenti. E con Pasta Allegre, un euro di sconto sul prossimo acquisto.
6: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni, con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid, da 27.900 euro con eco-incentivi Honda, fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
7: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo.
8: Fino al prossimo sciacquone.
7: Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: America's Cup, meno uno al via delle prove, delle pre-regate. Oggi il trofeo della manifestazione, prima a Caivano e poi sull'Amerigo Vespucci. Circa 3.000 uomini in campo per tutelare la sicurezza dell'evento. Il prefetto di Bari presidio, ma nella tutela delle libertà di tutti. La Coppa America dei più fragili, Scugnizia Vela in campo per dare un futuro ai ragazzi dei centri di salute mentale e dell'area penale. De Laurentiis, il nuovo centro sportivo del Napoli sorgerà a Qualiano. Intanto 10 azzurri sono impegnati con le nazionali. In attesa del via al campionato di A1, Napoli presenta il documento di fattibilità per il progetto di rinascita del Palasport Mario Argento a Fuorigrotta. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Domani al via le prove delle pre-regate dell'America's Cup. Questa mattina il trofeo della manifestazione era a Caivano per poi essere trasferito sull'Amerigo Vespucci, dove c'è il nostro inviato Enzo Perone. Vai Enzo!
1: Sì, eccomi, siamo a bordo di nave Amerigo Vespucci con il comandante e con Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi. Insomma, alle nostre spalle la vedete in tutta la sua bellezza, splendida, l'America's Cup qui a Napoli, sulla nave scuola della Marina Militare Italiana, questa nave che ha quasi 100 anni, 95, due vecchie signore avete detto che si incontrano, la Coppa, l'America's Cup, la prima volta sull'isola di Wight, un circolo velico inglese, la mette in palio e la vincono gli americani e se la portano. E oggi è a Napoli. Insomma, amministratore delegato, queste due vecchie signore che si incontrano, la modernità dei catamarani che volano sull'acqua e la tradizione di una nave scuola che è stata l'ammiraglia della Marina Militare.
2: Esattamente, parliamo di una coppa di 175 anni e di una nave di 95 anni, 270 anni insieme. E fanno di queste due celebrità qualcosa di unico nel mondo. Oggi nave Amerigo Vespucci è qui per essere insieme all'America's Cup nel Golfo di Napoli, e dopo essere stata a New York, dopo come se fosse andata a prenderla a New York per portarla qui a Napoli. La prima volta dell'America's Cup in Italia, la prima volta qui nel Golfo di Napoli, dove questa nave 95 anni fa è stata varata nei cantieri di Castellammare di Stabia. Io credo che sia una connessione quasi magica.
1: Grazie Andreoli. Grazie. Nicasio Falica, non sbagliamo l'accento, comandante di nave Amerigo Vespucci, tornate da New York, siete a Napoli, proseguirete per completare questo tour della nave più bella del mondo. Dove?
3: Dopo Napoli andremo alla volta di Venezia per il simposio delle marine, poi parliamo di vela, saremo a Trieste per la Barcolana 2026, incontro con le barche a vela italiane.
1: È un orgoglio essere il comandante della più bella nave del mondo.
3: Beh, sicuramente un orgoglio e un onore essere comandante di nave Amerigo Vespucci.
1: Grazie comandante, grazie Andreoli. Sentiamo il ministro dello sport, per lo sport e dei giovani, l'amministratore delegato di America's Cup in queste interviste che la regia può favorire. Poi la linea può tornare allo studio. La Coppa della vela più importante e più bella del mondo si disputa nel Golfo di Napoli, il posto più bello e suggestivo del mondo.
4: Beh, lo ha definito tale soprattutto Grant Dalton quando ha contribuito alla scelta del Golfo di Napoli, e che arrivi questa voce, questo giudizio, questo sentimento dalla Nuova Zelanda vuol dire tanto. Offre tante suggestioni, ma credo che li offra non soltanto il golfo, ma li offra la città, li offrono i napoletani, e faremo di questa edizione, che parte oggi con il secondo round preliminare ma si consacra il prossimo anno, un'edizione memorabile grazie all'aiuto di tutti, delle istituzioni, di Napoli e dei napoletani.
1: Ai napoletani, quelli che sono appassionati di vela, lei si rivolge dicendo...
5: Ma siamo tutti parte di una festa che durerà 3 mesi il prossimo anno, ci vuole tanta buona pazienza da parte di tutti, perché sicuramente un evento di questa portata richiede tanta pazienza, e però credo che poi il ritorno sarà fantastico per tutti quanti ed è una cosa che porteremo tutti nella mente e nel cuore.
0: Ed è al via anche l'imponente macchina della sicurezza per l'evento, circa 3.000 uomini in campo. Sentiamo le parole del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, Carlo Solimene.
6: Prefetto Michele Di Bari, come funzionerà la macchina organizzativa della sicurezza in questo primo weekend di America's Cup?
7: Ringrazio il ministro Piantedosi per aver assegnato, il capo della polizia, per aver assegnato a Napoli ulteriori unità di personale. Le tre forze di polizia avranno circa 1.700 persone. Poi ci sarà un'altra aliquota della polizia municipale più la polizia metropolitana per circa 900 unità, non dimenticando che anche dalla parte marittima ci saranno i controlli, il ROAN, Guardia di Finanza, Capitani di Porto.
6: C'è chi teme una città militarizzata?
7: Militarizzata? Mai. La città è presidiata, vigilata, controllata, ma la libertà deve essere sempre il primo obiettivo di cui noi dobbiamo farci carico tutti.
6: Avete timori per l'ordine pubblico da parte del fronte del No America's Cup?
7: Noi già nei mesi del corso abbiamo avuto una grande attenzione verso la popolazione, verso i comitati civici, proprio perché l'ascolto credo che sia importante. Dall'esperienza che ho avuto, io mi appello sempre al buonsenso, all'intelligenza delle persone del luogo, come hanno dimostrato fino a questo momento, perché questa sfida per Napoli è una sfida molto importante.
6: Cosa direbbe a chi vuole venire a Napoli per godersi l'evento, ma magari ha dei timori legati al pregiudizio che si porta addosso alla città?
7: Il pregiudizio non deve sussistere, anche perché è oggettivamente superato dall'affluenza di tante persone che stanno venendo qui a Napoli. D'altronde, la classifica del 2025 sugli indici di delittuosità pongono Napoli fuori dalla top 10.
0: L'associazione Scugnizia Vela e l'America's Cup come mezzo di riscatto sociale per i ragazzi più fragili e dell'area penale. Vediamo il servizio di Giorgio Saracino.
8: Guarda sempre sopra, eh?
9: E questi ragazzi chi sono?
8: Questi ragazzi sono ragazzi dell'area penale campana che accompagniamo per prepararle lavorativamente e andare a lavorare.
10: Ragazzi come Francis e Ferdinando, fino a qualche giorno fa detenuti in carcere.
8: Scugnizia Vela è il nome che ci siamo dati quando siamo nati 20 anni fa, quindi il vento dei quartieri, no? La possibilità di questi ragazzi di andare in barca a vela. La vela serve ad accogliere i ragazzi a bordo. La nostra America's Cup è quella di portare i ragazzi dell'entroterra. Quella è la nostra missione.
11: Sto lavorando da 2 o 3 mesi questa scialuppa.
10: Dismessa e recuperata da loro pochi mesi fa, questa scialuppa apparteneva all'Amerigo Vespucci, che mentre parliamo con Francis è qui davanti.

0: nel porto di Napoli, arrivata per l'America's Cup.
1: Mi ha fatto imparare che quando tiene la voglia e fa la cosa col cuore, le cose vanno bene.
2: Andiamo nel Golfo di Napoli a ripercorrere quelle che sono e saranno le rotte della regata di America's Cup. Ospitiamo i ragazzi della salute mentale dell'ASL Napoli 1-2 nel progetto Velando 2.
0: Infatti, cioè, che tipo di esperienza è? Quanto è formativa per tutti?
2: Ah, bravo, è formativa per tutti.
3: Sto in un altro mondo io, sto volando, bello.
0: Cos'è che provi? Dimmi, racconta.
3: Che è? Do valore alla libertà. Io non ho avuto la libertà per 4 anni. Dopo 4 anni ho avuto il piacere di rivederla.
4: E proseguiamo con l'America's Cup. Il quartier generale di Luna Rossa si trova al Tennis Napoli. Ettore De Lorenzo ha intervistato il presidente del club, Riccardo Villari. Il servizio.
5: La vicinanza con il mare, con il campo di regata, la vocazione sportiva della struttura e la storia prestigiosa di un club fondato oltre 120 anni fa sono questi i motivi principali che hanno spinto Luna Rossa, il challenger italiano dell'America's Cup, a scegliere il Tennis Club Napoli come propria casa e base operativa da qui alle regate del prossimo anno. Una scelta raccontata dal capo di Luna Rossa, Max Sirena, proprio nei saloni del circolo a 2 passi dal mare. Il presidente Riccardo Villari ci spiega com'è nata questa collaborazione.
6: Noi siamo oggi l'Official Hospitality Club di Luna Rossa per questa regata di Coppa America e ieri insieme a Max Sirena l'abbiamo raccontato. Certo, la Coppa America significa nuove connessioni, esplorare anche nuove vocazioni, scoprire nuovi rapporti, e con Luna Rossa devo dire abbiamo stretto un rapporto che si basa anche su valori comuni, su identità comuni. Noi siamo tradizione, siamo un circolo ultracentenario che apre la propria casa per dare ospitalità all'unico club italiano, e Luna Rossa significa tecnologia, innovazione, passione, sono valori che si riconoscono e in qualche modo abbiamo iniziato insieme questa avventura.
5: E in futuro per il Tennis Club l'esperienza dell'America's Cup potrebbe anche portare ulteriori cambiamenti.
6: Noi oggi si dice non siamo un circolo nautico, siamo un circolo a vocazione tennistica. A me piace dire non siamo ancora un circolo nautico, perché potremmo anche diventarlo, visto che abbiamo un rapporto col mare così stretto e così immediato.
4: Voltiamo pagine e passiamo alla politica, con la protesta del centrodestra al Consiglio regionale e i lavori delle commissioni. Francesca Martelli.
7: Qua ci bloccano, non ci fanno entrare, ci fanno volare.
8: Vogliamo fare una pacifica occupazione della tua stanza.
9: Occupazione simbolica del 20° piano, quello della presidenza del Consiglio regionale da parte del centrodestra.
10: Sono 210 giorni che aspettiamo risposta all'interrogazione. Fico, visualizza e non risponde.
11: Abbiamo recuperato una parte del ritardo delle risposte scritte.
12: Noi utilizzeremo a questo punto ogni strumento e verificheremo se c'è in questo atteggiamento un'omissione d'atto d'ufficio.
11: Essendo noi stati eletti in fase di esercizio provvisorio, non avendo le commissioni competenti ed essendoci state 2 campagne elettorali, durante questa fase per regolamento il question time, che invece è lo strumento che consente la risposta diretta, non poteva essere svolto.
13: Lo strumento dell'interrogazione, io l'ho detto, non è un nostro strumento, è uno strumento di cittadini.
9: I ritardi però, mi pare, dal vostro dialogo siano stati ammessi.
13: Diciamolo. Sì, sono stati ammessi i ritardi, e questo è un fatto estremamente grave, perché poi la regione ha un sacco di dipendenti, c'ha un sacco di strutture economiche per poter ottemperare a tutto ciò.
9: Nella prima commissione si discute di legge elettorale, della possibilità dei sindaci di candidarsi senza dimettersi.
14: Alle politiche, i comuni fino a 15.000 abitanti possono partecipare alla competizione elettorale conservando il ruolo di sindaco e poi, in caso di elezioni, optare per uno dei 2 ruoli.
15: Avremo una discussione in Consiglio regionale, perché la Regione Campania non può fare a meno dell'esperienza e delle competenze amministrative dei sindaci.
4: Focus sui 30 anni di Un Posto al Sole a Chima, l'evento dedicato agli audiovisivi promosso dal Comitato Neapolis 2500. Antonella Fracchiolla.
16: Napoli, capitale dell'industria dei contenuti. Prima edizione di Chiuma, dal greco onda, storie che prendono il largo a Palazzo Reale per 1 o 2 giorni nell'ambito di Napoli Città Mondo, progetto sviluppato all'interno delle attività del Comitato Neapolis 2500, presieduto dal prefetto Michele Di Bari. Partecipano, oltre a rappresentanti delle istituzioni, protagonisti dell'editoria, dell'industria dell'audiovisivo, della produzione e dell'innovazione, con attenzione anche all'impatto dell'intelligenza artificiale. Anteprima con un focus sui 30 anni della soap di Rai 3, Un Posto al Sole, la più longeva nella storia della TV, realizzata

0: installata nel centro di produzione RAI di Napoli.
1: Con la speranza di farne altri 30 con quelli che le nuove generazioni che stanno entrando in questo momento. È con grande orgoglio, una grande felicità poter oggi raccontare tutto questo.
0: Domani confronto sull'industria culturale tra Mediterraneo ed Europa. È un progetto finanziato dal Ministero degli Esteri e dalla Fondazione Mezzogiorno in collaborazione con l'Unione Industriali di Napoli.
2: Una piattaforma destinata a durare nel tempo in collaborazione con il Comitato Neapolis 2005. Vogliamo proporre Napoli come un luogo di incontro, ma anche come un luogo nel quale si vive di contenuti che si rinnovano continuamente con un impegno serio.
3: Lo scopo è proprio quello di creare un ecosistema molto più forte di quello che oggi è presente sul nostro territorio, e quindi l'Unione Industriale ha il ruolo di catalizzatore di queste energie.
4: Cambiamo argomento. A Ponte Cagnano, in provincia di Salerno, una colonia felina è destinata a lasciare spazio all'edilizia popolare. Servizio di Alessio Aversa.
5: Stesso terreno e due esigenze da conciliare, nuove case popolari e un futuro sicuro per i gatti. A Ponte Cagnano si accende il confronto sulla colonia felina di Via Pertini, registrata dal 2022 e ora destinata a lasciare spazio ad un intervento di edilizia pubblica. I lavori sono partiti, ma un compromesso ancora non c'è.
6: Abbiamo dato tutta una serie di soluzioni e di ipotesi alternative che però non sono state mai recepite in maniera positiva dalla signora. Lì quella è un'area nostra di proprietà del comune.
5: La colonia è affidata a Daniela Aiello, che dice di aver investito oltre 20.000 euro tra recinzioni, manutenzione e cure veterinarie, e si pone una domanda: se l'area aveva già un'altra destinazione, perché autorizzare in quel terreno la presenza di gatti?
7: Con tanti terreni liberi a Ponte Cagnano, perché darmi questo terreno già impegnato e quindi di farmi costruire qualcosa che poi mi dovevano togliere e sfrattare? Ma togliere a chi? Togliere a una colonia.
5: Il braccio di ferro è arrivato però sul piano legale. Il comune prospetta l'affidamento degli animali alla responsabile o la presa in carico da parte dell'ASL, mentre il partito animalista chiede che vengano rispettate le leggi che già ci sono e che tutelano anche i felini. L'obiettivo è il compromesso, ovvero
8: vivere in maniera dignitosa e far vivere in maniera dignitosa anche agli animali, che sono riconosciuti esseri senzienti dalla nostra Costituzione.
4: Siamo al calcio. Il nuovo centro sportivo del Napoli si farà a Qualiano. L'ha detto il presidente De Laurentiis. Il servizio è di Giovanni Messina.
9: A Qualiano abbiamo individuato un'area di 17 ettari e mezzo per realizzare il nuovo centro sportivo con 10 campi da calcio, spogliatoi e uffici. Lo ha dichiarato De Laurentiis a Roma dopo aver ricevuto il premio sportivo alla carriera dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. L'annuncio arriva in questi giorni di pausa del campionato, con ben 10 calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali, a cominciare da Di Lorenzo e Vergara, convocati da Mancini, prima gara con il Belgio venerdì all'Olimpico, e Favasuli, che scenderà in campo con l'Under 21. Parte intanto domani alle 12 la vendita dei biglietti del match di campionato con il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre alle 20.45 al Maradona. Da martedì prossimo invece saranno disponibili i tagliandi della sfida di Champions League con i norvegesi del Bodo Glimt, prima fase della vendita riservata agli abbonati, che si disputerà il 20 ottobre a Fuorigrotta. Per la partita di campionato contro i ciociari, Allegri spera di recuperare Anghissà, infortunatosi all'adduttore lungo della coscia destra. Il cameronense ha cominciato la riabilitazione.
4: Pallacanestro. Napoli ha presentato il documento di fattibilità per il progetto di rinascita del Palasport. Mario Argento, il servizio.
10: Tra pochi giorni comincia finalmente il campionato di basket di Serie A, con Napoli e Scafati impegnate entrambe in trasferta rispettivamente a Roma contro la Maxima e gli Azzurri e a Udine e Gialloblu. Napoli, che ancora senza main sponsor, ha allestito una squadra dalle grandi ambizioni, ritenuta dagli addetti ai lavori da primi 4 posti, mentre Scafati dovrà lottare per difendere la categoria, ma le basi per una buona stagione ci sono tutte. Sullo sfondo a Napoli resta aperta la questione del palazzetto, con due progetti in corsa, quello di Ital Stage nella zona del centro direzionale e quello del Napoli Basketball, che intende costruire un'arena sulle ceneri del Mario Argento. E proprio in quest'ottica è stata presentata al Comune di Napoli, da parte della società di Matt Rizzetta, il cosiddetto DOCFAB, ovvero il documento ufficiale di fattibilità che dettaglia le soluzioni previste per la realizzazione dell'arena. Uno step importante da parte della società, che non ha mai nascosto di puntare alla realizzazione del nuovo impianto e che attraverso il suo presidente si è

0: impegnata ad avviare il cantiere entro la fine di quest'anno.
1: E ora la presentazione della 31esima edizione di Capri Hollywood. Alessia Meloni.
2: Vincent Riotta, la cantautrice Ste e Angelo Mellone hanno dato il via alla Certosa di San Giacomo al conto alla rovescia verso la 31esima edizione di Capri Hollywood, The International Film Festival, in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio. Nella serata è stato ricordato anche Tony Petruzzi, scomparso lo scorso agosto, storico presidente dell'Istituto Capri nel Mondo. Al centro della serata il concerto di Mellone, che è stato anche tra i premiati.
3: Tornare qui per ricevere un premio che ricorda un grande animatore della vita culturale caprese, uno degli uomini che ha costruito o ricostruito l'immagine culturale di Capri nel mondo, un grande onore.
2: Assegnato anche allo storico manager di Peppino di Capri un premio speciale alla memoria di Pino Tortora, ritirato dalla figlia del manager Perla.
4: Davvero grato alla città di Capri, ai musei di Capri di averci accolto in questa occasione. Tony Petruzzi sarebbe stato molto felice di un evento del genere, perché lui era un fan della Certosa, un fan della cultura Capri tutto l'anno.
1: È tutto, grazie per averci seguito. Buona serata.
5: Il trofeo più antico del mondo arriva a Napoli. Nel golfo, i mille colori delle vele della Louis Vuitton Cup. Mezzogiorno Italia presenta Mille Vele, speciale America's Cup. Domenica 27 settembre, ore 12:25 su Rai 3.
6: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
7: Sulla Campania tempo in peggioramento, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nuvolosità in rapido aumento pomeridiano con piogge estese in nottata. Sull'Appennino campano, sereno al mattino con nubi in veloce formazione dal pomeriggio e locali fenomeni nottetempo. Sul Salernitano bel tempo fino a sera, seguiranno molte nubi e piogge diffuse durante le ore notturne. Le temperature risulteranno in diminuzione nei valori minimi, in aumento invece...

0: Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
8: preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come detersivo Mino Bianco a 7,99 euro e avvitatore a percussione ricaricabile a 69 euro. Lidl, vale davvero.
11: È con te che la mobilità si trasforma e diventa Laura. Viva nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva.
12: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Ti sei perso il meglio degli ultimi 12 mesi? Tranquillo, Grande Panda, allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 14.950 euro per tutti, anche senza usato. Aperti anche domenica.

0: Un aureo vino è un sogno aureo.
1: Alla prima donna più deliziosa, affascinante, provocante, irresistibile.
2: Buonasera Presidente Meloni, mi scuso con lei e con il pubblico perché non sono in condizioni perfette, ma stamattina ho fatto una rovinosa caduta e per fortuna un'equipe meravigliosa del Gemelli mi ha operato, mi ha rimesso su e eccomi qui.
3: Direttore, augurissimi, pronta guarigione e soprattutto, diciamo, a scanso d'equivoci, io avevo proposto il rinvio.

0: Dunque. Aprite il libro a pagina 50.
1: Signorina?
0: Sì?
1: E io come faccio?
0: Oh, scusa, Pierino, hai ragione. Adesso ti aiuto io. Ecco qua.
2: Lo vedo entrare indossando un casco da ciclista, occhiali bianchi con le lenti trasparenti e dei guanti. E il suo sguardo era proprio fisso su di me. All'improvviso alza la mano sinistra e comincia a spruzzare sul mio viso lo spray al peperoncino.
3: Come vedete, si sta formando qui un piccolo filamento. Sì. Questo filamento si ingrosserà sempre di più e tra un

0: eccolo. Vedete, quasi istantaneamente, perché è un processo che si chiama transizione di fase. Praticamente come l'acqua che c'è... Transizione di fase.
1: In pugno ha una spranga di ferro, la trascina sull'asfalto come per intimidire chiunque gli si avvicini e punta dritto verso gli agenti della polizia di Stato di Crotone. Qualcuno, per colpirlo, gli lancia un secondo bastone di ferro. Lui lo raccoglie, si ritrova con due armi. Ne scaglia uno contro un poliziotto, poi si strappa il cappellino di dosso e con la spranga rimasta in mano si lancia all'inseguimento di un altro agente.
2: Caro Mario Secchi, neodirettore dell'agenzia Dire, in bocca al lupo. Beh, insomma...
3: Il lupo.
4: Aspetta, volevo farti vedere anche una cosa, Alberto. Guarda un po'. Vedi, ci sono... Uno, due, sono tre piccioni morti che adesso staranno lì fino, non si sa, fino a quando qualcuno li toglierà. Questo è un problema anche suo, perché lei, abitando all'ultimo piano, non è protetto dalle reti.
5: Diciamo che il problema è di tutti i condomini, perché chi è protetto dalle reti o chi non è protetto dalle
2: però...
5: reti vive sotto, diciamo, l'egida dei piccioni.
6: But I have a big decision to make.
7: Ho una decisione importante da prendere, concludere un accordo con l'Iran che gli permetta di ricostruirsi e creare un paese di gran lunga più grande di quanto non sia mai stato prima. Oppure devo annientare la Repubblica Islamica e farlo in fretta.
6: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
7: Devo spingerli all'inferno senza alcuna possibilità di sopravvivenza?
8: E che Dio ci aiuti.

0: dappertutto vediamo carcasse di automobili, di moto, di vetture come questa, abbandonata chissà da quanto tempo. A cercare di capire cosa sta succedendo, a verificare in che condizioni sono le periferie, l'attuale candidato di Forza Italia a sindaco di Milano.
1: La sicurezza è fondamentale, restituire spazi di libertà ai cittadini e ai residenti di questa zona, basta vedere il degrado che c'è intorno per capire in che situazione versa questa piazza e questo quartiere.
0: In queste case adesso ci abitano soprattutto stranieri, perché gli italiani non possono più abitarci in quanto sono state occupate da clandestini, da abusivi, da rom. Chi è restato qui non ce la fa quando la sera esce a rischiare tutte le volte di essere aggredito, e quindi la gente se ne va.
2: Anche tu sei atteso da una corsa, perché sei stato direttore della stampa di Repubblica, di Cora News, l'hai fondata, l'hai lasciata e ora ti stai allenando per diventare sindaco di Milano?
3: No, diciamo una cosa, ho incominciato un percorso, è un percorso di dialogo, è un percorso di ascolto.

0: le faccio un'ultima domanda un po' più leggera, parlando di Popolari, Tajani, che è uno fra l'altro dei suoi più strenui avversari nell'ipotesi di un ingresso nella maggioranza, su cui non le chiedo niente perché lei ha già detto se ne parla a ridosso delle elezioni. Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
1: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta, io preferisco senza gonna.
0: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore.
2: Dai retta al vecchio duo. Noi a voi meno sempre. Se no si abitua. Una volta ogni tanto, un fracco delle legnate, ma forte, così capisce. Io così ho fatto con Pora mamma tua. Ci hai mai visto litigare?
3: Questo è un altro.
4: Cioè avete una visione elitaria.
3: Fai parlare di altro una volta tanto.
5: Sono numeri.
3: Pazienza,
5: no,
3: ma che c'entra l'elitaria? Questa è una sciocchezza assoluta.
4: No,
3: così come sostenere che i reati riguardano solo le periferie è una idiozia.
4: Nel centro di Milano, nel centro di Roma. Ma tu ci vivi?
3: Ma cosa? No, ma tu allora, dove vivi, Klaus?
4: Io
3: vivi, ecco, anche
4: allora,
3: io. Allora, che cosa ne sai? Io penso che dovremmo parlare delle idee, non del codice postale.
6: Più a Oriente, la grande colonia di Omelites, dove si controlla la tecnologia dell'informazione, finanza e credito. Infine, a Ovest, in un'atmosfera pressurizzata, abbiamo 9 milioni di umani e specie compatibili.
7: Casa, dolce casa.
6: L'economia è crollata per un anno. Vuole un breve riassunto?
8: No. Grazie, troppe emozioni in un solo giorno.
9: Dopodiché abbiamo detassato gli aumenti contrattuali, i premi di produttività, i fringe benefit, le mance, abbiamo ampliato la soglia della tassa piatta per i lavoratori autonomi, abbiamo introdotto la decontribuzione per le madri lavoratrici, abbiamo abbassato l'IVA sui prodotti per la prima infanzia dal 22% al 10%. Com'è possibile che abbiamo aumentato le tasse?

E poi la droga, una piaga di questa come tante altre zone di periferia. Lì un nordafricano è stato fermato, aveva addosso delle dosi di stupefacente.

Non è necessario avere credenze particolari per accorgersi che questa terra, la Sardegna, sprigiona un'incredibile energia vitale. È sufficiente aprirsi a quella che, laicamente, possiamo definire la sua magia. Un sentimento che va ricercato lontano dagli affollamenti turistici e lontano dai riti consumistici. Se si ascolta la voce, spesso stentorea e quasi violenta del vento, allora si comprende come la Sardegna sia in grado ancora oggi di raccontarci la dimensione ancestrale delle civiltà mediterranee.